Il tuo viso esiste fresco, mentre una sera scende dolce sul porto. Tu mi manchi molto, ogni ora di più. La tua assenza è un assedio, ma ti chiedo una tregua prima dell'attacco finale, perché un cuore giace inerte, rossastro sulla strada, e un gatto se lo mangia tra gente indifferente. Ma non sono io, sono gli altri. E così vuoi stare vicina? No.

vaffanculo, non ho altro da dirti. Sai che bel vaffanculo che ti porti nella tomba. Perché io sono bello, sono bellissimo. E dove vai?

DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

sopra le case, oltre i cancelli, gli orti e le strade. Poi scivolammo tra valli.

semi chiusi nel gesto di una quiete apparente che si consuma nell'attesa di uno sguardo.

attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro.

0: che bella giornata.
1: Vabbè, andrò meglio domani.

di sosta, mi prendo un panino con acqua rossiccia che chiamano vino, ma a casa la sera è pronto il gran pasto con carne gelata e del pesce già guasto. Ma che bella giornata!

0: Ma che bella giornata! Ma che bella giornata! Ma che bella giornata! Ma che bella giornata!
1: Radio Dora, quando l'ascolti, è ancora.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

Ciao, sono Chiara e state ascoltando Radio Dora Marcord, la musica che di notte vi tiene compagnia con i vari successi del passato. Ma non dimenticatevi però che dalle 7 alle 10 c'è la sveglia con la sottoscritta, quindi non mancate, vi aspetto.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è sempre

0: Pittore.
1: Sì?
0: Ti voglio bleffare.
1: Bene, fai pure ragazzo.
0: Mentre dipingi un altare.
1: Una volta ormai.
0: Io sono un povero bianco. Ma nel Signore sono stanco.
1: Riposati, non so, piglia una sedia, un'aranciata.
0: Per te la Vergine è bianca.
1: E per me è negra, oh.
0: Dammi un angioletto d'oro.
1: No.
0: Tutti i bimbi hanno un coro.
1: Tu no.
0: Anche se son solo negri. Se tu dipingi con ardore.
1: Ma dipingo.
0: Se tu dipingi col dolore.
1: Ma lo faccio.
0: Perché dipingi il mio colore?
1: Ma sono fatti miei, scusa.
0: Perché mi fai in Technicolor?
1: Ma sono cose mie.
0: Perché mi fai in Technicolor?
1: Ma non ti arrabbiare.
0: Sono un povero negro. E tu una scossa ti chiedo.
1: E tieni.
0: Peter, ti voglio parlare.
1: Va bene, dici.

0: Torero.
1: Sì.
0: Ti voglio parlare.
1: Lo so.
0: Mentre cornici l'altare.
1: Ma sono cose mie, non te lo voglio nemmeno spiegare.
0: Io sono un povero negro.
1: Ehi.
0: Ed una grazia ti prego. Pittore, ti voglio parlare.
1: Ma sono qui che t'ascolto.
0: Porco can, mentre dipingi l'altare, io sono un povero negro. Ed una grazia ti chiedo.
1: Mi fai quasi commuovere. Dimmi.
0: La Vergine è bianca. Non ho un soldo per pagare la barca.
1: È nuota.
0: Dipingi con ardor. Io sono un povero negro. Ed una grazia io ti prego.

0: ti voglio parlare.
1: Non piangere adesso, dai.
0: Mentre dipingi l'altare.
1: Tutto sporco, vedi?
0: Non ho che un soldo nel negro.
1: Hai puntato?
0: E alla corsa ci credo.

sto parlando d'amore. Cantano i grilli nel grano,

0: Meteodora.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, addensamenti al mattino sulla Valpadana, specie centro-occidentale, ma in diradamento. Altrove condizioni di tempo più soleggiato, temperature stabili con massime tra 19 e 23 gradi. Al centro, tempo stabile in prevalenza soleggiato con qualche innocuo annuvolamento al mattino sul versante adriatico, temperature stabili con massime tra 20 e 23 gradi. Al sud, lieve variabilità sul basso Tirreno e sull'Adriatico, ma senza fenomeni associati. Altrove generalmente più soleggiato, temperature stabili con massime tra 20 e 24 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Io che non so scordarti mai, per te darei la vita mia. Perdi.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: termina qui Radio Dora Marcord, la grande notte revival a cura di Angelo Vigo, che vi rinnova l'appuntamento a questa notte alla stessa ora. Buongiorno e buon proseguimento all'ascolto di Radio Dora.
1: Sono le 6 in punto.
2: Ben ritrovati dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. In apertura uno sguardo al meteo, cielo sereno sui settori alpini di alta quota in Piemonte, altrove al primo mattino locali addensamenti compatti per nubi basse sul Cuneese, in prevalenza soleggiato sui restanti settori, temperature minime in aumento, massime stazionarie. Andiamo nel Cuneese, la morte della bimba al bioparco di Caraglio, patteggiano il gestore e il parroco, Roberto Manzi accusato di non aver previsto un numero di bagnini sufficiente, Don della Bella di aver affidato bambini a educatrici inesperte. Espulso dall'istituto alberghiero Preverdi Pinerolo, lo studente che ha ustionato un compagno con l'accendino, applicata la sanzione più estrema, si prevede la collocazione in altro istituto, ente di formazione, lavori socialmente utili. Sicurezza sul lavoro, i dati ANMIL aumentano infortuni e malattie professionali, in Piemonte aumentano rispettivamente del 6 e del 30% dall'inizio del 2026, i morti sono 71, Torino e Biella le province più colpite. Aperto al traffico il nuovo tratto della tangenziale di Novara, al prolungamento verso ovest che collega la strada statale 32 Ticinese alla statale 299 di Alagna, un'opera attesa da anni, evidenzia il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in totale 5,1 chilometri, un investimento di 121 milioni di euro. A Torino da inizio anno quasi 12.000 multe a monopattini elettrici, la città vuole avviare la sperimentazione dell'apparecchio antimanomissioni. A illustrare i dati sulle multe, l'assessore alla polizia locale Marco Porcedda. È tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.
3: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.
4: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

Oh yeah, oh yeah, yeah, momento svago. Ciao amici, sono Sonia del Collage e allora vi aspetto tutte le mattine come sempre, settimana dalle ore 10 fino alle ore 13, tre ore di divertimento, un po' di leggerezza in questa mattinata così per affrontare anche la giornata al meglio, la buona musica, le vostre richieste, dediche e quant'altro e anche poi notizie, ospiti, insomma facciamo sempre tante cose belle insieme e allora vi aspetto numerosissimi come sempre dalle ore 10 con il Collage.

0: sorpresa quando... Meteodora.
1: Situazione meteorologica. La progressiva espansione dell'anticiclone delle Azzorre sull'Europa occidentale favorisce sul Piemonte condizioni stabili e cieli ben soleggiati sui settori alpini in alta quota. Tuttavia la discesa di una zona di bassa pressione sull'Adriatico convoglia correnti umide nei bassi strati e condizioni di variabilità sulle pianure, con cieli grigi al mattino e successive temporanee schiarite. In seguito il definitivo allontanamento della saccatura verso il basso Adriatico permetterà un'ulteriore espansione dell'alta pressione atlantica con condizioni ben soleggiate su tutta la regione. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo al primo mattino in prevalenza nuvoloso per nubi basse con locali foschie in pianura, progressive schiarite nel corso della mattinata fino a condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. In alta quota cielo sereno già dal primo mattino. Precipitazioni assenti, salvo isolata piovigine al di sotto delle nubi basse, al mattino. Temperature minime sui 12 gradi, massime sui 22 gradi. Per la giornata di domani, cielo ben soleggiato su tutti i settori con transito di velature alte e sottili al mattino, possibili foschie locali fino al primo mattino sulle pianure, precipitazioni assenti, temperature minime sui 12 gradi, massime sui 22 gradi.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
3: Controllato pressione pneumatici?
4: Fatto.
3: Carburante e livello olio?
4: Fatto.
3: Regolato specchietto e sedile?
4: Fatto.
3: E hai verificato la scadenza della revisione?
4: No!
5: Nessun problema! Al centro revisioni Garda di Chianocco, grandi novità! Nuovi orari e nuova organizzazione. Apertura tutta la settimana dal lunedì al venerdì. Servizio rapido, consigli di manutenzione e un centro revisioni vicino alle tue esigenze. E se la tua auto ha problemi, puoi sempre rivolgerti alla nostra officina multimarche. Vieni direttamente in sede o chiamaci allo 0122 49 045. Centro Revisioni Garda, a Chianocco. Ti aspettiamo!
6: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire!

Hub Hub Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora. È semplice.

0: Sono le 6 e 36 minuti.
1: Va ora in onda la Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Riprendono le iniziative della rassegna Non Solo Alzheimer. Prossimo incontro sabato 17 ottobre alle ore 16 presso la residenza Villa Pugno a Giaveno, frazione Selvaggio, in via Trento 4. Interverranno la dottoressa Barbara Tizzani, geriatra dell'ASL Totre, e il dottor Emanuele Tizzani, cardiologo. Modererà l'incontro il dottor Marco Margherita, giornalista e direttore Comunità Connesse. Al termine degli interventi dei relatori è previsto un momento di confronto pensato come dialogo e condivisione tra caregiver, professionisti sanitari, medici ed enti. Alla conclusione verrà offerto un buffet. Quarta edizione di Socialità in Festival, Valsusa Film Fest, 30ª edizione. A Sant'Antonino di Susa, venerdì 16 ottobre alle ore 15, presso la sala incontri RAF Maisonetta in via Abeg 4, incontro lezione del regista Marco Ponti, territorio accessibile, laboratorio per una narrazione filmica della quotidianità. Domenica 18 ottobre alle ore 17 al Cinema Comunale di Condove, incontro Pensare la diversità con Fabrizio Acanfora e Samuele Pigoni. L'incontro si rivolge alle comunità, ai servizi, ai caregiver, vivere a tutti i cittadini per cambiare lo sguardo su normalità e diversità e mettere al centro la voce e i diritti delle persone con disabilità. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Sabato 17 ottobre dalle ore 15 l'ex cappella del Forte di Exil ospiterà Oltre la Roccia, il cammino continua. L'evento conclusivo del progetto nato per celebrare i 500 anni dall'avvio dei lavori del Pertusti Colombano Romean, la straordinaria galleria idraulica scavata nella montagna tra il 1526 e il 1533. Il programma completo dell'evento è disponibile sul sito colombano500.it. Il Museo Civico Archeologico Castello di Adelaide di Susa ha aperto al pubblico 7 nuove sale archeologiche, dalle prime tracce neolitiche in valle alla città romana di Segusio. Inoltre, fino al 25 ottobre, mostra Arte al Castello. Il museo e la mostra saranno visitabili il venerdì, sabato e domenica dalle 14 alle 18. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 351-307-8654. A Villar Focchiardo, da giovedì 15 a domenica 18 ottobre, presso l'area polivalente Le Vie del Paese, Sagra del Marrone. 726-2026, 1300 anni dalla fondazione dell'Abbazia di Novalesa. Prossimo appuntamento, giovedì 15 ottobre alle ore 17, conclusione del Giubileo. Liturgia eucaristica presieduta dal Cardinal Giorgio Marengo. È prevista la partecipazione dell'Abate Primate dell'Ordine di San Benedetto. Informazioni dettagliate su www.abbazianovalesa.org. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali. Barista, sede di lavoro, Sant'Antonino di Susa. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Ancora qui questi 100 divani? Ho detto fuori! Calma. Fuori tutto!
4: Ho capito.
3: E fatelo sapere alle radio!
4: Bene.
3: Disponibilità immediata, consegna entro 48 ore, rapporto qualità-prezzo imbattibile, finanziamenti anche senza busta paga! È chiaro adesso?
5: Sconti fino al 70%. Totac a Frossasco, vicino a Pinerolo, a 20 minuti da Torino.
6: E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
7: Divani Totac.
3: È chiaro adesso?
8: Totac.
9: Dagli alpeggi scendono i formaggi più pregiati.
10: I veri sapori caseari.
9: Racchiudono profumi di erbe alpine dei pascoli, come il Pleasant Hill, la toma delle viole con il suo profumo di primavera, le tome del fieno, il Bettelbatt raro come un tesoro, i blu del Moncenisio per palati forti ed ancora il Cevrin della Valsangone, il Bitto della Valtellina.
10: E non solo.
9: Al panificio, il sorriso di Giaveno, dove l'arte bianca e le specialità locali ti raccontano di pascoli fioriti, aria pura e tradizione secolare, sapori e piaceri indimenticabili.
10: Panificio Il Sorriso, a Borgata Pontepietra 61, 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
2: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità, il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

0: Sono le 6:59. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. L'Italia non siede in Europa per dire sempre di sì, è uno dei paesi che l'Europa l'ha fondata. Il diritto e il dovere di dire quando le cose non vanno. A dirlo è la Premier Giorgia Meloni nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto, osserva la Premier, specificando che i dati per i primi 6 mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 2026 può arrivare all'1% in linea con le principali economie europee. Intanto il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto a rialzo il PIL italiano nel 2026, portandolo dal più 0,5% dell'aggiornamento di luglio al più 0,8%. E quanto si legge nel World Economic Outlook, aumentata anche la previsione di crescita del 2027 al più 0,6% dal più 0,5% di luglio. Lo spettro di uno scontro diretto con Mosca torna a essere evocato all'Alleanza Atlantica. L'occasione è il Warsaw Security Forum, il messaggero e il comandante supremo Aleksej Grinkiewicz. La NATO non cerca la guerra con nessuno, ma nessuno scambi il fatto che la NATO è un'alleanza difensiva come una debolezza, ha avvertito il generale dell'aeronautica americana. Mosca intanto frena sulla tregua energetica con Kiev annunciata da Trump. I contatti sono in corso, ha puntualizzato il Cremlino, ma per gli ucraini russi non hanno alcuna intenzione di fermarsi. Il Consiglio UE ha adottato la decisione che istituisce una missione di sostegno dell'Unione Europea al Libano, ribadendo l'impegno dell'UE a sostenere la stabilità, la sovranità e le istituzioni statali del paese. La missione avrà un mandato iniziale di 3 anni e contribuirà alla pace e alla sicurezza, sosterrà il rafforzamento delle istituzioni statali e promuoverà stabilità duratura. Intanto i ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno rivendicato un attacco contro l'aeroporto internazionale di Riyadh, sospese le operazioni all'aeroporto fino alle 23 italiane del 17 ottobre. Matteo Salvini si è dimesso dal ruolo di segretario della Lega, passaggio formale ma necessario a livello regolamentare per potersi ripresentare al congresso straordinario di Milano del 24 e 25 ottobre. Come conseguenza, gli incarichi di vice segretario sono stati azzerati. Fino al congresso è stato nominato come commissario del partito il tesoriere Alberto Di Rubba. A presiedere il congresso sarà Lorenzo Fontana, presidente della Camera e parlamentare del Carroccio. Papa Leone sarà ricoverato nella tarda mattinata di oggi al Gemelli di Roma per la rimozione di un nodulo al polmone emerso durante controlli di routine. Ad affermarlo è stata la sala stampa vaticana all'indomani dell'annuncio del pontefice durante l'Angelus. Annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre. Resta confermato al momento il suo viaggio in Sud America previsto dal 6 al 17 novembre. Il calcio, il Monday Night della sesta giornata di Serie A vede il successo per 2-1 del Torino contro l'Udinese, risultato che consente Granata di staccare in classifica proprio i friulani. Grazie alle reti di Braganza e Kulenovic, la squadra piemontese si porta a 7 punti, mentre a 4 rimane quella bianconera. Nel tardo pomeriggio di ieri l'Atalanta ha battuto 3-1 il Venezia. La Dea si impone a Bergamo grazie al ritorno al gol di Kessié e alla doppietta di Krstović. Per il momento è tutto, a più tardi.

0: Agraval Susina del Marrone. Giovedì 15, dalle 17 alle 22, pesatura dei marroni che partecipano ai concorsi peso. Venerdì 16, giornata dedicata all'allestimento delle esposizioni. Sabato 17 e domenica 18, apertura della sagra al pubblico con distribuzione gratuita delle brusatà, ristorazione con menù completo a base di marroni presso il centro polivalente, negozi e bancarelle aperti lungo le vie del paese, vendita di marroni freschi e prodotti derivati, e tanto altro ancora. Sabato pomeriggio, musica itinerante Oberkrainer tirolese con i Wiegel Vogel Orchester e dalle ore 21 concerto dei Discomania Planet Dance. Domenica pomeriggio i Marunea accompagneranno in sagra con le loro note Peru e Gepa, Ludesbatur e la Rapuloira e le autorità presenti per le premiazioni dei concorsi. Il tutto ad ingresso gratuito. Programma dettagliato sulle nostre pagine Facebook ed Instagram Proloco Villar Focchiardo. Vi aspettiamo a Villar Focchiardo il 17 e 18 ottobre per la 64esima Sagra Valsusina del Marrone.
1: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
2: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.
3: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
4: Ma come non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1000 euro.
3: Ah, e per la cucina?
4: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
3: E per i pagamenti?
4: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
3: E certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore, ai ai ai ai.
5: Un regalo speciale? Un gioiello da sogno? Mary's Dream è la risposta. Gioielleria, oreficeria, laboratorio orafo e servizio compro oro. I migliori brand: Trussardi, Morellato, Luca Barra, Barbieri, Bocarol, Metti. Rivenditore ufficiale TUN. Vi aspettiamo in via Roma 40 a Susa. Brilla sempre con Mary's Dream.
6: Un buongiorno, un buon mattino a tutti voi che siete all'ascolto. Parte la sveglia.

0: Buon mattino carissimi amici, è martedì il 13 di ottobre, siamo in diretta con la sveglia che suona per voi qui su Radio Dora fino alle 10, Chiara ai microfoni, pronta subito a farvi tantissimi auguri di buon compleanno e buon onomastico. Oggi 13 ottobre, San Comgano, Sant'Edoardo, Santa Parasceve la Giovane. Proprio oggi, 1925, nasce Margaret Thatcher, le cronache giornalistiche la ricordano come The Iron Lady, la Lady di Ferro, per l'intransigenza e la determinazione con cui portò avanti le proprie idee politiche. Nel 1964 la penna più sferzante del giornalismo italiano contemporaneo, formatosi nell'orbita del grande Indro Montanelli, Marco Travaglio. 1964 invece, come volto del principale TG satirico, strappa molti sorrisi con le sue imitazioni, lontano dalla telecamera e miete consensi con una quarantennale all'attività di pittore. Toscano di Livorno, Dario Ballantini.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore.

E cominciamo ad andare indietro nel tempo. 1953, viene brevettato un nuovo sistema di allarme basato sugli ultrasuoni, messo a punto da Samuel L. Bagne 6 anni prima. Funziona con altoparlanti che generano suoni a 19.000 Hz, non udibili dall'essere umano, ma in grado di raggiungere le forze dell'ordine all'insaputa dei ladri.

E approfittiamo per ricordare i nostri contatti 01 22 640 446. Per chiamarci invece, per scriverci, c'è il numero WhatsApp 351 851 6633. Chiamate e messaggiate per richiedere la vostra canzone o per dedicarla a qualcuno.

0: Teodora.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, addensamenti al mattino sulla Valpadana, specie centro-occidentale, ma in diradamento. Altrove condizioni di tempo più soleggiato, temperature stabili con massime tra 19 e 23 gradi. Al centro, tempo stabile in prevalenza soleggiato con qualche innocuo annuvolamento al mattino sul versante adriatico, temperature stabili con massime tra 20 e 23 gradi. Al sud, lieve variabilità sul basso Tirreno e sull'Adriatico, ma senza fenomeni associati. Altrove generalmente più soleggiato, temperature stabili con massime tra 20 e 24 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
3: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
2: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
3: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
2: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
3: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
2: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Telefono 352 02 53 755.
3: Compro Oro New Gold, tutto il valore che meriti.
4: Nuovo orario, da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.
5: Patente e libretto, per cortesia.
6: Dunque, era qui. No, ecco, tenga.
5: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
6: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
5: Ma rispetti i limiti di velocità!
7: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
3: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
8: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
9: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.

0: E proprio oggi nel 1983 a Chicago viene lanciata la Ameritech Mobile Communication, la prima rete di telefonia cellulare statunitense. Il presidente Bob Barnett inaugura l'impresa chiamando il nipote di Graham Bell con un telefono Motorola Dynatac, il primo cellulare commerciale che si vende a circa $4,000.
1: Oh,

0: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico. Prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi ed il Camin, Laminox.
1: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
0: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
2: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
3: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
4: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 20.
3: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buongiorno e un buon martedì mattina a voi che siete in ascolto. In apertura vi informiamo che il traforo del Frejus è chiuso per lavori in direzione Francia. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Corso Allamano e Savonera in direzione Aosta. Sulla A4 Torino-Milano sono presenti code per traffico intenso tra Settimo e Abbadia di Stura verso Torino. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Se si gira un po' per il mondo, si trovano tantissimi luoghi molto belli, molto particolari, molto unici, ma anche suggestivi, da quelli che hanno panorami meravigliosi, mozzafiato, a quelli con costruzioni architettoniche d'avanguardia, fino ad arrivare a quelli in cui invece domina la natura. Chi però va alla ricerca di qualche location un po' particolare, un po' diversa dal solito, possiamo dire anche un po' inquietante, visto che Halloween si avvicina, farebbe bene organizzare un viaggio in Giappone. In Giappone esiste un villaggio chiamato la Valle delle Bambole. Il motivo di questo nome è che qui si contano più spaventapasseri che bambini. Si chiama Nagoro ed è un piccolo villaggio sull'isola di Shikoku in Giappone. All'apparenza sembra un comune e tranquillo angolo della campagna giapponese, ma guardando con più attenzione le strade, si scopre che le persone che le animano non sono in carne ed ossa, sono solo degli spaventapasseri. Hanno gli occhi che fissano il vuoto e le braccia aperte. Complice il fatto che sono stati ritratti mentre svolgono comuni attività quotidiane, al primo sguardo potrebbero trarre decisamente in inganno. La cosa ancora più inquietante è che a causa della migrazione urbana e dell'invecchiamento della popolazione, in questo villaggio ci sono più bambole che bambini. Pensate che in tutto il paese ci sono solo 30 abitanti contro circa 350 spaventapasseri. Ma come sono nate queste bambole di Nagoro? La storia degli spaventapasseri è molto originale, perché a crearli per la prima volta è stato un artista locale, Tsukimi Ayano, che ha cominciato a realizzarli circa 30 anni fa per ripopolare simbolicamente questo villaggio dopo il progressivo calo demografico. A seguire la sua idea anche tutti gli altri residenti, che hanno contribuito a riempire il paese di queste bambole. Sono fatte tutte rigorosamente a mano, con carta di giornale, cotone e veri vestiti, e sono state posizionate nei campi, alle fermate degli autobus, tra i banchi di scuola, e sono tutte così realistiche da essere state spesso scambiate per persone reali. Quindi uno butta l'occhio e dice: ah, quanta gente c'è oggi lì alla fermata dell'autobus. E invece no, sono solo degli spaventapasseri. Addirittura esiste anche un registro in cui ogni figura ha un nome, una storia e una personalità, perché sono davvero dappertutto questi spaventapasseri. Insomma, sebbene l'idea sia super originale, ma nella pratica potrebbe essere un pochettino inquietante. In quanti vorrebbero visitare un luogo simile? Io non lo so, ci dovrei pensare un attimino.

Ed era il 1893, venne richiesto proprio il 13 ottobre il copyright per la canzone Good Morning to All, scritta da Mildred e Patty Hill 3 anni prima. Il brano delle sorelle di Louisville è quello su cui, modificando il testo originale, è stato in seguito costruito Tanti auguri a te, il più diffuso inno di auguri al mondo.

0: Sono le 8 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto, a dirlo è la premier Giorgia Meloni nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, specificando che i dati per i primi 6 mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 2026 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee.
3: La crescita italiana è ancora troppo debole, ha ragione, è vero. Dall'altra parte però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi 6 mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee. E anche stavolta, oltre le previsioni, non è una crescita che ci soddisfa, non potrebbe esserlo, però è un segnale che non va neanche sminuito, è invece qualcosa su cui insieme possiamo costruire.
1: Il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto intanto al rialzo il PIL italiano nel 2026, portandolo dal più 0,5 dell'aggiornamento di luglio al più 0,8%. È quanto si legge nel World Economic Outlook. Aumentata anche la previsione di crescita del 2027 al più 0,6% dallo 0,5 di luglio. Nel 2025 il PIL si è attestato al più 0,5%. L'inflazione dovrebbe aumentare a più 3,3% nel 2026 dal più 1,6% del 2025 per rallentare al più 2,8% il prossimo anno. Il tasso di disoccupazione frenerà al 5,6% quest'anno dal 6,1% del 2025 per poi risalire di 0,2 punti percentuali al più 5,8% nel 2027.
2: Lo spettro di uno scontro diretto con Mosca torna a essere evocato all'ONU. L'occasione, il Warsaw Security Forum, stando alle parole del comandante supremo Alexis Grinkiewicz. La NATO non cerca la guerra con nessuno, ma nessuno scambi il fatto che la NATO è un'alleanza difensiva come una debolezza, avvertito il generale dell'aeronautica americana. Mosca intanto frena sulla tregua energetica con Kiev annunciata da Trump. I contatti sono in corso, ha puntualizzato il Cremlino.
1: Matteo Salvini si è dimesso dal ruolo di segretario della Lega, passaggio formale ma necessario a livello regolamentare per potersi ripresentare al congresso straordinario di Milano del 24 e 25 ottobre. Come conseguenza gli incarichi di vice segretario sono stati azzerati. Fino al congresso è stato nominato come commissario del partito il tesoriere Alberto Di Ruba. A presiedere il congresso sarà Lorenzo Fontana, presidente della Camera e parlamentare del Carroccio.
2: Papa Leone sarà ricoverato nella tarda mattinata di oggi al Gemelli di Roma per la rimozione di un nodulo al polmone emerso durante controlli di routine. Ad affermarlo è stata la sala stampa vaticana l'indomani dell'annuncio del pontefice durante l'Angelus. Annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre. Resta confermato al momento il suo viaggio in Sud America previsto dal 6 al 17 novembre.
1: Il basket è arrivato ai titoli di coda l'avventura di Gianmarco Pozzecco sulla panchina del Galatasaray. Secondo quanto riportato dai media turchi, il club di Istanbul e l'allenatore italiano sarebbero infatti ai saluti. Un avvio difficile quello di Pozzecco in questa stagione con 3 KO consecutivi. L'ex CT dell'Italia era stato ufficializzato dal Galatasaray il 31 dicembre 2025 con ingresso operativo dal 5 gennaio 2026, firmando un contratto valido fino al termine della stagione 2026-27.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
4: Dagli alpeggi scendono i formaggi più pregiati.
5: I veri sapori caseari.
4: Racchiudono profumi di erbe alpine dei pascoli, come il Pleasant Hip, la toma delle viole con il suo profumo di primavera, le tome del fieno, il Bettelbatter raro come un tesoro, i blu del Moncenisio per palati forti ed ancora il Cevrin della Valsangone, il Bitto della Valtellina
5: e non solo.
4: Al panificio, il sorriso di Giaveno, dove l'arte bianca e le specialità locali ti raccontano di pascoli fioriti, aria pura e tradizione secolare, sapori e piaceri indimenticabili.
5: Panificio Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, 3 chilometri da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
6: Una casa è amore e solidità, così come la storia di chi la costruisce da oltre un secolo. All'Edilizia Grisa di Avigliana trovi tutto ciò che cerchi. Che tu sia un privato o un'azienda, noi costruiamo, rinnoviamo e coltiviamo il tuo progetto. Da Edilizia Grisa, ferramenta edilizia, materiali per cartongesso, tintometro in sede, finestre Velux e controtelai Eclisse, pellet e legna da ardere, bombole di gas propano e tutto per creare e arredare il tuo giardino. Dal 1914, Edilizia Grisa, in corso Torino 102 ad Avigliana. Per i santi, vasi, composizioni di crisantemi e fiori da esterno. Ti aspettiamo!
7: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
8: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abe 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
9: Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire casa e giardino, alla RM potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RM arredo giardino, giocattoli e giochi di

0: portata di app.
1: Ah, e per i risparmi?
0: Hai il 4% per 12 mesi, fino al 2 novembre.
1: Mica male!
0: E allora scegli ING.
1: Vado subito su ing.it.
0: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
2: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
3: Ad ottobre, Sport Equip 6GT, il SUV sportivo da 185 cavalli, è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Sport Equip è un brand

La nostra voce può dire molto di come siamo, ma anche di quanto stiamo invecchiando, e questo lo dimostra un esperimento che è stato condotto con un sistema di apprendimento automatico, machine learning, in grado di stimare l'età di una persona a partire da centinaia di caratteristiche acustiche e linguistiche del suo parlato. La differenza tra l'età reale e quella stimata tramite la voce è risultata associata a diverse spie dell'invecchiamento biologico, ma anche della salute cerebrale, delle funzioni cognitive, dello stress sociale e della demenza. I risultati di questo studio sono stati pubblicati dal Trinity College di Dublino e aprono la possibilità di usare la voce per monitorare l'invecchiamento in modo non invasivo e poco costoso anche da remoto. La ricerca coinvolge

raccolto quasi 3.000 partecipanti di lingua spagnola di Argentina, Cile, Colombia, Messico e Perù, includendo sia adulti sani che persone affette da lieve decadimento cognitivo, Alzheimer e diverse forme di demenza frontotemporale. Invece di limitarsi ad analizzare una singola caratteristica della voce, i ricercatori hanno utilizzato il machine learning per valutare centinaia di caratteristiche relative al modo in cui le persone parlano e a quello che dicono, e quindi hanno preso in considerazione dei parametri come la velocità del parlato e le pause, l'intonazione, il contenuto emotivo, il vocabolario, la precisione semantica e la quantità e l'organizzazione dell'eloquio. Il modello di machine learning ha poi combinato tali caratteristiche per andare a stimare l'età. Le persone il cui parlato dimostrava più anni rispetto all'età reale presentavano anche segni biologici e clinici di invecchiamento accelerato, riconoscibili per esempio nell'imaging del cervello, nei test per le funzioni cognitive e nell'epigenetica delle cellule, cioè le modificazioni chimiche del DNA legate all'età. Il sistema di machine learning ha inoltre permesso di distinguere gli individui sani dalle persone affette da demenza, anche se si specifica che non costituisce ancora un test utilizzato per diagnosticare appunto la demenza, però può essere utile l'IA per capire dalla nostra voce quanto stiamo invecchiando e anche come.

Pronti a consultare l'oroscopo? Ariete, la fretta oggi rischia di farti perdere i dettagli più belli. Il cielo ti chiede di rallentare un attimo, non tutto si conquista correndo. A volte il vero coraggio sta nel fermarsi ad ascoltare. Toro, c'è una piccola abitudine che potresti cambiare oggi per accogliere una ventata d'aria fresca. La stabilità è il tuo superpotere, ma ogni tanto la routine ha bisogno di un pizzico di imprevisto. Gemelli, la tua mente è un flusso continuo di idee, però oggi ti regala la voglia di focalizzarti su una sola cosa, quella che ti fa battere forte il cuore. Scegli una direzione e seguila senza disperdere le tue energie. Cancro, una conversazione inaspettata potrebbe sbloccare un nodo emotivo che ti porti dietro da un po'. Non avere paura di mostrare la tua vulnerabilità, è proprio lì che risiede la tua forza. Leone, il palcoscenico oggi ti chiama, ma la stella più luminosa sei tu quando decidi di brillare per gli altri senza cercare l'approvazione di nessuno. Un piccolo gesto generoso ti restituirà il doppio del calore. Vergine, la perfezione non è di questo mondo e per fortuna lascia andare la smania di controllare ogni virgola. Oggi concediti il lusso di improvvisare e potresti scoprire che l'imperfezione ha un fascino irresistibile. Ascoltiamo Levante e poi i prossimi sei segni dell'oroscopo.

0: Torniamo all'oroscopo. Bilancia, il tuo innato senso dell'equilibrio viene stuzzicato oggi da una scelta da compiere. Non cercare la mediazione a tutti i costi, ascolta la tua voce interiore e dai valore a quello che desideri davvero. Scorpione, le profondità ti appartengono, ma oggi ti invita a guardare in superficie con più leggerezza. Non ogni silenzio nasconde un mistero, a volte un sorriso è solo un invito a condividere un momento di pace. Sagittario, la voglia di orizzonti lontani si fa sentire anche se sei incastrato tra mille impegni quotidiani. Fai viaggiare almeno la mente, leggi un libro insolito, ascolta una musica mai sentita o cambia strada per andare al lavoro. Capricorno, la determinazione non ti manca mai, ma oggi il cielo ti suggerisce di coltivare la dolcezza. Un traguardo professionale può aspettare un'ora in più, mentre un affetto vicino ha bisogno della tua presenza adesso. Acquario, le idee brillanti non ti mancano, ma il segreto di oggi è condividerle con le persone giuste. Non chiuderti nella tua torre d'avorio. La creatività cresce e si moltiplica solo quando viene contaminata dal confronto. Pesci, la tua sensibilità è un radar. Oggi usala per sintonizzarti sulle piccole cose belle. Il profumo del caffè è una coincidenza gentile. Il mondo ha molto da offrirti, basta accorgersene. Ci fermiamo con l'oroscopo, adesso muoversi in Piemonte più tardi con la sveglia.
1: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. In apertura vi segnaliamo che il traforo del Frejus è regolarmente riaperto in entrambe le direzioni. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Casella e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Savonera in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri, tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Sempre verso Torino per traffico intenso, rallentamenti sulla diramazione per Pinerolo, tra Drosso e Corso Orbassano. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano, dove per traffico intenso troviamo code tra Settimo e Abbadia di Stura in direzione Torino. Infine sulla A32 Torino-Bardonecchia segnaliamo code di mezzi pesanti tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia in direzione Frejus, attivo lo stoccaggio verso Bardonecchia alla barriera di Salbertrand. Con questo è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
4: Non esiste una bellezza e un benessere uguale per tutti. Ogni individuo è diverso e così anche la cute e i capelli. Così nasce Spa, da Tagliati per il Successo a Susa. La soluzione per ogni anomalia cutanea e strutturale, caduta, danni dovuti a continui trattamenti, ma anche un semplice momento di relax per te e i tuoi capelli. Quando la cura incontra il benessere, crea un nuovo modo di vivere il momento del parrucchiere. Da Anna Muscatello puoi trovare un'esperienza che unisce bellezza, relax, benessere. Favorisce la circolazione e la diminuzione dell'ormone dello stress, il cortisolo, grazie ai benefici HED. Perché prendersi cura dei propri capelli significa anche prendersi cura di sé. A Susa, Anna Muscatello, via Mazzini 47, Tagliati per il Successo.
5: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Adoratori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore. Sempre.

Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: Sono le 8 e 38 minuti.
1: Ben ritrovati dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. In apertura uno sguardo al meteo, cielo sereno sui settori alpini di alta quota in Piemonte, altrove al primo mattino locali addensamenti compatti per nubi basse sul Cuneese, in prevalenza soleggiato sui restanti settori, temperature minime in aumento, massime stazionarie. Andiamo nel Cuneese, la morte della bimba al bioparco di Caraglio, patteggiano il gestore e il parroco, Roberto Manzi, accusato di non aver previsto un numero di bagnini sufficiente, Don della Bella di aver affidato bambini a educatrici inesperte. Espulso dall'istituto alberghiero Preverdi Pinerolo, lo studente che ha ustionato un compagno con l'accendino, applicata la sanzione più estrema, si prevede la collocazione in altro istituto, ente di formazione, lavori socialmente utili. Sicurezza sul lavoro, i dati ANMIL aumentano infortuni e malattie professionali, in Piemonte aumentano rispettivamente del 6 e del 30% dall'inizio del 2026, i morti sono 71, Torino e Biella le province più colpite. Aperto al traffico il nuovo tratto della tangenziale di Novara, al prolungamento verso ovest che collega la strada statale 32 Ticinese alla statale 299 di Alagna, un'opera attesa da anni, evidenzia il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in totale 5,1 chilometri, un investimento di 121 milioni di euro. A Torino da inizio anno quasi 12.000 multe a monopattini elettrici, la città vuole avviare la sperimentazione dell'apparecchio antimanomissioni. A illustrare i dati sulle multe, l'assessore alla polizia locale Marco Porcedda. È tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.
2: Ancora qui questi 100 divani? Ho detto fuori! Calma. Fuori tutto!
3: Ho capito.
2: E fatelo sapere alle radio!
3: Bene.
2: Disponibilità immediata, consegna entro 48 ore, rapporto qualità-prezzo imbattibile, finanziamenti anche senza busta paga! È chiaro adesso?
4: Sconti fino al 70%. Totac a Frossasco, vicino a Pinerolo, a 20 minuti da Torino.
5: E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
6: Divani Totac.
2: È chiaro adesso?
7: Ehi, quanta fretta, dove corri?
8: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
7: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
8: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
7: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
8: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49045.
9: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e...
2: Oh.
9: Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
10: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

Eccoci pronti a ripartire con la sveglia e restare insieme fino alle 10 in diretta qui su Radio Dora. Chiara ai microfoni, pronta a ricordarvi i contatti. Se volete chiamarci per richiedere la vostra canzone o fare una dedica, potete farlo allo 01 22 640 446. Se invece volete mandarci un messaggio, c'è il numero WhatsApp 351 851 6633.

0: Sono le 9 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Papa Leone dovrebbe arrivare nella tarda mattinata di oggi al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per asportare un nodulo al polmone. L'obiettivo è tornare al più presto alla quotidianità, ma dipenderà dall'esito dell'intervento e dalla successiva biopsia. L'intervento chirurgico potrebbe essere effettuato già nel pomeriggio di oggi, ma se fosse necessario qualche ulteriore passaggio preoperatorio potrebbe slittare a mercoledì mattina. A occuparsi dell'intervento del Papa dovrebbe essere il professor Stefano Margaritora, direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia toracica del Gemelli.
1: La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto. A dirlo è la premier Giorgia Meloni nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, specificando che i dati per i primi sei mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 2026 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee. Ascoltiamo.
3: La crescita italiana è ancora troppo debole, ha ragione, è vero. Dall'altra parte però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi sei mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee. E anche stavolta, oltre le previsioni, non è una crescita che ci soddisfa, non potrebbe esserlo, però è un segnale che non va neanche sminuito, è invece qualcosa su cui insieme possiamo costruire.
2: L'economia mondiale ha retto nonostante una raffica eccezionale di shock negli ultimi sette anni. Tuttavia questa resilienza è sotto sforzo e potrebbe presto essere messa alla prova. E questo intanto l'allarme che si legge nell'introduzione al World Economic Outlook della capo economista FMI Silvana Tenreiro. Il fondo intanto migliora di 0,3 punti percentuali la sua previsione per la crescita dell'economia italiana nel 2026 rispetto all'aggiornamento delle stime pubblicate a luglio e aggiunge un decimale alla stima di crescita per il 2027.
1: Continuano gli attacchi in Ucraina dopo che un missile russo ha colpito una casa a Kharkiv provocando 3 morti e 10 feriti. 2 nuove navi sono state colpite invece al largo delle coste bulgare nel Mar Nero. Lo ha annunciato il premier Rumen Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi inaccettabili dei quali ha informato la NATO.
2: Proseguono le proteste dei lavoratori dell'ex Ilva di Taranto che neanche durante la notte hanno abbandonato i presidi sulle statali alle porte della città. La 7 per Massafra Taranto e la 106 per Metaponto Reggio Calabria. La protesta prosegue anche stamattina fino a quando dal governo non arriverà la nuova convocazione del tavolo sull'ex Ilva chiesta da ieri.
1: Il calcio, archiviata la sesta giornata di Serie A, torna alla Champions League con Inter e Napoli impegnate questa sera contro Bruges Villarreal. Chivu nella difesa a 3 punta su Akanji e Bastoni dopo il turno di riposo col Parma. A centrocampo tornano Barella e Zielinski ai lati di Çalhanoğlu. In attacco Lautaro Martinez di nuovo titolare al fianco di Thuram. In casa Napoli, Allegri è pronto a rilanciare McTominay titolare con l'avanzamento di De Bruyne sulla tre quarti insieme a Giovane. Confermata la difesa a 3 con Milinkovic-Savic preferito a Meret tra i pali.
2: È tutto, a più tardi.
4: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
5: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
4: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
5: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
4: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
5: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
4: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Telefono 352 02 53 755.
5: Compro oro New Gold. Tutto il valore che meriti.
6: Nuovo orario, da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.
7: Faule, in provincia di Cuneo, torna la grande festa della tradizione. Dall'8 al 13 ottobre, il comune di Faule celebra la 30ª edizione della festa della Bagna Cauda. 6 giorni di appuntamenti, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Ci saranno il torneo di burraco, il raduno di auto e moto storiche, modellismo dinamico e droni da competizione, il galà di moda e la gara di torte. E ogni sera, musica e ballo con Sonia dei Castelli, Giuliano e i Baroni, Luca Francia, Italo Beat, Luigi Gallia e, per il gran finale, la grande orchestra Federica Cocco. E naturalmente, tutte le sere, la protagonista è lei, la Bagna Cauda. Cene, mercatini per le vie del paese, intrattenimento per i bambini, Luna Park, giocolieri, bolle di sapone e il mago Aladdin. Faule ti aspetta dall'8 al 13 ottobre per una festa da non perdere. Seguici su Facebook e Instagram, proloco-faule, oppure per informazioni chiama il 371-586-6641.
8: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
9: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.

E salutiamo anche Johnny, che vuole dedicare la prossima canzone a tutti noi. Grazie, noi la dedichiamo anche a te, a tutti i colleghi e al suo amatissimo capo Eugene. Eccola.

alzo la testa tra le spalle della notte. C'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercherà.

27 istituti, due palazzi, un solo polo. Con questo slogan il Polo del Novecento di Torino celebra 10 anni dalla sua nascita, aprendosi a una nuova fase del suo percorso mirato soprattutto ai giovani e rafforzando il suo ruolo di luogo di incontro, ricerca e memoria storica nel cuore della città. La storia del centro in piazzetta Antonicelli, situato nei due palazzi Juvariani di San Daniele e San Celso, racconta di 450 eventi e 150 appuntamenti didattici ogni anno, più di 70.000 visitatori, un patrimonio di 160.000 volumi e 1.000 archivi consultabili. Il frutto di un lavoro plurale e continuo condiviso da 27 enti che ne fanno un'esperienza unica nel panorama nazionale. Quello che vorremmo fare per i prossimi 10 anni è quello di coinvolgere sempre di più le nuove generazioni, dicono gli organizzatori e i curatori, già molto presenti al Polo, che è sempre di più la casa dei giovani. Durante il compleanno è stato anticipato il programma del 2026, ma anche le novità, tra queste l'ampliamento delle sale per lo studio e la lettura, aggiungendo 24 posti, allungando gli orari, e l'apertura di una libreria con spazio per la presentazione anche di libri e di autori.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente sulla A4 Torino-Milano sono possibili rallentamenti tra gli svincoli di Novara Est e Marcallo Mesero verso Milano. Rimaniamo in A4 per segnalare code per traffico intenso tra gli svincoli di Chivasso Centro e Chivasso Ovest in direzione Torino. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Savonera in direzione Aosta. Si rallenta inoltre sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Italia verso Torino e sulla diramazione per Pinerolo tra Drosso e Corso Orbassano in direzione città. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: No, che disastro!
3: Non ci voleva!
4: Ma so io cosa fare!
2: Presto venite!
3: Arrivano! Finalmente!
4: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
5: Servizi Ecologici Valsusa, di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 7728 741.
6: A Villar Pocchiardo, dal 15 al 18 ottobre, 64esima Sagra Valsusina del Marrone. Giovedì 15, dalle 17 alle 22, pesatura dei marroni che partecipano ai concorsi peso. Venerdì 16, giornata dedicata all'allestimento delle esposizioni. Sabato 17 e domenica 18, apertura della Sagra al pubblico con distribuzione gratuita delle brusatà, ristorazione con menù completo a base di marroni presso il centro polivalente, negozi e bancarelle aperti lungo le vie del paese, vendita di marroni freschi e prodotti derivati, e tanto altro ancora. Sabato pomeriggio, musica itinerante Oberkrainer tirolese con i Wiegel Vogel Orchester e dalle ore 21, concerto dei Discomania Planet Dance. Domenica pomeriggio, i Marunee accompagneranno in sagra con le loro note, Peru e Gepa, Ludesbatur e la Rapuloira e le autorità presenti per le premiazioni dei concorsi. Il tutto ad ingresso gratuito. Programma dettagliato sulle nostre pagine Facebook ed Instagram Proloco Villar Focchiardo. Vi aspettiamo a Villar Focchiardo il 17 e 18 ottobre per la 64esima Sagra Valsusina del Marrone.
7: Direttore, prezzo, qualità, scelta. Sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
8: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
7: Ah, quindi più qualità, più scelta.
8: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
9: Asta del mobile!
10: Geniale, vero?

compleanno, nato nel 1866 come istituto musicale della città di Torino e del 1901 l'intitolazione del Conservatorio Torinese a Giuseppe Verdi e del 1936 l'elevazione al rango di Regio Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi di Torino. 90 anni quindi nel nome del grande compositore e che il Conservatorio di Piazza Bodoni festeggerà con 6 mesi di mostre, concerti ed eventi. Viva il Verdi, titola il progetto ideato per questo anniversario, un progetto che ha ricevuto la medaglia del Presidente della Repubblica e che è stato realizzato in collaborazione con alcune tra le principali istituzioni culturali del territorio, le Residenze Reali Sabaude, l'Archivio Storico Ricordi, il Museo del Risorgimento e il Teatro Regio di Torino. Viva il Verdi prenderà il via il 22 ottobre prossimo e proseguirà fino al 14 marzo 2027 e vedrà proprio al centro gli studenti del conservatorio a fare da filo conduttore alle varie iniziative il tema Il Verdi ieri, oggi, domani. La giornata inaugurale di giovedì 22 si aprirà con 2 mostre, Verdi al Verdi nel foyer del conservatorio e Verdi oltre il sipario, creare l'opera nell'Italia moderna a Palazzo Carignano. In programma poi il 10 febbraio una terza mostra dal titolo Verdi e la censura al Teatro Regio. Eventi si alterneranno al Parlamento Subalpino con l'onorevole Giuseppe Verdi, tutta colpa di Cavour, e al Regio con la Traviata in scena dal 27 febbraio al 10 marzo. Poi i concerti ospitati al Conservatorio, al Museo del Risorgimento, al Polo del Novecento, nel Santuario della Consolata e a Palazzo Carignano. Completeranno il palinsesto i 5 incontri dei pomeriggi in biblioteca con esperti musicologi.

0: Sono le 9:36.
1: Meteodora.
2: Situazione meteorologica. Una fascia di alta pressione caratterizzerà il tempo per gran parte della settimana, favorendo condizioni generalmente soleggiate e temperature miti per la stagione. Infiltrazioni di aria più fresche e umida da est nei bassi strati determineranno un temporaneo aumento della nuvolosità, soprattutto tra pianure, colline e primi tratti vallivi, ma senza precipitazioni. Esaurita l'influenza delle correnti orientali, torneranno a prevalere ampie schiarite, con temperature nuovamente superiori alla norma stagionale e massime fino oltre i 20 gradi in pianura. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo inizialmente in gran parte nuvoloso su Cuneese e Torinese, dalle pianure e colline fino ai settori vallivi intorno ai 1000-1500 metri e su bassa Valle d'Aosta, Biellese, Valsesi e zona del Lago Maggiore. Nuvolosità più irregolare con parziali schiarite su Astigiano, Alessandrino e pianure del Vercellese e del Novarese. Ampie schiarite all'interno delle valli alpine e sulla Valle d'Aosta interna. Nel corso della mattinata nubi in diradamento e schiarite in estensione, con addensamenti più persistenti tra Cuneese e Torinese. In giornata condizioni in gran parte soleggiate, con nubi sparse e velature più estese tra Valle d'Aosta ed Ossola. Precipitazioni assenti, temperature minime in aumento sui 7-12 gradi, massime stazionarie o in lieve calo sui 15-18 gradi. Per la giornata di domani, cielo soleggiato con lievi velature soprattutto nella prima parte. Tra la notte e il primo mattino, locali banchi di nebbia sulle basse pianure tra Torinese, Cuneese, Astigiano e Alessandrino, in diradamento. Precipitazioni assenti, temperature minime in calo sugli 8-11 gradi, massime in aumento sui 18-20 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo soleggiato salvo locali banchi di nebbia sulle basse pianure tra la notte e il primo mattino, in diradamento. Precipitazioni assenti, temperature minime stazionarie sugli 8-11 gradi, massime stazionarie sui 18-20 gradi.
3: Un regalo speciale? Un gioiello da sogno? Mary's Dream è la risposta. Gioielleria, oreficeria, laboratorio orafo e servizio compro oro. I migliori brand: Trussardi, Morellato, Luca Barra, Barbieri, Bocarol, MedT. Rivenditore ufficiale TUN. Vi aspettiamo in via Roma 40 a Susa. Brilla sempre con Mary's Dream.
4: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
5: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 91 84 922.
6: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

E torna ancora una volta alla capitale mondiale del cinema e degli effetti speciali, perché proprio oggi nel piano della celebre View Conference arriva in città un ospite davvero d'eccezione. Il premio Oscar Andrew Jackson, il celebre supervisore degli effetti visivi, salirà in cattedra infatti alle OGR alle 18.45 per svelare al pubblico tutti, ma proprio tutti, i segreti dietro le quinte del film Odissea, diretto da quel genio di Christopher Nolan, film tra l'altro bellissimo. Pensate che lavorone portare sul grande schermo il mito classico per eccellenza, unendo la tecnologia digitale più avanzata a riprese dal vero girate direttamente sul set. Durante l'incontro Jackson racconterà come la troupe ha ricreato tempeste oceaniche, creature leggendarie e mondi fantastici, senza però perdere quel tocco di verità che rende unici i film di Nolan. Insomma, un viaggio spettacolare che unisce mitologia antica alla magia del cinema di oggi, e Torino ancora una volta si conferma il posto giusto per sognare in grande. Un saluto adesso al nostro Davide, che ci augura una buona giornata e vuole ascoltare i Blues Brothers.

Parliamo di un progetto di solidarietà internazionale del valore complessivo di 40.000 euro che si concretizza nella donazione di un nuovo elettromiografo al CRES, la centro regionale esperto per la sclerosi laterale amiotrofica di Torino, centro di riferimento per la ricerca e l'attività clinica sulla SLA. L'iniziativa è stata promossa da Rotary Club Susa e Val Susa nell'ambito di un Global Grant 2025-2026 della Rotary Foundation, grazie alla collaborazione di numerosi Rotary Club italiani e francesi al sostegno dei rispettivi distretti. La cerimonia ufficiale di consegna si terrà domani, mercoledì 14 ottobre alle ore 11, presso l'Aula Magna dell'Università di Torino in via Cherasco 15 al primo piano. E questa cerimonia costituirà un'occasione per illustrare il significato scientifico e sanitario della donazione, per testimoniare anche l'importanza della collaborazione tra mondo della ricerca, istituzioni sanitarie e associazionismo.

0: Ciao Sonia, ben arrivata.
1: Eccoci qua, buongiorno.
0: Buongiorno a te. Come va? Pronta? Bene, tutto a posto, dai.
1: Sì.
0: Questo martedì mattina con questo sole un po' tiepidino che non sappiamo cosa vuole fare.
1: Si nasconde. Ieri.
0: Sì, questo è vero. Stamattina faceva meno freddo quando sono uscita di casa per recarmi qui alla radio, per cui bene, meglio, perché 6 gradi erano già un po' too much, se devo dirla tutta. Però dai, ci sta, siamo in autunno, quindi è normale che le temperature non siano più quelle di prima. Dai, ti lascio col collage. Io
1: Perfetto.
0: Torno domani, appuntamento domani con la sveglia. Buon martedì, ciao.
1: A tra poco, ciao.

0: Sono le 10:01. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva. Oggi e domani torna la Champions League con la seconda giornata della League Phase. 17 partite che vedranno impegnate diverse squadre italiane. Stasera in campo Villarreal Napoli e Inter Bruges. Domani toccherà Feyenoord Como e Roma Real Madrid. Per l'Inter, Chivo nella difesa a 3 punta su Akanji e Bastoni dopo il turno di riposo con il Parma. Al centrocampo tornano Barella e Zielinski, ai lati di Çalhanoğlu. In attacco la Lautaro Martinez di nuovo titolare al fianco di Thuram. Inter Bruges si gioca stasera alle 21. Per il Napoli, Allegri è pronto a rilanciare McTominay titolare con l'avanzamento di De Bruyne sulla tre quarti insieme a Giovane. Confermata la difesa a tre con Milinkovic-Savic, preferito a mare tra i pali. A centrocampo Gilmour dovrebbe vincere il ballottaggio con Lobotka. Villarreal-Napoli si gioca alle 21. La Serie A, quarta sconfitta di fila per l'Udinese, che non riesce a risollevarsi nella trasferta dell'Olimpico e perde contro il Torino 2-1 al termine di una gara molto intensa. Dopo la sconfitta di Torino contro la Juventus nell'ultimo turno di campionato, l'Atalanta torna a vincere e lo fa anche in maniera netta, battendo il Venezia 3-1 alla New Balance Arena. E dopo la sconfitta contro l'Atalanta, il Venezia pensa alle prossime mosse per rilanciare la squadra, ferma all'ultimo posto con 0 punti. La decisione arriverà nelle prossime ore, ma Giovanni Stroppa potrebbe avere un'ultima chance contro il Napoli il prossimo 17 ottobre. Nel caso in cui si dovesse concretizzare l'addio a Stroppa, il primo candidato per sostituirlo è Paolo Zanetti, per il quale si tratterebbe di un ritorno in Laguna. Il tennis, il più grande sfogo mai visto da parte di Carlos Alcaraz in un campo da tennis, è quanto successo nella sfida persa 7-5-7-6 contro Bergs al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai. Dopo aver subito il break del 6-5 nel primo parziale, il numero 3 al mondo si è seduto in panchina durante il cambio di campo ed è esploso urlando verso il suo angolo. Non è possibile che una palla rimbalzi alta e un'altra invece mi scivoli addosso. Non si può giocare così. Il numero 3 al mondo ha poi confermato il problema con le palle da gioco nel post partita. Le condizioni erano diverse rispetto all'ultimo match. C'era il tetto aperto, la palla era più grande e più lenta. L'hockey, dopo la sconfitta contro la fortissima Spagna per 2-3, la nazionale italiana di hockey deve rimettersi in marcia ai mondiali 2026. Oggi gli uomini di Alessandro Bertolucci saranno chiamati alle 20:30 italiane a una sfida decisiva all'interno della Coppa Arena, nella quale partiranno con i favori del pronostico. Il duello contro la Svizzera, potenziale cenerentola del girone di Serie A, di cui fa parte anche il Portogallo. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
1: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
0: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
2: Patente e libretto, per cortesia.
3: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
2: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
3: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
2: Ma rispetti i limiti di velocità!
4: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
5: E nella sede di Villardora, rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
6: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
7: Ancora qui questi 100 divani? Ho detto fuori! Calma. Fuori tutto!
8: Ho capito.
7: E fatelo sapere alle radio!
8: Va bene.
7: Disponibilità immediata, consegna entro 48 ore, rapporto qualità-prezzo imbattibile, finanziamenti anche senza busta paga! È chiaro adesso?
9: Sconti fino al 70%. Totac a Frossasco, vicino a Pinerolo, a 20 minuti da Torino.
10: E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
11: Divani Totac.
7: È chiaro adesso?
12: Totac. Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 euro. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni. Benzina, GPL, Full Hybrid, Plug-in Hybrid e anche 4x4. Maggiori info su drautomobil.com.
13: Da 25 anni con ING. Puoi.
14: Sì, ma cosa?
13: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
14: Ah, e per i risparmi?
13: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
14: Mica male!
13: E allora scegli ING.
14: Vado subito su ing.it.
13: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
15: Buongiorno Piemonte, iniziamo con il collage.

E ci siamo, eccoci qua. Allora, buongiorno family, ben arrivati in questa nuova puntata del Collage. Oggi è martedì 13 di ottobre. Allora, dai che arriviamo a metà del mese. Questo mese veramente sta scorrendo con una velocità impressionante, pazzesco. E no, perché poi da poco è già dicembre, non so come dire, no? E tutto ancora slitta più velocemente verso fine anno, i bilanci, le cose, mamma mia, pazzesco. Tutti già ad organizzare le cene con gli amici, con i parenti, con poi anche sul lavoro, i colleghi, insomma tutte quelle cose che devono essere fatte già, già all'interno comunque del mese di novembre, per poi sfociare effettivamente in dicembre con insomma tutto quello che poi alla fine viene trascinato dietro alle festività. Vabbè ragazzi, non è per mettervi ansia, perché ricominciamo da capo, ragazzi, è solo martedì 13 di ottobre, facciamo così, dai diamo dire un'interpretazione diversa. Va bene, dai, abbiamo tanta musica da ascoltare, family. Oh yeah, e vedi un po' che c'è Davide per stamattina alla grande, ma tutte le mattine alla grande. Abbiamo iniziato con World Up, in realtà una versione è The Corn, perché ci piace sempre magari ascoltarla anche un po' più tosta questo World Up, e beh, bisogna insomma alzarsi anche col piede giusto. Vedo che comunque tu, la luna, con questa GIF hai tirato fuori la luna giusta, Tra l'altro dovrebbe esserci anche la luna del cacciatore, chiamata così, che sfiga la luna del cacciatore, però comunque vabbè, chiamata così, ma deve essere una luna bella, dai. Va bene, allora 0122 64 04 46 il telefono fisso al quale chiamare, 351 851 66 33 il numero WhatsApp, inviate il vostro messaggio di testo, nota vocale, come preferite, per richiedere la canzone che vuoi ascoltare, che vuoi dedicare. E allora aspetto i vostri messaggi. Abbiamo intanto Tiziano Ferro con Rosso Relativo.

E c'è Davide, eccolo qua, che ha scelto il suo brano, dice va bene, allora un po' di Green Day magari. Basket Case suona per te su Radio Dora.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla A32 Torino-Bardonecchia segnaliamo code di mezzi pesanti tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia in direzione Fréjus. Attivo lo stoccaggio verso Bardonecchia alla barriera di Salbertrand. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano, dove troviamo code per un incidente tra Novara Est e Marcallo Mesero in direzione Milano. Infine sulla A26 Genova-Gravellona-Toce, per un veicolo in fiamme, segnaliamo code tra Ovada e Masone in direzione Gravellona. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto. Perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334-9184-922.
3: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
4: Signora, dipende dal sogno.
3: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
4: Ma facile da usare.
3: Ecco, è un po' classica.
4: Ma moderna.
3: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
4: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile. Arrediamo anche l'impossibile.
5: A Villar Pocchiardo, dal 15 al 18 ottobre, 64esima Sagra Valsusina del Marrone. Giovedì 15, dalle 17 alle 22, pesatura dei marroni che partecipano ai concorsi peso. Venerdì 16, giornata dedicata all'allestimento delle esposizioni. Sabato 17 e domenica 18, apertura della Sagra al pubblico con distribuzione gratuita delle brusatà, ristorazione con menù completo a base di marroni presso il centro polivalente, negozi e bancarelle aperti lungo le vie del paese, vendita di marroni freschi e prodotti derivati, e tanto altro ancora. Sabato pomeriggio, musica itinerante Oberkrainer tirolese con i Vigel Vogel Orchester e dalle ore 21, concerto dei Discomania Planet Dance. Domenica pomeriggio, i Marunè accompagneranno in sagra, con le loro note, Peru e Gepa, Ludesbature e la Rapuloira e le autorità presenti per le premiazioni dei concorsi. Il tutto ad ingresso gratuito. Programma dettagliato sulle nostre pagine Facebook ed Instagram Proloco Villar Focchiardo. Vi aspettiamo a Villar Focchiardo il 17 e 18 ottobre per la 64esima Sagra Valsusina del Marrone.
6: Quanta fretta, dove corri?
7: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
6: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
7: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie. I loro tecnici sono preparati e disponibili.
6: Era quello che cercavo. Anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
7: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti da l'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.

0: Sono le 10 e 36 minuti.
1: Ben ritrovati dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Un ipermarket della droga, 145 chili sequestrati, arrestato un 26enne, l'operazione della polizia in un seminterrato a Torino in Corso Rosaie, un'autorimessa di Via Le Chiuse, 90 i chili di chetamina, il secondo sequestro più ingente in Italia. Andiamo nel Cuneese, la morte della bimba al bioparco di Caraglio, patteggiano il gestore e il parroco. Roberto Manzi è accusato di non aver previsto un numero di bagnini sufficiente, donde la bella di aver affidato bambini a educatrici inesperte. Espulso dall'istituto alberghiero Preverdi Pinerolo lo studente che ha ustionato un compagno con l'accendino, applicata alla sanzione più estrema, si prevede la collocazione in un altro istituto, ente di formazione e lavori socialmente utili. Sicurezza sul lavoro, i dati ANMIL aumentano infortuni e malattie professionali. In Piemonte aumentano rispettivamente del 6 e del 30%. Dall'inizio del 2026 i morti sono 71, Torino e Biella le province più colpite. Aperto al traffico il nuovo tratto della tangenziale di Novara, il prolungamento verso ovest che collega la strada statale 32 Ticinese alla statale 299 di Alagna, un'opera attesa da anni, evidenzia il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in totale 5,1 chilometri e un investimento di 121 milioni di euro. In chiusura al calcio, Serie A, il Toro supera 2-1 l'Udinese e si piazza al 12° posto in classifica, un successo scacciacrisi per i Granata, maturato grazie alle reti di Braganza nel primo tempo e Kulenovic nella ripresa di Ekelenkamp, il momentaneo pari dei friulani. Era l'ultima notizia, grazie per averci ascoltato, parte tecnica curata da Rosero Perez, a più tardi.

0: plastica dove va buttato?
1: Facile, nel contenitore della plastica.
0: Sbagliato, Luca. Fai attenzione, nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
1: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
0: Esatto.
2: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.
3: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
4: Anche io, e ogni tanto pensavo pure di averli persi, o peggio che potessero rubarmeli.
3: Succede a tanti, vecchi gioielli che non usi più, l'anello della nonna, la catenina rotta, e finiscono dimenticati in un cassetto.
4: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
3: Porta anche tu il tuo oro usato, valutazione gratuita e senza impegno.
4: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove, in argento e acciaio, moderne, eleganti, bellissime.
3: Compro Oro New Gold. Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Telefono 352 02 53 755.
4: Compro oro New Gold. Tutto il valore che meriti.
5: Nuovo orario, da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.
6: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
7: Quanti di voi hanno visto Breaking Bad, la serie di qualche anno fa che ha spopolato ovviamente su Netflix e tuttora resta tra le serie più viste in assoluto? Ahimè, purtroppo R.J. Meaty, l'attore di Breaking Bad, è morto a soli 34 anni. L'interprete celebre nel suo ruolo di Walter White Jr., stiamo parlando di Walter White Jr., quindi il figlio di Walter White, che tra le altre cose lui era anche un attivista impegnato nei diritti delle persone con disabilità, e il suo portavoce proprio ha confermato a People che niente, si è tolto la vita. Quindi, allora, i rappresentanti di Meaty hanno diffuso questa notizia con un comunicato senza però specificare in realtà proprio come è avvenuto questo decesso, e con profonda tristezza che annunciamo la tragica scomparsa dell'amato attore, filantropo, appassionato, sostenitore dei diritti delle persone con disabilità, R.J. Meaty. E quindi hanno dichiarato così, quindi traendo poi ispirazione dalla sua esperienza personale di vita con la paralisi cerebrale, Meaty ha dato autenticità proprio al ruolo e ha costruito, diciamo, una piattaforma per la sensibilizzazione e l'inclusione delle persone con disabilità. E qualche ora dopo hanno confermato a People che si è tolto la vita. Quindi l'attore, a cui era stata diagnosticata una lieve paralisi cerebrale all'età di 3 anni, ha ricevuto recensioni molto entusiaste, diciamo, per la sua interpretazione di Walter Jr., questo personaggio che aveva la stessa condizione di Meaty, sebbene, diciamo, in una forma più accentuata. E in un'intervista del 2008 l'attore ha parlato del duro lavoro svolto proprio per rendere il suo modo di parlare e camminare con le stampelle il più realistico possibile. Lui aveva detto: non volevo sembrare l'ennesimo attore che finge, perché io quella disabilità ce l'ho davvero, ha detto. Quindi se decidi di farlo, devi farlo fino in fondo, non importa se stai regredendo, se stai cercando di far sembrare le cose peggiori, devi comunque provare a farlo bene. All'inizio è stato difficile, ma dopo un po' tutti mi hanno aiutato. Quindi Meaty è stato un elemento chiave proprio di Breaking Bad per tutta l'acclamata corsa ovviamente della serie dal 2008 al 2013. Insieme ai suoi compagni di cast ha vinto lo Screen Actor Award, appunto, per la migliore interpretazione corale in una serie drammatica, appunto, del 2013. Tra altre cose, insomma, ha avuto diversi riconoscimenti poi a venire poi negli anni successivi. Lui è nato nel Mississippi, ha trascorso buona parte dell'infanzia con i tutori, diciamo, alle gambe, di cui non ha più avuto bisogno poi da adolescente. In quello stesso periodo la madre adottiva è rimasta parzialmente paralizzata in un incidente d'auto e lui ha cominciato a fare dei lavoretti saltuari proprio per aiutare la sua famiglia. Nel 2006 si è trasferito poi a Los Angeles, dove si è appassionato proprio alla recitazione, quindi ha interpretato una piccola parte, diciamo non accreditata, in Anna Montana, prima di essere poi scelto proprio per il ruolo di Walt J. Junior, appunto, in Breaking Bad. Insomma, poi tutto il resto è anche storia. Insomma, ha lavorato tantissimo come attore, era sempre molto stimato, però ahimè, insomma, questa notizia è arrivata. Lui, giovanissimo, a 34 anni, ci ha lasciato.

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai

0: Sono le 11 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: L'economia mondiale ha retto nonostante una raffica eccezionale di shock negli ultimi 7 anni. Tuttavia questa resilienza è sotto sforzo e potrebbe presto essere messa alla prova. È l'allarme che si legge nell'introduzione al World Economic Outlook della capo economista FMI Silvana Tenreiro. Il fondo intanto migliora di 0,3 punti percentuali la sua previsione per la crescita dell'economia italiana nel 2026 rispetto all'aggiornamento delle stime pubblicato a luglio e aggiunge un decimale alla stima di crescita per il 2027.
2: In Parlamento ha iniziato intanto l'esame congiunto del documento programmatico di finanza pubblica. Programmare in situazioni di grande turbolenza è complicato e gli aggiornamenti, come dimostrano le rilevazioni del Fondo Monetario Internazionale, sono settimanali, ha detto nel suo intervento alla Camera il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Per cui la decisione fondamentale che sottende è che quando il bollettino meteorologico annuncia tempesta, prima di uscire in mare aperto conviene assicurarsi delle condizioni dell'imbarcazione ed è quello che abbiamo cercato di fare in questi anni.
3: Si è aperto un nuovo fronte nella guerra in Ucraina, quello del Mar Nero. A sottolinearlo è stata la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, dopo che altre 2 navi sono state colpite da droni mentre erano in navigazione in acque bulgare. Il Mar Nero è diventato un altro fronte di escalation della guerra russa in Ucraina ed è inaccettabile, ha scritto su X. Gli attacchi, ha spiegato, mettono in grave pericolo la vita degli equipaggi e minacciano la sicurezza. I responsabili, avvertito, ne dovranno rispondere.
2: Oggi è il giorno del ricovero di Papa Leone all'ospedale Gemelli di Roma, dove sarà operato per la rimozione del nodulo al polmone. Per l'occasione è stato predisposto un piano di sicurezza, dalle misure per controllare gli ingressi e le uscite alle analisi registrate con codici alfanumerici o pseudonimi per tutelare la privacy di Prevost. Leone non sarà ricoverato nell'appartamento riservato ai pontefici, bensì in un'altra area, sempre al 10° piano. La polizia si occuperà della sicurezza del perimetro esterno dell'ospedale. All'ingresso del Papa scatterà inoltre la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Le forze dell'ordine vigileranno tramite elicotteri, droni e puntatori antidrone.
3: Un visitatore è morto e diverse persone sono rimaste ferite in un grave incidente andato in scena al parco divertimenti Six Flags Over in Georgia, a circa 24 chilometri da Atlanta. Le cause dell'accaduto non sono ancora state chiarite e sono ora al centro di un'indagine. Le autorità mantengono il massimo riservo sulle generalità della vittima e sulle condizioni dei feriti. In una nota ufficiale, la direzione ha dichiarato che il personale di sicurezza e soccorritori sono intervenuti immediatamente e che l'azienda sta collaborando con gli investigatori.
2: Oggi è in programma la simulazione del collasso della diga di Malgabissina nel Trentino per testare il sistema di allarme pubblico IT Alert che sarà attivato nella Valle del Chiese, nei comuni di Valdaone, Pieve del Bono, Prezzo, Borgo Chiese, Storo e Bondone e in Lombardia, in alcuni comuni delle province di Brescia, Mantova e Cremona. Tutti i telefoni cellulari presenti nell'area interessata riceveranno un avviso accompagnato dal caratteristico segnale acustico. L'iniziativa rientra nel programma della settimana della protezione civile.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
4: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Dai a Monte, a Condove, trovi un grande showroom con personale competente, pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Dai a Monte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Yamonte seleziona solo marchi di qualità, Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
5: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
4: Yamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.yamonte.info.
1: Un regalo speciale? Un gioiello da sogno? Mary's Dream è la risposta. Gioielleria, oreficeria, laboratorio orafo e servizio compro oro. I migliori brand. Trussardi, Morellato, Luca Barra, Barbieri, Bocarol, Metti. Rivenditore ufficiale TUN. Vi aspettiamo in via Roma 40 a Susa. Brilla sempre con Mary's Dream.
6: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
7: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
8: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
7: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.

0: canzone d'amore, beh, beata gioventù, ci scrivono. ma guarda che tornano in voga, sono già tornati tanto in voga, io Toto 3, proprio perché insomma non ce la facciamo, se non siamo un po' nostalgici non ci piace. Va bene, allora dai, questo è il collage, siamo nella seconda parte e ricordiamo velocemente i contatti: 0122 64 04 46 il telefono fisso, 351 851 66 33 il numero WhatsApp, inviate il vostro messaggio per chiedere la canzone che volete ascoltare o dedicare. Sonia Carella con voi per le prossime due ore, perché abbiamo già iniziato alle 10.
1: Ciao Dora, sono
0: ciao.
1: In macchina, che sono
0: Lorenzo
1: dalla dottoressa.
0: Sì.
1: E volevo mettere una canzone di Ultimo che si chiama Le solite paure.
0: Sì, dal 2003.
1: Mi piace tanto e vorrei tanto sentirla sulla radio. Ciao Radio Dora, ciao
0: Sonia. Cucciolo, ciao Lorenzo. Allora sì, effettivamente molto bella, hai ragione tu, è una canzone del 2013 che in questo momento però non è in lista, ma se vuoi ti faccio ascoltare l'ultima di Ultimo, che ne dici?
1: Sì, un'altra di Ultimo.
0: Va grazie. Bene, grazie a te Lorenzo, un bacio anche a mamma Irina, arriva tutto.

0: Uomo delle 11, oggi ho scelto una canzone infiammante, come cose, con fiamme negli occhi. E allora grazie anche del tuo buongiorno, buon martedì. Lui dice castagne, vino, novello, funghi e polenta, l'autunno è fatto per mangiare. Non sono io che voglio, ma è la natura che me lo chiede. Assolutamente, mangiare i prodotti della natura, beh, è ottimo. Direi che l'autunno effettivamente offre una varietà infinita. Le verdure soprattutto sono le mie preferite, quelle autunnali, Comunque, buongiorno anche a te, caro Collage, un carissimo saluto e dolce trasmissione alla simpaticissima Sonia, un saluto alla family. Bene, arrivano i comacose, fiamme negli occhi. Ciao Igor.
1: Quando ti sto vicino sento

0: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
1: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
0: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
1: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
2: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
3: A Faule, in provincia di Cuneo, torna la grande festa della tradizione. Dall'8 al 13 ottobre, il comune di Faule celebra la 30ª edizione della festa della Bagna Cauda. 6 giorni di appuntamenti, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Ci saranno il torneo di burraco, il raduno di auto e moto storiche, modellismo dinamico e droni da competizione, il galà di moda e la gara di torte. E ogni sera, musica e ballo con Sonia dei Castelli, Giuliano e i Baroni, Luca Francia, Italo B, Luigi Gallia e, per il gran finale, la grande orchestra Federica Cocco. E naturalmente, tutte le sere, la protagonista è lei, la Bagna Cauda. Cene, mercatini per le vie del paese, intrattenimento per i bambini, Luna Park, giocolieri, bolle di sapone e il mago Aladdin. Faule ti aspetta dall'8 al 13 ottobre per una festa da non perdere. Seguici su Facebook e Instagram, proloco-faule, oppure per informazioni chiama il 371-586-6641.
4: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
5: Ma come non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1000 euro.
4: Ah, e per la cucina?
5: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
4: E per i pagamenti?
5: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
4: Certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore, ai ai ai ai.
6: Ok, ci siamo arrivati, Massimo. Mi sa che stai parlando della stessa canzone, solo che non si chiama Un bel viaggio, ma si chiama Classico, quello che hanno presentato a Sanremo di Articolo 31 insieme. Quindi ce l'ascoltiamo, spero bene allora di averci preso, che sia questo, fammi sapere.

E allora abbiamo la richiesta della nostra amica Manuela che dice: ciao Sonia, ti ascolto viaggiando, quindi mettimi una bella canzone allegra, ritmata, che ne ho bisogno, grazie. Vabbè, dai, andiamo a ripescare questa, che effettivamente è almeno un mesetto che non la mettiamo, o no?

contenta intanto di averci preso con la canzone di Massimo, vedi, insomma ci siamo, abbiamo trovato la quadra, perché poi effettivamente magari ascoltando un brano resta impressa una parola o diciamo un po' il significato, no, che diamo a quella canzone, diciamo no, è quello il titolo, poi magari può essere un altro, insomma capita spesso. Va bene, dai, allora abbiamo il nostro amico Augusto in ascolto, vuole ascoltare Imagine, John Lennon suona qua su Radio Dora per te, felice martedì.

0: Sono le 11:36.
1: Ben ritrovati dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Un ipermarket della droga, 145 chili sequestrati, arrestato un 26enne, l'operazione della polizia in un seminterrato a Torino, in Corso Rosaie, un'autorimessa di Via Le Chiuse, 90 i chili di chetamina, il secondo sequestro più ingente in Italia. Andiamo nel Cuneese, la morte della bimba al bioparco di Caraglio, patteggiano il gestore e il parroco, Roberto Manzi è accusato di non aver previsto un numero di bagnini sufficiente, donde la bella di aver affidato bambini a educatrici inesperte. Espulso dall'istituto alberghiero Preverdi Pinerolo lo studente che ha ustionato un compagno con l'accendino, applicata alla sanzione più estrema, si prevede la collocazione in un altro istituto, ente di formazione e lavori socialmente utili. Sicurezza sul lavoro, i dati ANMIL aumentano infortuni e malattie professionali. In Piemonte aumentano rispettivamente del 6 e del 30%. Dall'inizio del 2026 i morti sono 71, Torino e Biella le province più colpite. Aperto al traffico il nuovo tratto della tangenziale di Novara, il prolungamento verso ovest che collega la strada statale 32 Ticinese alla statale 299 di Alagna, un'opera attesa da anni, evidenzia il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in totale 5,1 chilometri e un investimento di 121 milioni di euro. In chiusura al calcio, Serie A, il Toro supera 2-1 l'Udinese e si piazza al 12° posto in classifica, un successo scacciacrisi per i Granata, maturato grazie alle reti di Braganza nel primo tempo e Kulenovic nella ripresa di Ekelenkamp, il momentaneo pari dei friulani. Era l'ultima notizia, grazie per averci ascoltato, parte tecnica curata da Rosero Perez, a più tardi.
0: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
2: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
3: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
4: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edil Kamin, Laminox.
5: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
4: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
6: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
7: Radio Dora. E c'è anche Virginia con noi, ciao, e ci scrive appunto: buongiorno Radio Dora, buongiorno cara Sonia, sempre Virgi da Venaria, oh che bello, oggi il ricordo time è Life di Desri. E se non ricordo male dell'anno 1998, assolutamente sì, Desri è proprio di quell'anno, cioè ha creato questa canzone Life proprio in quell'anno lì, molto molto bella, ce l'ascoltiamo, anche il testo, adoro.

Ciao Virginia, certo, alla prossima volta, tranquilla. Allora, adesso parliamo di un tema, tra le varie proteste che ci sono, insomma, in questo periodo ce n'è una, diciamo, importante, riguarda l'Italia, nata, diciamo, dal sud, ma si sta espandendo, però riguarda altri paesi anche europei, perché, diciamo, una conseguenza del Mercosur, questo accordo firmato appunto a inizio dell'anno tra Europa e alcuni paesi appunto dell'America Latina, che ha, diciamo, portato delle conseguenze di cui già registriamo comunque parte, insomma, dei danni, insomma, riguardo appunto la crisi economica e finanziaria che rende, diciamo, insostenibile proprio il lavoro nei campi. Quindi queste proteste degli agricoltori partite del sud, a partire poi dalla Calabria a fine settembre, poi estese in Puglia, Sicilia, Lazio e altre regioni, continuano la mobilitazione in questo senso come protesta per diversi motivi, quali andiamo a vederli alcuni. Ovviamente il primo motivo che gli agricoltori fanno presente, non solo loro, però, diciamo, in questo caso ovviamente ne va dell'economia dell'agricoltura, appunto del settore agricolo, e l'impennata del prezzo del gasolio agricolo e dei costi energetici, ovviamente questo anche legato poi alle tensioni geopolitiche internazionali. Poi ci sono ovviamente i crolli dei prezzi dei prodotti, quindi la forte svalutazione dei beni agricoli, come ad esempio l'olio d'oliva in Puglia, no? Pagati poi al produttore a cifre veramente spesso inferiori agli stessi costi di produzione, e l'aumento generalizzato delle spese per i fertilizzanti, mangimi, sementi e quant'altro. E poi c'è questo fatto che appunto non solo appunto in Italia viene sottolineato, è proprio la pressione esercitata dai mercati esteri che vendono prodotti a basso costo, penalizzando poi la filiera locale. Ovviamente c'è questo malessere generale tra gli agricoltori, anche perché c'è questa percezione di essere un po' abbandonati dalle istituzioni di fronte poi ai margini di guadagno praticamente azzerati, che spinge poi molte piccole e medie aziende verso poi la chiusura e il fallimento. Dicevamo appunto, non è una cosa che riguarda solo l'Italia e tantomeno solo il nostro sud Italia, perché pare, cioè senza pare, comunque questo accordo commerciale tra l'Unione Europea e il Mercosur, quale Brasile, Argentina, Paraguay e Uruguay, firmato poi a gennaio del 2026, applicato con via provvisoria appunto il 1° di maggio di quest'anno, diciamo, è comunque al centro di una vasta ondata di proteste proprio degli agricoltori, che appunto, ripeto, in Italia è partita dal meridione per poi estendersi ad altre regioni, però c'è anche, ci sono diverse proteste anche in Francia in questo momento. E quindi gli agricoltori e produttori proprio del sud Italia, con mobilitazioni di blocchi molto importanti, contestano l'eliminazione dei dazi sull'importazione di prodotti agroalimentari nei supermercati, come la carne bovina e il riso. Sostengono che i produttori del Sud America operino con standard ambientali, sanitari, di sicurezza sul lavoro molto meno rigidi rispetto, diciamo, e meno costosi di conseguenza, imposti poi dalle aziende europee, creando, diciamo, questa forte distorsione del mercato. E questo era, diciamo, un tema che sul quale noi ci eravamo fermati durante il collage, proprio parlando del Mercosur, mesi fa, perché era la preoccupazione principale, e quindi la riverdiamo poi riportata proprio nei temi degli agricoltori all'interno appunto delle loro proteste. E poi ovviamente, diciamo, la protesta poi nel mezzogiorno ha assunto una struttura un po' più ampia, quindi saldandosi con le rivendicazioni anche degli autotrasportatori colpiti poi dal caro gasolio, no? Dal caro vita in generale, e dall'impennata dei costi di produzione agricola e logistica. E ovviamente a livello poi nazionale ci sono state insomma delle mobilitazioni, però adesso ne parliamo meglio. Insomma, si sta cercando in Italia di venire contro ovviamente alla richiesta, però non è ancora evidentemente abbastanza, anche perché di per sé stiamo appunto vivendo quella che è una crisi molto importante, data comunque da alcune scelte politiche che poi va a ripercussione appunto delle piccole e medie imprese agricole.

0: Sono le 11:59. Radio Dora Notizie.
1: Un saluto dalla redazione.
2: In Parlamento è iniziato l'esame congiunto del documento programmatico di finanza pubblica. Programmare in situazioni di grande turbolenza è complicato e gli aggiornamenti, come dimostrano le rilevazioni dell'FMI, sono settimanali, ha detto nel suo intervento alla Camera il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, per cui la decisione fondamentale che sottende è che quando il bollettino meteorologico annuncia tempesta, prima di uscire in mare aperto conviene assicurarsi delle condizioni dell'imbarcazione. Ed è quello che abbiamo cercato di fare in questi anni.
1: L'economia mondiale ha retto nonostante una raffica eccezionale di shock negli ultimi 7 anni. Tuttavia questa resilienza è sotto sforzo e potrebbe presto essere messa alla prova. È questo intanto l'allarme che si legge nell'introduzione al World Economic Outlook della capo economista del Fondo Monetario Internazionale, Silvana Tenreiro. Il fondo intanto migliora di 0,3 punti percentuali la sua previsione per la crescita dell'economia italiana nel 2026, rispetto all'aggiornamento delle stime pubblicato a luglio, e aggiunge un decimale alla stima di crescita per il 2027.
2: La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, ha annullato il provvedimento di primo grado che ha portato alla condanna della parlamentare europea di AVS, Ilaria Salis, al pagamento di oltre 300.000 euro nei confronti di Valentina Dadda e François Gelmetti, due suoi ex assistenti licenziati, a loro dire in modo ingiustificato. I giudici hanno accolto la richiesta degli avvocati dell'europarlamentare. Il procedimento ritorna quindi davanti al Tribunale.
1: Non si fermano le proteste degli studenti in Francia dopo che ragazzi e ragazze delle scuole superiori francesi hanno dichiarato di aver ricevuto solo briciole. È stata organizzata una nuova giornata di mobilitazione nazionale per chiedere un piano da 10 miliardi di euro destinato agli istituti. Alle proteste studentesche si unisce oggi anche Greta Thunberg, giunta a Parigi a dare supporto ai liceali. L'attivista svedese di 23 anni si è presentata davanti al liceo Paul Lenoir di Saint-Denis, dove una ventina di avvocati si sono dati appuntamento per formare una catena umana in giacca e cravatta per proteggere gli studenti.
2: La cronaca: avevano concordato di avere un rapporto sessuale nell'ambito del BDSM, ma lui, al posto di porre in essere le azioni concordate, l'avrebbe sottoposta per ben 12 ore a ripetute violenze fisiche. Per questo a Chieri, nel torinese, un uomo è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tortura. La donna, giunta in ospedale con le caviglie ancora legate, presentava evidenti lesioni in tutto il corpo, segni di strangolamento al collo e un trauma facciale.
1: Il calcio: salta un'altra panchina in Serie A, è quella di Giovanni Stroppa, che non è più l'allenatore del Venezia. Per i lagunari, ultimo posto dopo 6 sconfitte in 6 turni, 0 punti in classifica, 5 gol fatti e 16 subiti. Ora in pole per sostituire Stroppa ci sarebbe Davide Nicola, che negli ultimi minuti avrebbe messo la freccia su Paolo Zanetti.
2: Per il momento è tutto, più tardi.
3: Una casa è amore e solidità, così come la storia di chi la costruisce da oltre un secolo. All'Edilizia Grisa di Avigliana trovi tutto ciò che cerchi. Che tu sia un privato o un'azienda, noi costruiamo, rinnoviamo e coltiviamo il tuo progetto. Da Edilizia Grisa, ferramenta edilizia, materiali per cartongesso, tintometro in sede, finestre Velux e controtelai Eclisse, pellet e legna da ardere, bombole di gas propano e tutto per creare e arredare il tuo giardino. Dal 1914, Edilizia Grisa, in corso Torino 102 ad Avigliana. Per i santi, vasi, composizioni di crisantemi e fiori da esterno. Ti aspettiamo!
4: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
5: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
6: Dagli alpeggi scendono i formaggi più pregiati.
7: I veri sapori caseari
6: racchiudono profumi di erbe alpine dei pascoli, come il Pleasant Hip, la toma delle viole con il suo profumo di primavera, le tome del fieno, il Bettelbatt raro come un tesoro, i blu del Moncenisio per palati forti ed ancora il Cevrin della Valsangone, il Bitto della Valtellina
7: e non solo.
6: Al panificio, il Sorriso di Giaveno, dove l'arte bianca e le specialità locali ti raccontano di pascoli fioriti, aria pura e tradizione secolare, sapori e piaceri indimenticabili.
7: Panificio, il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, 3 km da Giaveno. Vivi la vita con il Sorriso.
8: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
9: Ad ottobre, Sport Equip 6GT, il SUV sportivo da 185 cavalli, è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Sport Equip è un brand di Dier Automobile Group. Radio Gora. No matter what, no matter what, you got.

Ed eccoci qua, arrivati alle 12:08 minuti, il collegio in vostra compagnia ancora diretta qui su Radio Dora, Sonia Carella con voi, la Family in ascolto. Beh, tutto fila liscio direi. Ciao Manuela, buongiorno a te. Adesso ti cerco anche, anzi ti metto subito la tua canzone. Ricordiamo però a tutti i nostri amici che Radio Dora è possibile ascoltarla su tutta la regione Piemonte, sul canale DAB 12B, sul Piemonte Occidentale in FM e poi ovviamente in tutta la nazione italiana andando sul nostro sito radiodora.it e cliccando Radio Dora Live. Questo ovviamente in tutto il mondo, in realtà stessa cosa con l'applicazione di Radio Dora, è comoda, è sicura ed è a portata di mano direttamente sul tuo smartphone, quindi vai su App Store, Play Store, in base al tipo di telefono che avete, scaricate Radio Dora, la nostra applicazione. Siete tanti già ad averlo fatto, se non l'hai fatto unisciti a noi e quindi resta con noi in qualsiasi momento ovunque tu vada. Ricordiamo ancora i contatti: 0122 64 04 46 il telefono fisso, 351 851 6633 il numero WhatsApp. Allora invia la tua richiesta così come ha fatto la nostra amica Manuela. Ciao Sonia, per favore oggi mi piacerebbe ascoltare Piero Pelù con Io ci sarò. Grazie mille, una buona giornata. Grazie a te, beh, una bellissima canzone del grande Piero, suona qui per te su Radio Dora.

per restare in tema, mi dici, adesso è passato un po' di tempo, quale tema era? Forse la richiesta della nostra amica, perché questa canzone, Two Time and Lee, forse aveva senso mezz'oretta fa, ma ce l'ascoltiamo perché è molto bella.

Giusto per chiudere il cerchio sul tema che di cui stavamo parlando prima, parliamo appunto degli agricoltori, chiudiamo un po' il tema. C'è ovviamente la regione Calabria ha stanziato dei provvedimenti, quali questi 15 milioni di euro proprio in aiuto verso gli agricoltori, però le proteste continuano perché non è ancora molto chiaro come verranno distribuiti questi 15 milioni, a chi verranno destinati, come e quant'altro, quindi insorgono ancora proteste e chiedono ovviamente chiarezza e poi ovviamente degli interventi strutturali. Va bene, adesso poi parliamo invece di un'altra protesta, parliamo di quello che sta accadendo in Spagna, che di per sé ha ci fa un po' da specchio per quanto riguarda quanto sta accadendo in Italia per il caro vita, la casa, il diritto alla casa, il caro affitto e quant'altro. Praticamente la situazione in alcuni casi potrebbe essere anche comparabile, molto simile, però la Spagna ha fatto praticamente cadere un governo, scende in piazza e quant'altro. Noi italiani invece al momento grosse mobilitazioni non ci sono a riguardo, ne parliamo poi tra

0: Ehi, quanta fretta, dove corri?
1: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
0: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
1: Prima, ora fanno parte della rete Eurorepar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie. I loro tecnici sono preparati e disponibili.
0: Era quello che cercavo. Anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
1: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
2: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
3: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
2: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
3: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
2: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
3: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
2: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Telefono 352 02 53 755.
3: Compro oro New Gold, tutto il valore che meriti.
4: Nuovo orario, da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.
5: Il nostro corpo ha molto più da raccontarci di quanto immaginiamo. Venerdì 16 ottobre, a San Didero, un appuntamento dedicato a energia, salute e benessere con il dottor Fabio La Falce, farmacista ospedaliero. Alle ore 20, presso la sala polivalente, inizierà un viaggio tra omotossicologia, medicina quantistica e medicina rigenerativa per approfondire il modo in cui il nostro organismo risponde agli squilibri e il ruolo del microbiota nelle intolleranze alimentari e nei disturbi intestinali. Un'occasione per conoscere prospettive e approcci diversi e approfondire il legame tra il nostro corpo e il nostro benessere. Energia, salute e benessere. Ti aspettiamo venerdì 16 ottobre alle ore 20 a San Didero, nella sala polivalente. È gradita la prenotazione al 350 044 9285.
6: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

Allora, anche in Italia negli ultimi anni ci sono state molte manifestazioni per il diritto della casa, nulla però di paragonabile a quello che sta succedendo in Spagna, sia per la partecipazione sia per le conseguenze politiche. Nel 2023, ad esempio, gli studenti universitari montarono delle tende davanti agli Atenei proprio per protestare contro il costo degli affitti, e negli ultimi mesi a Roma ci sono stati diversi cortei per difendere questo palazzo occupato nel quartiere di Esquilino. Sono però mobilitazioni rimaste legate ad una città o a un momento. Nessuno ha portato nelle piazze o nelle strade decine di migliaia di persone in tutto il paese, come è successo in Spagna dopo lo sfratto appunto di Abascal, di cui hanno fatto poi anche un murales tra le altre cose, né soprattutto ha costretto, diciamo, il governo a occuparsi proprio della crisi abitativa. Quindi non è facile capire come mai in Spagna il diritto alla casa sia molto più sentito e dibattuto che in Italia, sempre che si possa davvero capire. Poi alcune ragioni economiche, storiche, sindacali e politiche aiutano però a inquadrare meglio il contesto sociale che ha innescato e sostenuto le proteste spagnole e allo stesso tempo limitato le mobilitazioni italiane. Quindi la differenza si spiega in parte con l'impatto della crisi finanziaria del 2008, che la Spagna affrontò poi con premesse diverse rispetto all'Italia. Quindi tra metà degli anni 90 e il 2007 in Spagna si sviluppò una bolla edilizia, cioè le banche concessero 9,8 milioni di mutui per un valore di 1.000 miliardi di euro e si iniziarono a costruire 6,5 milioni di abitazioni. Quindi in 10 anni il prezzo medio delle case passò da 685 euro al metro quadrato a 2057 euro. Quando poi arrivò la crisi finanziaria, il mercato si fermò di colpo e si passò da oltre 1 milione di mutui concessi ogni anno a poco meno di 200.000. Quindi a pagare poi la crisi furono soprattutto le famiglie che si erano indebitate negli anni precedenti. Secondo i dati raccolti in uno studio proprio da Mendez, Riccardo Mendez, il professore di geografia dell'Università di Madrid, negli 8 anni tra il 2007 e il 2014 nei tribunali spagnoli furono avviati 605.000 pignoramenti di case con un mutuo che non veniva pagato. Insomma, in questi procedimenti 425.000 si conclusero con lo sfratto dei proprietari. Negli anni successivi comprare casa diventò molto più difficile per i giovani. Un'indagine fatta dalla Banca di Spagna sulle finanze della famiglia ha stimato che tra il 2011 e il 2020 la quota di proprietari di casa tra le famiglie più giovani passò dal 69 al 36%, mentre in tutta la popolazione spagnola il calo fu di 9 punti percentuali. In poco tempo una generazione che negli anni precedenti avrebbe comprato casa si trovò a prendere casa in affitto proprio mentre gli affitti cominciavano poi a salire. E anche in Italia la crisi ebbe conseguenze gravi, ma più per l'occupazione che per l'accesso alla casa. Quindi i prezzi delle case scesero lentamente per anni fino alla pandemia, mentre in quasi tutti gli altri paesi europei, Spagna compresa, riprendevano a salire. In Italia i prezzi scendevano proprio perché l'economia e i salari crescevano poco a causa dell'aumento della disoccupazione, e a cui poi si aggiunse un aumento del precariato che limitava la concessione dei mutui. Nel dibattito pubblico la casa era un problema in quanto patrimonio che perdeva valore, non in quanto bene sempre più difficile da ottenere. Allora arriva poi anche, diciamo, il commento del professore di geografia l'economia e geografia economica all'Università della Sapienza di Roma, lui è il professor Filippo Celata, che commenta dicendo: noi ci siamo un po' cullati in quella che io chiamo l'illusione proprietaria, cioè l'idea che alla fine in qualche modo ci si possa permettere una casa di proprietà prima o poi. Ne parliamo ancora.

0: Sono le 12 e 37 minuti.
1: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.
2: Il nostro corpo ha molto più da raccontarci di quanto immaginiamo. Venerdì 16 ottobre, a San Didero, un appuntamento dedicato a energia, salute e benessere, con il dottor Fabio La Falce, farmacista ospedaliero. Alle ore 20, presso la sala polivalente, inizierà un viaggio tra omotossicologia, medicina quantistica e medicina rigenerativa, per approfondire il modo in cui il nostro organismo risponde agli squilibri e il ruolo del microbiota nelle intolleranze alimentari e nei disturbi intestinali. Un'occasione per conoscere prospettive e approcci diversi e approfondire il legame tra il nostro corpo e il nostro benessere. Energia, salute e benessere. Ti aspettiamo venerdì 16 ottobre alle ore 20 a San Didero, nella sala polivalente. È gradita la prenotazione al 350 044 9285.
3: Ancora qui questi 100 divani? Ho detto fuori! Calma. Fuori tutto!
4: Ho capito.
3: E fatelo sapere alle radio!
4: Bene.
3: Disponibilità immediata, consegne entro 48 ore, rapporto qualità-prezzo imbattibile, finanziamenti anche senza busta paga! È chiaro adesso?
5: Sconti fino al 70%. Totac a Frossasco, vicino a Pinerolo, a 20 minuti da Torino.
6: E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
7: Divani Totac.
3: È chiaro adesso?
8: Totac. Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
9: E abbiamo il nostro amico Gianni, eccolo qua. Gianni, buongiorno a te, come stai?
10: Allora, buongiorno carissima Sonia.
9: Buongiorno.
10: L'ultima luna, Lucio Dalla, dedicata come sempre a tutti voi di Radio Dora, a tutta la family, augurando un buon proseguimento di settimana.
9: Oh yeah.
10: Ciao ciao.
9: Ciao.
10: Grazie.
9: È una scelta insolita, diciamo, rispetto, diciamo, ai brani che normalmente chiedi soprattutto a quest'ora, quindi questo è già un brano pensato, bisognerebbe indagare. Non che gli altri non lo siano, Johnny, però diciamo più inclini magari un po' al tuo gusto, un po' più anni 80, di quel periodo lì. Vabbè, qua insomma siamo sempre più o meno in quegli anni là, parliamo del 78-79, però di un Made in Italy proprio d'eccellenza, Lucio Dalla, L'ultima luna, suona qui su Radio Dora per te.

Allora, continuiamo un po' ad indagare, cerchiamo di capire cosa sta succedendo, perché sta succedendo in Spagna questa cosa e perché un po' ci fa da specchio invece qui in Italia, diciamo, come siamo messi. Allora, partiamo dalla crisi del 2008, no? Che deriva anche un cambiamento della distribuzione delle proprietà immobiliari, in particolare l'aumento delle case comprate e gestite dai grandi fondi immobiliari, cioè uno dei temi più sentiti nella mobilitazione spagnola. Nel 2012, per far fronte alle conseguenze della crisi finanziaria, lo Stato creò Sareb, cioè una società finanziaria con circa 50 miliardi di euro di debito pubblico, che comprò poi dalle banche in difficoltà una parte delle case pignorate, cioè in totale poco più di 100.000. Molte di queste case vennero poi vendute a fondi di investimento internazionali, a cui negli stessi anni furono concesse agevolazioni fiscali. Madrid è una delle città dove i fondi e le società hanno acquisito più case, cioè si stima che oggi abbiano tipo il 5% dell'intero patrimonio immobiliare. Nel luglio del 2013 il fondo statunitense Blackstone comprò 1.860 case popolari dal comune di Madrid. Negli anni successivi ne acquistò altri 11.000 soltanto nella capitale e 20.000 nel resto della Spagna, diventando il primo proprietario del paese. E quindi in Italia i fondi hanno poi investito molto meno, cioè si può dire che il mercato degli affitti è molto meno finanziarizzato rispetto alla Spagna, cioè meno sfruttato per le logiche di investimento e rendimenti da parte dei fondi e di investitori. Secondo un report dell'Agenzia delle Entrate, in Italia su 3,6 milioni di case affittate l'87% è messo in affitto da piccoli proprietari e il 13% da società, quasi tutte molto piccole con un massimo di 5 dipendenti. Quindi questa diversa distribuzione della proprietà, soprattutto nelle grandi città, ha offerto alla mobilitazione spagnola un bersaglio più facile di quello che di chi manifesta in Italia, cioè è più semplice prendersela con i fondi immobiliari che non con i piccoli proprietari, cioè questo vale non solo per chi manifesta ma anche per la politica e i sindacati. Quindi la Spagna, in Spagna le cose sono andate diversamente anche per l'esecuzione poi degli sfratti. Secondo i dati riportati dallo studio di Riccardo Mendez, tra il 2013 e il 2024 i tribunali spagnoli ne hanno eseguiti 765.000. All'inizio erano soprattutto pignoramenti di case con un mutuo, oggi sono per la maggior parte di inquilini che non riescono a pagare l'affitto. Nel 2024 su 51.178 sfratti eseguiti, quelli legati a un mutuo erano il 38%. In Italia gli sfratti sono più lenti, un po' per la burocrazia e per la lentezza dei processi, un po' per le tutele maggiori. E tra l'altro una delle ragioni per cui molti proprietari dicono di preferire l'affitto breve rispetto all'affitto a lungo termine. Il risultato è che in Italia lo sfratto è raramente un evento improvviso e questo limita, diciamo, un po' le tensioni. In Italia anche le case popolari hanno poi un ruolo nel limitare i conflitti. Quindi un articolo pubblicato nel 2023 sul Radio Hosting Journal, Simone Tulumello, il geografo dell'Università di Lisbona, definisce l'Italia tra virgolette un caso anomalo rispetto alla Spagna, in parte grazie al sostegno offerto dalle case popolari. Tulumello ha analizzato la situazione a Torino e a Napoli, perché sono due città dove sono state, diciamo, date delle risposte diverse però per problemi simili. Allora, Torino è un esempio di come una buona gestione delle case popolari insieme ad un sistema di aiuti per chi rischia lo sfratto può disinnescare i conflitti. Il comune assegna circa 500 alloggi l'anno, metà a chi è in graduatoria e metà alla famiglia rimasta senza casa. A Napoli la stessa funzione la svolgono le occupazioni tollerate in parte negoziate tra il comune e i movimenti per la casa. In Spagna invece solo il 3,4% della popolazione vive in affitto con qualche forma di protezione pubblica e nel 2023 la presa pubblica per costruire casa è stato dallo 0,2% del prodotto interno lordo. E quindi, secondo poi la vice sindaca di Bologna, Emily Clessi, con la delega alla casa, questo margine in Italia si sta esaurendo. Oggi nelle case popolari entrano soprattutto persone con un ISEE, quindi l'indicatore che misura, diciamo, la situazione economica di una famiglia,
questo molto basso, cioè l'ISEE basso, che pagano, diciamo, canoni altrettanto bassi. Quindi gli affitti incassati non bastano a coprire la manutenzione e i comuni devono investire molti soldi. Resta poi la scoperta, la cosiddetta fascia grigia. Resta scoperta questa fascia. Lei dice: sono persone che non hanno lavoro, ma che non riescono appunto quindi a pagare poi l'affitto, e hanno un reddito troppo basso, cioè troppo alto per entrare in una casa popolare, quindi non sanno se rimanere qui o spostarsi. Quindi allora aspetta, ripetendo, no, perché non, allora, hanno un lavoro, però non hanno, diciamo, non riescono a pagare l'affitto e però diciamo escono fuori da questo livello di ISEE e quindi non sanno, non possono avere accesso ad una casa popolare e non sanno quindi se rimanere qui oppure spostarsi. Questo fenomeno è già evidente in Spagna, lei dice, siamo solo qualche anno indietro rispetto a loro. Per questo questo confronto Italia-Spagna ci serve per capire in realtà la direzione nella quale stiamo andando. Quindi un'altra ragione che spiega, poi la chiudiamo, la differenza tra Italia e Spagna riguarda la politica. Quindi in Spagna i movimenti per la casa hanno trovato interlocuzioni nazionali in partiti come, diciamo, Podemos e Sumar, senza mai smettere di contestare il governo. Negli ultimi anni invece il sindacato ha organizzato poi una serie di manifestazioni sempre più grandi. In Italia il tentativo è più strutturato di mettere insieme, diciamo, i movimenti per la casa e in questo social forum Abitare, cioè una rete promossa da associazioni come ARCI, Lega Ambiente, dei sindacati, degli inquilini e quant'altro. Insomma, c'è una rete, ok, strutturata per diciamo venire incontro a questo problema. Ci sono anche dei studenti, cioè delle associazioni che diciamo contemplano gli studenti universitari, questi collettivi locali. E il Social Forum ha prodotto dei documenti, degli studi, delle proposte di legge che tuttavia non hanno mai, diciamo, attirato poi l'attenzione dell'opinione pubblica a livello nazionale per tutte le ragioni, insomma, che ci siamo detti fino ad ora. Ovviamente è molto più complesso, cioè non è che ne possiamo parlare in 4 minuti, però è giusto per avere, diciamo, un termine di paragone, quindi una lente magari che ci dà una visione un po' più in prospettiva guardando a quello che sta accadendo già in Spagna, ecco.

E siamo arrivati al termine del collage, io vi ringrazio per essere rimasti con me fino alla fine, vi auguro il meglio per questa giornata, un buon proseguimento qua su Radio Dora, tra poco la rispa, la pausa pranzo musicale, alle 15 il drive time. Ciao family, vi lovo tutti quanti, arrivano gli Avventura per salutarci. A domani alle ore 10 col collage.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Riprendono le iniziative della rassegna Non solo Alzheimer. Prossimo incontro sabato 17 ottobre alle ore 16 presso la residenza Villa Pugno a Giaveno, frazione Selvaggio, in via Trento 4. Interverranno la dottoressa Barbara Tizzani, geriatra dell'ASL Totre, e il dottor Emanuele Tizzani, cardiologo. Modererà l'incontro il dottor Marco Margherita, giornalista e direttore Comunità Connesse. Al termine degli interventi dei relatori è previsto un momento di confronto pensato come dialogo e condivisione tra caregiver, professionisti sanitari, medici ed enti. Alla conclusione verrà offerto un buffet. Quarta edizione di Socialità in Festival, Valsusa Film Fest, 30ª edizione. A Sant'Antonino di Susa, venerdì 16 ottobre alle ore 15, presso la sala incontri RAF Maisonetta in via Abeg 4, incontro lezione del regista Marco Ponti, territorio accessibile, laboratorio per una narrazione filmica della quotidianità. Domenica 18 ottobre alle ore 17 al Cinema Comunale di Condove, incontro Pensare la diversità con Fabrizio Acanfora e Samuele Pigoni. L'incontro si rivolge alle comunità, ai servizi, ai caregiver, vivere a tutti i cittadini per cambiare lo sguardo su normalità e diversità e mettere al centro la voce e i diritti delle persone con disabilità. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Sabato 17 ottobre dalle ore 15 l'ex cappella del Forte di Exil ospiterà Oltre la Roccia, il cammino continua. L'evento conclusivo del progetto nato per celebrare i 500 anni dall'avvio dei lavori del Pertusti Colombano Romean, la straordinaria galleria idraulica scavata nella montagna tra il 1526 e il 1533. Il programma completo dell'evento è disponibile sul sito colombano500.it. Il Museo Civico Archeologico Castello di Adelaide di Susa ha aperto al pubblico 7 nuove sale archeologiche, dalle prime tracce neolitiche in valle alla città romana di Segusio. Inoltre, fino al 25 ottobre, mostra Arte al Castello. Il museo e la mostra saranno visitabili il venerdì, sabato e domenica dalle 14 alle 18. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 351-307-8654. A Villar Focchiardo, da giovedì 15 a domenica 18 ottobre, presso l'area polivalente Le Vie del Paese, Sagra del Marrone. 726-2026, 1300 anni dalla fondazione dell'Abbazia di Novalesa. Prossimo appuntamento, giovedì 15 ottobre alle ore 17, conclusione del Giubileo. Liturgia eucaristica presieduta dal Cardinal Giorgio Marengo. È prevista la partecipazione dell'Abate Primate dell'Ordine di San Benedetto. Informazioni dettagliate su www.abbazianovalesa.org. La Praloco di Matti, in collaborazione con il Comune, organizza sabato 17 ottobre la festa d'autunno con la tradizionale castagnata. Dalle 14, mercatino dei produttori locali, intrattenimento per i più piccoli in un ampio spazio a loro dedicato con giochi e chiacchiere. Alle ore 15, iscrizione e consegna per la gara dei 50 marroni più pesanti e della zucca più pesante. Alle ore 16, inizio gara rotoballe. Alle ore 17, concerto del gruppo Fakit Nabie. Alle ore 18, premiazioni. Durante il pomeriggio, vin brûlé e caldarroste, servizio bar con i tradizionali gofri dolci e salati, il tutto allietato dalle note della Società Filarmonica di Mattie. Per informazioni prolocomattie@gmail.com. Coazze festeggia la 25ª edizione della Festa Rurale del Cevrin con 4 giorni di eventi tra teatro, libri, sport e musica, da giovedì 15 a domenica 18 ottobre. Per informazioni dettagliate 011 93 49 681. A San Didero, venerdì 16 ottobre alle ore 20:30, presso la sala polivalente di Piazza Europa, conferenza Energia, Salute e Benessere, con relatore il dottor Fabio La Falce, farmacista ospedaliero. La malattia dal punto di vista omotossicologico, introduzione alla medicina quantistica, intolleranze alimentari e disbiosi. I posti sono limitati. Per prenotarsi, inviare un messaggio su WhatsApp al 338-695-8272. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, venerdì 16 ottobre, Il Tempo di Anne. Sabato 17 ottobre, L'Estranea, Per Silenzio e Vento, Il Tempo di Anne. Domenica 18 ottobre, Il Tempo di Anne, L'Estranea, Per Silenzio e Vento. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122-99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: personale addetto receptionist più sala bar, sede di lavoro ULCS, formatore materie pratiche sala e bar, sede di lavoro ULCS, junior export area manager mercati esteri, sede di lavoro Avigliana ed estero, amministrativo contabile, sede di lavoro ULCS, geometra, sede di lavoro ULCS. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it. specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Essere sempre informato sulle notizie della tua città. Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
4: Ancora qui questi 100 divani? Ho detto fuori! Calma. Fuori tutto!
5: Ho capito.
4: E fatelo sapere alle radio!
5: Bene.
4: Disponibilità immediata, consegna entro 48 ore, rapporto qualità-prezzo imbattibile, finanziamenti anche senza busta paga! È chiaro adesso?
6: Sconti fino al 70%. Totac a Frossasco, vicino a Pinerolo, a 20 minuti da Torino.
7: E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
8: Divani Totac.
4: È chiaro adesso?
9: Totac.
10: Patente e libretto, per cortesia.
11: Dunque era qui. No, ecco, tenga.
10: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
11: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
10: Ma rispetti i limiti di velocità!
12: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
13: E nella sede di Villardora, rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
14: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
15: Da 25 anni con ING puoi.
16: Sì, ma cosa?
15: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
16: Ah, e per i risparmi?
15: Hai il 4% per 12 mesi, fino al 2 novembre.
16: Mica male!
15: E allora scegli ING.
16: Vado subito su ing.it.
15: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
17: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
18: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.

fa che io canti presto le cose che sei. Fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora un buon martedì a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la A26 Genova Gravellona-Toce sono presenti code tra Novi Ligure e Masone verso Genova e tra Masone e Ovada in direzione Gravellona-Toce. Sulla A21 Torino-Piacenza si viaggia incolonnati per lavori tra gli svincoli di Asti Est e Felizzano verso Piacenza. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Sulla statale 456 del Turchino si viaggia rilento tra Gnocchetto e Masone in entrambi i sensi di marcia. Questo appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Direttore, prezzo, qualità, scelta. Sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
3: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
2: Ah, quindi più qualità, più scelta.
3: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
4: Asta del mobile!
5: Geniale, vero?
6: A Villar Pocchiardo, dal 15 al 18 ottobre, 64esima Sagra Valsusina del Marrone. Giovedì 15, dalle 17 alle 22, pesatura dei marroni che partecipano ai concorsi peso. Venerdì 16, giornata dedicata all'allestimento delle esposizioni. Sabato 17 e domenica 18, apertura della Sagra al pubblico con distribuzione gratuita delle brusatà, ristorazione con menù completo a base di marroni presso il centro polivalente, negozi e bancarelle aperti lungo le vie del paese, vendita di marroni freschi e prodotti derivati, e tanto altro ancora. Sabato pomeriggio, musica itinerante Oberkrainer tirolese con i Wiegel Vogel Orchester e dalle ore 21, concerto dei Discomania Planet Dance. Domenica pomeriggio, i Marunè accompagneranno in sagra, con le loro note, Peru e Gepa, Ludes Bature e la Rapuloira, e le autorità presenti per le premiazioni dei concorsi. Il tutto ad ingresso gratuito. Programma dettagliato sulle nostre pagine Facebook ed Instagram Proloco Villar Focchiardo. Vi aspettiamo a Villar Focchiardo il 17 e 18 ottobre per la 64esima Sagra Valsusina del Marrone.
7: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
8: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
7: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
8: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
7: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
8: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
7: Compro Oro New Gold. Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Telefono 352-02-53-755.
8: Compro oro New Gold. Tutto il valore che meriti.
9: Nuovo orario, da lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00.

0: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.
1: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 13 e 37 minuti. Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Fino a domenica 25 ottobre al Teatro Carignano di Torino va in scena una delle ultime sere di Carnovale di Carlo Goldoni, che vede alla regia Valerio Binasco, direttore artistico del Teatro Stabile di Torino, una commedia corale che celebra il teatro nella sua essenza, intrecciando sentimenti, matrimoni e addì in un'atmosfera malinconica e delicata, dove l'amore resiste alle difficoltà della vita e della solitudine. Nel cast Marta Cortellazzo Viel, che sentiamo ai nostri microfoni.
1: La cosa bella di questo testo è che c'è un cast incredibile. Valerio ha avuto la capacità di creare un ensemble bellissimo, perché è la forza di questo testo è la coralità. Suggerisco al pubblico di venire a partecipare a questa festa un po' malinconica, che tra l'altro la festa malinconica sono un po' gli ingredienti, no, che userà poi Cieco nei suoi scritti più avanti, e quindi partecipare e di vivere anche loro con noi questa esplosione di amore, di libertà e di rivoluzione.
0: Dopo un festival di Sanremo vissuto da protagonista con il podio conquistato in gara, grazie a Tu mi piaci tanto, Saif arriva in Piemonte con il suo Santissimo Tour. Mercoledì 14 ottobre il cantautore salirà sul palco del Teatro Concord di Venaria Reale, portando dal Parco dell'Ariston a quello piemontese un repertorio che intreccia scrittura personale e sguardo sul presente. Dario Brunori, in arte Brunori Sass, torna nei teatri con lo spettacolo Tutto Brunori, canzoni e monologhi. Il tour farà tappa anche a Torino il 14 e 15 ottobre all'Auditorium Lingotto. Sul palco il cantautore calabrese intreccerà musica, parole e narrazione in un percorso intimo e autentico. Al Teatro Alfieri di Torino arriva Eveil de Le Farfadet, in programma mercoledì 14 ottobre alle ore 20:30. La creazione firmata da Alexandre Hafner prende forma attraverso una composizione scenica che unisce artisti circensi, acrobazie e suggestioni visive e che tesse un racconto sospeso tra dimensione poetica e narrazione fantastica. Manoscritti, spartiti storici, vinili, musica 7, CD e strumenti musicali per raccontare 45 anni di coralità piemontese. Villa Giulia, a Verbania, ospita la 10ª edizione di Archivi Corali, uno degli appuntamenti della Festa del Piemonte Corale 2026. L'inaugurazione delle mostre e il vernissage sono in programma questa sera, martedì 13 ottobre, alle ore 18:30, al Salone Nobile di Villa Giulia. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez.
2: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
3: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
4: Sì!
3: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
5: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
6: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
7: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.
8: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

di Radio Dora. Un successo tira l'altro.

0: Sono le 14 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La politica è in primo piano. Nell'aula della Camera si vota il DFP, ossia il documento programmatico di finanza pubblica, e sullo scostamento di bilancio. Sono state presentate 3 risoluzioni sullo scostamento e 4 sul decreto di finanza. Polemiche per la presenza di pochi parlamentari, come ha fatto notare il ministro dell'economia Giorgetti. Il voto sarebbe stato fissato di martedì e non di lunedì per la contrarietà dei parlamentari ad una calendarizzazione subito dopo il fine settimana.
1: Papa Leone XIV ha lasciato il Vaticano per dirigersi al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per asportare un nodulo al polmone allo stato iniziale circoscritto e che è stato scoperto durante un check-up di routine. L'intervento chirurgico, secondo quanto si apprende, sarà effettuato già nel pomeriggio di oggi, secondo alcune fonti intorno alle 16. La polizia si occuperà della sicurezza del perimetro esterno dell'ospedale.
2: La condanna nei confronti di Ilaria Salis nella causa con gli ex collaboratori è stata annullata. Lo ha stabilito la Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, che ha dichiarato la nullità del provvedimento che aveva portato alla condanna della parlamentare europea di Alleanza Verdi e Sinistra per aver licenziato 2 assistenti, a loro dire, senza giusta causa. Il provvedimento è stato trasmesso alle parti nella mattinata di oggi. I giudici hanno accolto la richiesta degli avvocati dell'europarlamentare con il procedimento che ora ritorna davanti al tribunale.
1: 2 navi sono state colpite al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, lo ha annunciato il premier Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi che definisce inaccettabili, dei quali ha informato la NATO. Intanto, secondo Varsavia, i membri dell'Alleanza Atlantica dovrebbero preparare una risposta decisa a un possibile attacco da parte di Mosca. Lo ha dichiarato il ministro degli esteri polacco al Financial Times, sottolineando che la probabilità che qualcuno venga ucciso sta aumentando con l'intensificarsi delle operazioni russe.
2: Economia: la crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è stata pari al 63%. Si tratta delle sintesi di incrementi superiori al 100% per l'aggregato di abitazione e utenze, trainato dalle spese per elettricità e combustibili, per gli alcolici e i tabacchi e per i servizi finanziari e assicurativi, per i servizi di istruzione e sanità. Una diminuzione prossima al 60% del costo dei beni e dei servizi di informazione e comunicazione. Lo scrive l'Istat nel report Storie di dati sui prezzi al consumo.
1: Lo sport: con il calcio salta un'altra panchina di Serie A, e quella di Giovanni Stroppa, che non è più l'allenatore del Venezia. Per i lagunari, ultimo posto dopo 6 sconfitte in 6 turni, 0 punti in classifica, 5 gol fatti e 16 subiti. Per Stroppa, quello di Venezia è il quarto addio da allenatore di una squadra di Serie A. Per sostituirlo, chi convince di più al momento è Davide Nicola, considerato uno specialista in salvezze quasi impossibili.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire case e giardino, alla RN potrai trovare la pittura Paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RN arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovaglietti e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RN potrai rinnovare, creare, abbellire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RN Casa e Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
4: In occasione della fiera daremo presenti con il gazebo detersivi alla spina per farvi conoscere i nostri prodotti.
5: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
6: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più: riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
7: Ancora qui questi 100 divani! Ho detto fuori! Calma. Fuori tutto!
8: Ho capito.
7: E fatelo sapere alle radio!
8: Bene.
7: Disponibilità immediata, consegna entro 48 ore, rapporto qualità-prezzo imbattibile, finanziamenti anche senza busta paga! È chiaro adesso?
9: Sconti fino al 70%. Totac a Frossasco, vicino a Pinerolo, a 20 minuti da Torino.
10: E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
11: Divani Totac.
8: esiste una bellezza e un benessere uguale per tutti. Ogni individuo è diverso e così anche la cute e i capelli. Così nasce Spa, da Tagliati per il Successo a Susa, la soluzione per ogni anomalia cutanea e strutturale, caduta, danni dovuti a continui trattamenti, ma anche un semplice momento di relax per te e i tuoi capelli. Quando la cura incontra il benessere, crea un nuovo modo di vivere il momento del parrucchiere. Da Anna Muscatello puoi trovare un'esperienza che unisce bellezza, relax, benessere. Favorisce la circolazione e la diminuzione dell'ormone dello stress, il cortisolo. Grazie ai benefici Head, perché prendersi cura dei propri capelli significa anche prendersi cura di sé. A Susa, Anna Muscatello, via Mazzini 47. Tagliati per il successo.
11: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

mai detto sì. Io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas. Ma va.

0: Situazione meteorologica. Una fascia di alta pressione caratterizzerà il tempo per gran parte della settimana, favorendo condizioni generalmente soleggiate e temperature miti per la stagione. Infiltrazioni di aria più fresca e umida da est nei bassi strati determineranno un temporaneo aumento della nuvolosità, soprattutto tra pianure, colline e primi tratti vallivi, ma senza precipitazioni. Esaurita l'influenza delle correnti orientali, torneranno a prevalere ampie schiarite, con temperature nuovamente superiori alla norma stagionale e massime fino oltre i 20 gradi in pianura. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo inizialmente in gran parte nuvoloso su Cuneese e Torinese, dalle pianure e colline fino ai settori vallivi intorno ai 1000-1500 metri e su bassa Valle d'Aosta, Biellese, Valsesi e zona del Lago Maggiore. Nuvolosità più irregolare con parziali schiarite su Astigiano, Alessandrino e pianure del Vercellese e del Novarese. Ampie schiarite all'interno delle valli alpine e sulla Valle d'Aosta interna. Nel corso della mattinata, nubi in diradamento e schiarite in estensione, con addensamenti più persistenti tra Cuneese e Torinese. In giornata condizioni in gran parte soleggiate, con nubi sparse e velature più estese tra Valle d'Aosta ed Ossola. Precipitazioni assenti, temperature minime in aumento sui 7-12 gradi, massime stazionari o in lieve calo sui 15-18 gradi. Per la giornata di domani, cielo soleggiato con lievi velature soprattutto nella prima parte. Tra la notte e il primo mattino, locali banchi di nebbia sulle basse pianure tra Torinese, Cuneese, Astigiano e Alessandrino, in diradamento. Precipitazioni assenti, temperature minime in calo sugli 8-11 gradi, massime in aumento sui 18-20 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo soleggiato salvo locali banchi di nebbia sulle basse pianure tra la notte e il primo mattino, in diradamento. Precipitazioni assenti, temperature minime stazionarie sugli 8-11 gradi, massime stazionarie sui 18-20 gradi.
1: A volte ansia, aspettative e smarrimento ci allontanano da noi stessi. Quando il rumore del mondo diventa troppo forte, trovare uno spazio di ascolto può fare la differenza.
2: Sono la dottoressa Elisa Ostorero, psicologa clinica. Riceva da Vigliana e online, accogliendo adulti, bambini, adolescenti e famiglie. Offro sostegno psicologico per ansia, stress, difficoltà relazionali e scolastiche e mi occupo della valutazione diagnostica, dei DSA e dell'ADHD.
1: Psicologa Elisa Ostorero, via Moncenisio 192 ad Avigliana. Prenota il tuo primo colloquio al 351-422-1500 oppure visita il sito studiostoreropsicologia.it.
3: Il nostro corpo ha molto più da raccontarci di quanto immaginiamo. Venerdì 16 ottobre a San Didero, un appuntamento dedicato a energia, salute e benessere con il dottor Fabio La Falce, farmacista ospedaliero. Alle ore 20, presso la sala polivalente, inizierà un viaggio tra omotossicologia, medicina quantistica e medicina rigenerativa per approfondire il modo in cui il nostro organismo risponde agli squilibri e il ruolo del microbiota nelle intolleranze alimentari e nei disturbi intestinali. Un'occasione per conoscere prospettive e approcci diversi e approfondire il legame tra il nostro corpo e il nostro benessere. Energia, salute e benessere. Ti aspettiamo venerdì 16 ottobre alle ore 20 a San Didero, nella sala polivalente. È gradita la prenotazione al 350 044 9285.
4: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
5: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
6: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
5: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
7: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 14 e 35 minuti.
1: Ancora qui questi 100 divani? Ho detto fuori! Calma. Fuori tutto!
2: Ho capito.
1: E fatelo sapere alle radio!
2: Bene.
1: Disponibilità immediata, consegne entro 48 ore, rapporto qualità-prezzo imbattibile, finanziamenti anche senza busta paga! È chiaro adesso?
3: Sconti fino al 70%. Totac a Frossasco, vicino a Pinerolo, a 20 minuti da Torino.
4: E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
1: Divani Totac. È chiaro adesso?
3: Totac.
5: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.
6: Tradizione, agricoltura, artigianato, prodotti del territorio e tanto divertimento. Domenica 25 ottobre 2026, il Comitato Fiera Agricola Zootecnica di Milanere e il Comune di Almese presentano l'11ª edizione della Fiera Agricola Zootecnica dell'Artigianato e dei Prodotti del Territorio. Un'intera giornata con la rassegna zootecnica della razza bovina Barapus Tertaler, esposizione di mezzi agricoli, animali e trattori d'epoca, stand con prodotti agricoli e artigianato, degustazioni varie e mostre. Dalle 10 alle 16, ogni ora, spazio allo spettacolo degli sbandieratori e ancora aratura e trebbiatura, dimostrazione di mascalcia, musica, balli, giochi ed esibizioni per i più piccoli. Una grande fiera per tutti. Domenica 25 ottobre, non mancare alla Fiera Agricola Zootecnica dell'Artigianato e dei Prodotti del Territorio. Ti aspettiamo a Milanere di Almese per una giornata di festa, tradizione e divertimento.
7: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
8: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
9: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Drive Time sta per iniziare.
1: Sono le 15 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza che consente al governo lo scostamento di bilancio con 219 sì e 110 contrari, raggiungendo così la maggioranza assoluta. Sì anche alla risoluzione di maggioranza sul DPFP, documento programmatico di finanza pubblica, con 216 sì e 116 contrari. Sulla risoluzione riguardante lo scostamento, per cui era necessaria la maggioranza assoluta, hanno votato a favore 109, 61 i contrari e 2 astensioni. Di conseguenza sono precluse le risoluzioni delle opposizioni, una dal PD, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, e una di Azione.
2: Via libera, quanto si apprende da fonti dell'Unione Europea, della Commissione al piano Safe per l'Italia. Le stesse fonti non precisano l'ammontare totale della cifra che sarà erogata, ma che secondo la richiesta del governo dovrebbe essere superiore agli 8 miliardi.
3: Papa Leone XIV è arrivato all'ospedale Gemelli di Roma, dove sarà operato per l'asportazione di un nodulo al polmone. La sala stampa vaticana ha comunicato che sarà operato nel pomeriggio. Come riporta il Messaggero, è stato predisposto un piano di sicurezza, dalle misure per controllare gli ingressi e le uscite alle analisi registrate con codici alfanumerici o pseudonimi per tutelare la privacy del pontefice. Intanto, tra l'apprensione di fedeli e autorità emerge il silenzio statunitense. Nessun messaggio di solidarietà è infatti arrivato dal presidente americano Trump o dal vicepresidente J.D. Vance o dal segretario di Stato Marco Rubio.
2: Gli operai delegati sindacali dell'ex Ilva di Taranto non hanno abbandonato i presidi che sin da ieri mattina sono sulle statali alle porte della città. La protesta inizialmente di 24 ore poi è divenuta oltranza, andando avanti tutta la notte. Proseguirà fino a quando dal governo non arriverà la nuova convocazione del tavolo sull'ex Ilva chiesta da ieri. Lo hanno confermato anche i sindacati.
3: Gli esteri: due nuove navi sono state colpite a largo delle coste bulgare nel Mar Nero, lo ha comunicato il premier Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi che definisce inaccettabili, dei quali ha informato la NATO. Intanto, secondo Varsavia, i membri dell'Alleanza Atlantica dovrebbero preparare una risposta decisa a un possibile attacco da parte di Mosca. Lo ha dichiarato il ministro degli esteri polacco al Financial Times, sottolineando che la probabilità che qualcuno venga ucciso sta aumentando con l'intensificarsi delle operazioni russe.
2: Lo sport: la Formula 1 si prepara al ritorno sul continente africano dopo oltre 30 anni di assenza. L'accordo della durata di 10 anni vedrà il Ruanda protagonista come paese ospitante, con l'inserimento del Gran Premio d'Africa nel calendario a partire dall'inizio degli anni 2030, grazie alla realizzazione di un nuovo circuito permanente progettato nell'area di Kigali. La Formula 1 in Africa mancava dal 1993.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Cini, per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
1: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
0: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
2: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale.

0: Materiale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Yamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edil Camin, Laminox.
1: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto, caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaia a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
0: Yamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.yamonte.info.
2: A Villar Pocchiardo, dal 15 al 18 ottobre, 64esima Sagra Valsusina del Marrone. Giovedì 15, dalle 17 alle 22, pesatura dei marroni che partecipano ai concorsi peso. Venerdì 16, giornata dedicata all'allestimento delle esposizioni. Sabato 17 e domenica 18, apertura della Sagra al pubblico con distribuzione gratuita delle brusatà, ristorazione con menù completo a base di marroni presso il centro polivalente, negozi e bancarelle aperti lungo le vie del paese, vendita di marroni freschi e prodotti derivati, e tanto altro ancora. Sabato pomeriggio, musica itinerante Oberkrainer tirolese con i Wiegel Vogel Orchester e dalle ore 21, concerto dei Discomania Planet Dance. Domenica pomeriggio, i Marunee accompagneranno in sagra, con le loro note, Peru e Gepa, Ludesbatur e la Rapuloira, e le autorità presenti, per le premiazioni dei concorsi. Il tutto ad ingresso gratuito. Programma dettagliato sulle nostre pagine Facebook ed Instagram, Proloco Villar Focchiardo. Vi aspettiamo a Villar Focchiardo il 17 e 18 ottobre per la 64esima Sagra Valsusina del Marrone.
3: Da 25 anni con ING. Puoi.
4: Sì, ma cosa?
3: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
4: Ah, e per i risparmi?
3: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
4: Mica male!
3: E allora scegli ING.
4: Vado subito su ing.it.
3: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
5: Ad ottobre ICH XK3, il fuoristrada premium con trazione 4VT è tuo full optional di serie a soli 39.900 euro con rottamazione o permuta. ICH X è un brand di DR Automobile Group.
6: Buon pomeriggio cari amici, buon martedì pomeriggio, inizia in questo istante il Drive Time. Subito i nostri contatti per richiedere la vostra canzone preferita: potete o chiamare lo 0122 64 04 46 oppure mandare un messaggio al nostro contatto WhatsApp, il 351 851 66 33.

E questo era Rino Gaetano con la sua E io ci sto. E cari amici, adesso parliamo invece di Slash, il chitarrista dei Guns N' Roses, che ha ricevuto l'Les Paul Spirit Award 2026, un riconoscimento assegnato ogni anno proprio dalla fondazione Les Paul agli artisti che hanno contribuito all'evoluzione della musica attraverso la loro creatività, l'innovazione e la tecnologia. Il premio è stato consegnato al chitarrista dei Guns N' Roses proprio lo scorso 5 di ottobre durante una cerimonia privata organizzata all'Les Paul Recording Studio, appunto. Siamo nel quartiere di Hollywood a Los Angeles, in California. Tutto questo alla presenza di artisti, rappresentanti dell'industria musicale e altri ospiti, appunto. L'iniziativa è organizzata proprio da questa fondazione in collaborazione con Gibson Gives, la divisione benefica della Gibson, appunto Gibson Les Paul, per chi non mastica, è una grande modello di chitarra. Ha voluto riconoscere il contributo, quella che suona Slash tra l'altro, il contributo di Slash alla storia del rock e la sua influenza su diverse generazioni di musicisti, sottolineando anche il legame personale che proprio lo univa a Les Paul, il chitarrista e creatore proprio della celebre chitarra che porta il suo nome, scomparso tra l'altro negli anni 2000, nel 2009. I due chitarristi erano infatti amici e nel corso degli anni avevano avuto più volte occasione di suonare insieme. Les era molto più di un grande chitarrista innovatore, questo ha dichiarato Slash durante la cerimonia, era un vero e proprio inventore che ha cambiato lo strumento stesso, costruito apparecchiature di registrazione rivoluzionarie e ripensato completamente il modo in cui gli artisti potevano registrare la propria musica. Mi considero incredibilmente fortunato ad aver avuto la possibilità di conoscerlo, appunto, soprattutto ricevere un premio che porta il suo onore e ne incarna lo spirito è davvero un onore immenso. Tra l'altro anche il direttore poi esecutivo della Les Paul Foundation ha detto appunto: se Les Paul fosse vivo ancora oggi, lui e Slash si ritroverebbero regolarmente a suonare insieme su qualche palco. Insomma, grande successo anche per Slash, come sempre, d'altronde uno dei migliori chitarristi, sicuramente uno dei più famosi.

0: mai più.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood Meg Hagan viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
3: Dal capolavoro di Jane Austen.
4: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
3: Due sorelle, due modi diversi di amare.
4: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore, credendo davvero molto.
3: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
6: Signora, dipende dal sogno.
5: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
6: Ma facile da usare.
5: Ecco, è un po' classica.
6: Ma moderna.
5: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
6: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile. Arrediamo anche l'impossibile.
7: Un regalo speciale? Un gioiello da sogno? Mary's Dream è la risposta. Gioielleria, oreficeria, laboratorio orafo e servizio compro oro. I migliori brand. Trussardi, Morellato, Luca Barra, Barbieri, Bocarol, MedT. Rivenditore ufficiale TUN. Vi aspettiamo in via Roma 40 a Susa. Brilla sempre con Mary's Dream.
8: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e...
9: Oh.
8: Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
10: Il nostro corpo ha molto più da raccontarci di quanto immaginiamo. Venerdì 16 ottobre a San Didero, un appuntamento dedicato a energia, salute e benessere con il dottor Fabio La Falce, farmacista ospedaliero. Alle ore 20, presso la sala polivalente, inizierà un viaggio tra omotossicologia, medicina quantistica e medicina rigenerativa per approfondire il modo in cui il nostro organismo risponde agli squilibri e il ruolo del microbiota nelle intolleranze alimentari e nei disturbi intestinali. Un'occasione per conoscere prospettive e approcci diversi e approfondire il legame tra il nostro corpo e il nostro benessere. Energia, salute e benessere. Ti aspettiamo venerdì 16 ottobre alle ore 20 a San Didero, nella sala polivalente. È gradita la prenotazione al 350 044 9285.
11: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
12: E ben ritrovati in diretta, abbiamo la prima richiesta di questo pomeriggio, a farcela il nostro amico Massimo che mi scrive: ciao, mi puoi mettere Ehi Ma di Gino Paoli? Quando vuoi, dice, oggi molto allegro. Vabbè Massimo, non importa, è una bellissima canzone, sono contento di mettertela, quindi buon ascolto e buon pomeriggio, ciao.

0: Sono le 15 e 33 minuti.
1: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
2: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
1: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
2: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
1: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
2: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
1: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Telefono 352-02-53-755.
2: Compro oro New Gold. Tutto il valore che meriti.
3: Nuovo orario, da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.
4: Il nostro corpo ha molto più da raccontarci di quanto immaginiamo. Venerdì 16 ottobre, a San Didero, un appuntamento dedicato a energia, salute e benessere, con il dottor Fabio La Falce, farmacista ospedaliero. Alle ore 20, presso la sala polivalente, inizierà un viaggio tra omotossicologia, medicina quantistica e medicina rigenerativa, per approfondire il modo in cui il nostro organismo risponde agli squilibri e il ruolo del microbiota nelle intolleranze alimentari e nei disturbi intestinali. Un'occasione per conoscere prospettive e approcci diversi e approfondire il legame tra il nostro corpo e il nostro benessere. Energia, salute e benessere. Ti aspettiamo venerdì 16 ottobre alle ore 20 a San Didero, nella sala polivalente. È gradita la prenotazione al 350 044 9285.
5: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
6: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio. Con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale. Arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

E parliamo adesso, cari amici, del Super Bowl, perché sì, è ricominciata la stagione del football americano e quindi inevitabilmente si parla già del Super Bowl e soprattutto del relativo, ecco perché entriamo in ambito artistico e musicale, dell'intervallo di metà tempo di questo, diciamo, di questa finale di football americano, ovvero l'halftime show, lo show di metà tempo, appunto, chiedendosi proprio chi sarà il o la protagonista proprio del prossimo halftime show del Super Bowl. Ecco, per ora non c'è nessun annuncio ufficiale, ma tutti gli indizi sembrano puntare sempre più chiaramente verso Miley Cyrus, che avrebbe così il compito complicato di succedere a Bad Bunny, il protagonista dell'edizione di quest'anno, tra l'altro uno degli halftime show più visti e discussi di sempre, e soprattutto di svettare anche in una stagione in cui gli halftime show si sono moltiplicati. Questi show, diciamo, di metà tempo una volta era un classico solo del Super Bowl, invece adesso si sono allargati anche a partite inaugurali, partite internazionali, gli ultimi mondiali ad esempio, partite del giorno del ringraziamento, partite nel giorno di Natale, insomma ogni partita ha il suo show musicale nell'intervallo, con i relativi ospiti chiaramente. A far partire le voci è stata involontariamente Apple Music, che è il main sponsor, lo sponsor principale proprio del Lifetime Show, con un post su Instagram poi cancellato in cui compariva proprio la silhouette di una cantante. Ecco, secondo quanto ricostruisce Digital Music News, molti fan in questa silhouette hanno immediatamente riconosciuto Miley Cyrus. Poco dopo è arrivato un altro indizio. La stessa cantante ha pubblicato sui propri social la frase Bowl Rehearsals, see you soon, ovvero prove per il bowl, ci vediamo presto. Insomma, un messaggio tra l'ironico e la conferma che gioca con i concerti che Miley Cyrus ha in programma, però anche l'Hollywood Bowl, ecco perché Bowl non Super Bowl, il 16 e 18 di ottobre, quindi fra pochi giorni. Insomma, nessuna certezza, ecco, e tornando alle voci che ogni anno anticipo l'annuncio ufficiale. Da alcuni anni la scelta degli artisti proprio di questi show di metà tempo, gli halftime show, è affidata alla Roc Nation di Jay-Z. Tra gli ultimi ci sono stati Rihanna, Kendrick Lamar e appunto, come dicevo, Bad Bunny. Miley Cyrus, tra l'altro, ha appena pubblicato l'album Best Persuades e si ipotizza anche un possibile omaggio a Dolly Parton, sua madrina, morta recentemente, lo scorso agosto. Questo rientrerebbe alla perfezione nelle logiche spettacolari dello show, con il ricordo di un'icona americana amata da ogni parte culturale. Il Super Bowl, tra l'altro, si terrà il 14 febbraio del 2027, quindi abbiamo ancora tempo, al SoFi Stadium di Inglewood in California. E quest'anno cambierà anche la distribuzione televisiva e streaming. Disney Plus trasmetterà la partita negli Stati Uniti e sarà il primo Super Bowl prodotto da ESPN, parte del gruppo Disney. Mentre invece, come vi dicevo, da tanti anni la Apple Music è lo sponsor principale di questo evento. L'attesa per il nome proprio dell'artista principale, l'headliner, come si dice in gergo, arriva in un momento in cui paradossalmente gli halftime show non sono mai stati così numerosi. Quello del Super Bowl rimane il modello principale, ma negli ultimi anni la Lega di football americano ha moltiplicato gli spettacoli musicali negli intervalli e, come vi dicevo, questo formato è arrivato anche fuori dal football americano, proprio ad esempio fino alla finale dei mondiali di calcio di quest'anno, appunto. E allora chissà se sarà Miley Cyrus. Nel caso, noi iniziamo ad ascoltarcela adesso.

0: Radio Dora, la musica giusta ad ogni ora.
1: Che posto di merda,
2: pieno di figli di papà.
1: Che poi se ci pensi bene, siamo figli di papà anche noi.
2: Perché dici così?
1: Perché non ci manca niente, no?
2: Sì, non ci manca niente, ma siamo diversi dai Brerini.
1: Perché siamo andati al Prinetti. Se andavamo al Manzoni, eravamo Brerini anche noi. E se nascevamo in periferia, eravamo diversi.

0: Sono le 16 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano con la Champions League stasera ore 21, in campo l'Inter che ospita San Siro e il Brugge. Kivu nella difesa 3 punta su Akanji e Bastoni dopo il turno di riposo col Parma. A centrocampo tornano Barella e Zielinski, ai lati di Çalhanoğlu. In attacco Lautaro Martinez di nuovo titolare al fianco di Thuram. Certezze tra i belgi, da centravanti tre soldi e l'ex della partita Sommer tra i pali. Sempre alle ore 21 in campo anche il Napoli in trasferta in Spagna dove affronterà il Villarreal. Allegri pronto a rilanciare McTominay titolare e con l'avanzamento di De Bruyne sulla tre quarti assieme a Giovane, che farà il suo esordio in Champions dopo essere stato inserito in lista negli scorsi giorni. Confermata la difesa 3 con Milinkovic-Savic preferito a Meret tra i pali. A centrocampo Gilmour dovrebbe vincere invece il ballottaggio con Lobotka. Vigilia di Champions League invece per la Roma, che domani sera alle 21 ospiterà il Real Madrid all'Olimpico. In conferenza stampa prepartita ha parlato Gasperini: abbiamo delle caratteristiche che non andiamo a snaturare, conosciamo il valore del Real, ma non è la prima squadra di valore che incontriamo, gli basta poco per creare situazioni pericolose, ma questo fa parte delle grandi squadre. Poi Gasperini aggiunge: non credo che la Roma debba snaturarsi, e sul Real Madrid afferma:
2: è indubbiamente tra i migliori d'Europa, che ha grandissimi giocatori, magari ha bisogno di un po' di rodaggio perché ha cambiato anche comunque allenatore, modo di giocare, però rimane una squadra che ha battuto lì Inter in Champions, rimane comunque una gara di grande prestigio e che vale anche per la classifica.
1: Domani ricordiamo in campo alle 18:45 anche il Como giocherà in trasferta contro il Feyenoord. Il Venezia ha deciso di esonerare Giovanni Stroppa e sta valutando possibili sostituti. Al momento Davide Nicola, reduce dall'esperienza alla Cremonese nello scorso campionato, è in vantaggio su Paolo Zanetti. Quest'ultimo ha già guidato i Veneti dal 2020 al 2022 conquistando una promozione in Serie A, ma il club è più orientato ad affidarsi a Nicola, specialista dei subentri, per risollevare una squadra che ha perso tutte le prime 6 partite di campionato. La Formula 1 ha ufficializzato una svolta storica per la categoria, il ritorno del Circus sul continente africano dopo oltre 30 anni di assenza. L'accordo della durata dei 10 anni vedrà il Ruanda protagonista come nuovo paese ospitante, con l'inserimento del Gran Premio d'Africa nel calendario a partire dall'inizio degli anni 2030 grazie alla realizzazione di un nuovo circuito permanente progettato nell'area di Kigali. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
3: Quanta fretta, dove corri?
4: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
3: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
4: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie. I loro tecnici sono preparati e disponibili.
3: Era quello che cercavo. Anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
4: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49045.
5: Tradizione, agricoltura, artigianato, prodotti del territorio e tanto divertimento. Domenica 25 ottobre 2026, il Comitato Fiera Agricola Zootecnica di Milanere e il Comune di Almese presentano l'undicesima edizione della Fiera Agricola Zootecnica dell'Artigianato e dei Prodotti del Territorio. Un'intera giornata con la rassegna zootecnica della razza bovina Barapus Tertaler, esposizione di mezzi agricoli, animali e trattori d'epoca, stand con prodotti agricoli e artigianato, degustazioni varie e mostre. Dalle 10 alle 16, ogni ora, spazio allo spettacolo degli sbandieratori e ancora aratura e trebbiatura, dimostrazione di mascalcia, musica, balli, giochi ed esibizioni per i più piccoli. Una grande fiera per tutti! Domenica 25 ottobre, non mancare alla Fiera Agricola Zootecnica dell'Artigianato e dei Prodotti del Territorio. Ti aspettiamo a Milanere di Almese per una giornata di festa, tradizione e divertimento.
6: La carta con la carta, il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo, e tu?
7: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più, vai su www.axelspa.it.
8: Una casa è amore e solidità, così come la storia di chi la costruisce da oltre un secolo. All'Edilizia Grisa di Avigliana trovi tutto ciò che cerchi. Che tu sia un privato o un'azienda, noi costruiamo, rinnoviamo e coltiviamo il tuo progetto. Da Edilizia Grisa, ferramenta edilizia, materiali per cartongesso, tintometro in sede, finestre Velux e controtelai Eclisse, pellet e legna da ardere, bombole di gas propano e tutto per creare e arredare il tuo giardino. Dal 1914, Edilizia Grisa, in corso Torino 102 ad Avigliana. Per i santi, vasi, composizioni di crisantemi e fiori da esterno. Ti aspettiamo!
9: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
10: Solo per questo mese è

0: incredibile, ma Evo.
1: E sono le 16.06, cari amici, vi riaccolgo in questa seconda parte del Drive Time, che inizia appunto in questo istante, ricordandovi i nostri contatti per richiedere la vostra canzone preferita. Lo potete fare o chiamandolo 0122 64 04 46, oppure scrivendo al nostro contatto WhatsApp il 351 851 66 33, come ha fatto il nostro amico Davide, che dice: ciao Matteo, mi piacerebbe ascoltare una storia da raccontare dei nomadi, grazie mille. Allora ce l'ascoltiamo subito, Davide. A presto, buon pomeriggio.

E cari amici, oggi 13 ottobre festeggia gli 85 anni il mitico cantautore, chitarrista, ma anche attore e umorista statunitense Paul Simon. L'altra metà ovviamente dei Simon è Garfunkel. Lui è nato nel New Jersey proprio il 13 ottobre del 1941 da una coppia di ebrei di origine ungherese. Allora andiamo a vedere alcuni aspetti del suo passato. Innanzitutto la musica nel DNA, perché la madre di Paul Simon era un insegnante di scuola elementare che però nel tempo libero impartiva lezioni di musica, mentre il padre, Luis, era appassionato di violino e riuscì ad entrare nel professionismo suonando il basso, strumento grazie al quale divenne per un periodo appunto le leader di una band. E quella di suo padre è stata una figura fondamentale per il giovane Paul Simon, tanto che si lanciò a briglia sciolta nella carriera musicale solo quando ottenne la piena approvazione del genitore e ne percepì l'entusiasmo. E insomma, come vi dicevo, se pure abbiamo imparato a conoscerlo con le morbide ballad realizzate insieme ad Art Garfunkel, la prima fonte di ispirazione del nostro Paul Simon fu un'icona decisamente scatenata e il suo nome faceva davvero rima con rock and roll. Si trattava del grande Chuck Berry, di cui Paul Simon apprezzava la capacità di esprimere le parole senza sforzo, la scioltezza nel canto e lo stile quasi colloquiale. Fu proprio imitandolo che decise di uscire dal guscio. Fin dai suoi 15 anni infatti aveva realizzato demo per alcuni altri interpreti, suonando tutti gli strumenti e cantando le parti aggiuntive, ma ora stava arrivando davvero il suo turno. E conobbe il suo socio e sodale Art Garfunkel a soli 11 anni e frequentò con lui le scuole medie e le superiori nel Queens, quartiere di New York. Il loro primo sodalizio li vide suonare insieme dal 57 al 59 con il nome di Tom e Jerry, e già nella prima formazione riuscirono a vendere oltre 100.000 copie del singolo Hey Schoolgirl. Il duo poi si separò per alcuni anni, giusto il tempo

notte invece per la sua carriera da solista. E ultima curiosità, ospite numerose volte di quell'istituzione americana che è il Saturday Night Live Show, ecco, siamo certi che Paul Simon non potrà mai dimenticare due serate in particolare che lo videro protagonista. Una fu nell'88, quando per la prima volta incrociò lo sguardo di Edie Brickell, anche lei ospite, cantautrice che sarebbe presto diventata la sua terza moglie, che oggi lo ha reso tre volte padre. Infatti Ellie Brickell disse appunto: le riprese del Saturday Night Live sono la nostra prova d'amore, i nostri figli potranno mirare per sempre quanto i miei occhi e quelli di Paul hanno brillato in occasione di quel nostro primo incontro. E invece il 29 settembre del 2001 il sindaco di New York Rudolph Giuliani aprì in diretta il programma Simbolo di New York, dicendo al mondo intero e ai terroristi che i cittadini di New York avrebbero scelto di vivere la propria libertà. Dietro il sindaco Giuliani c'erano i vigili del fuoco, gli agenti di polizia provenienti da Ground Zero, c'era appena stato l'attacco alle Torri Gemelle, la polvere delle macerie sulle loro divise sotto le luci dello studio, e subito dopo proprio Paul Simon, nativo della Grande Mela, fermò il tempo cantando The Boxer. Noi gli facciamo i migliori auguri, ci l'ascoltiamo insieme ad Art Garfunkel, Mrs. Robinson.

E adesso mando un saluto al caro Demetrio che è in ascolto, ha detto ti ascoltiamo, quindi saluto a te chiunque sia in tua compagnia, caro Deme. Ti dedico anche un pezzo dei nostri amati Pooh, ovviamente la versione di qualche anno fa, la nuova versione di Pensiero, quindi ce l'ascoltiamo insieme cantando la squarciagola. Ciao Deme, un abbraccio a te e a chi è con te.

0: muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Per un incidente sulla tangenziale di Torino, il traffico è rallentato tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla A21 Torino-Piacenza, dove per lavori si viaggia incolonnati tra Asti Est e Felizzano in direzione Piacenza. Vi segnaliamo quindi che per lavori il traforo del Fréjus sarà chiuso dalle 21.30 alle 22.15 di questa sera e dalle 5.30 alle 6.15 di domani mattina. Per questo appuntamento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
2: Ma come non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1000 euro.
1: Ah, e per la cucina?
2: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
1: E per i pagamenti?
2: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
1: Certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore, ai ai ai ai.
3: A Villar Pocchiardo, dal 15 al 18 ottobre, 64esima Sagra Valsusina del Marrone. Giovedì 15, dalle 17 alle 22, pesatura dei marroni che partecipano ai concorsi peso. Venerdì 16, giornata dedicata all'allestimento delle esposizioni. Sabato 17 e domenica 18, apertura della sagra al pubblico con distribuzione gratuita delle brusatà, ristorazione con menù completo a base di marroni presso il centro polivalente, negozi e bancarelle aperti lungo le vie del paese, vendita di marroni freschi e prodotti derivati, e tanto altro ancora. Sabato pomeriggio, musica itinerante Oberkrainer tirolese con i Wiegel Vogel Orchester e dalle ore 21, concerto dei Discomania Planet Dance. Domenica pomeriggio, i Marunè accompagneranno in sagra con le loro note, Peru e Gepa, Ludesbatur e la Rapuloira e le autorità presenti per le premiazioni dei concorsi. Il tutto ad ingresso gratuito. Programma dettagliato sulle nostre pagine Facebook ed Instagram Proloco Villar Focchiardo. Vi aspettiamo a Villar Focchiardo il 17 e 18 ottobre per la 64esima Sagra Valsusina del Marrone.
4: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 91 84 922.

0: Sono le 16:33.
1: Ben ritrovati dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Un ipermarket della droga, 145 kg sequestrati, arrestato un 26enne, l'operazione della polizia in un seminterrato di Corso Rosario, un'auto rimessa di Viale Chiuse a Torino, 90 i chili di chetamina, il secondo sequestro più ingente in Italia. Incendio al carcere di Torino, 4 agenti della penitenziaria intossicati, il sindacato OSAP, gravi carenze nei dispositivi di sicurezza, la memoria torna al 3 giugno 1989, nella sezione femminile morirono 11 persone, anche in quel caso le fiamme erano partite da un materasso. Parliamo delle proteste degli studenti degli ultimi giorni, più attenzione alle scuole ma inaccettabili i danni alle strutture pubbliche, così il sindaco di Torino, Lo Russo, ai nostri microfoni, sentiamo.
2: Io non difenderò mai, proprio per principio, alcun danneggiamento della cosa pubblica. Non c'è ragione per produrre danni materiali alle strutture pubbliche. Le strutture pubbliche sono di tutti e tutte le volte che vengono danneggiate c'è qualcuno che poi è il contribuente, il cittadino contribuente, che deve in qualche modo ripristinarle. Allora trovo un po' illogico chiedere fondi per gli investimenti e poi danneggiare la proprietà pubblica perché poi qualcuno deve pagare. Detto questo, io credo davvero che questa protesta vada capita, vada interpretata, perché è del tutto evidente che è una richiesta di attenzione rispetto a un tema che è quello della scuola pubblica. Mentre invece, voglio essere estremamente chiaro, non è scrivendo su un muro durante un corteo o danneggiando un'infrastruttura pubblica che si rafforza la propria protesta.
1: È tutto, grazie per averci ascoltato. In regia Rosario Perez.
0: Regalo speciale? Un gioiello da sogno? Mary's Dream è la risposta. Gioielleria, oreficeria, laboratorio orafo e servizio compro oro. I migliori brand. Trussardi, Morellato, Luca Barra, Barbieri, Bocarol, Metti. Rivenditore ufficiale TUN. Vi aspettiamo in via Roma 40 a Susa. Brilla sempre con Mary's Dream.
3: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
4: Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire casa e giardino, alla RM potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RM arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovaglietti e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RM potrai rinnovare, creare, abbellire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RM Case Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
5: In occasione della fiera daremo presenti con il gazebo detersivi alla spina per farvi conoscere i nostri prodotti.
6: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
5: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.
7: Tradizione, agricoltura, artigianato, prodotti del territorio e tanto divertimento. Domenica 25 ottobre 2026, il Comitato Fiera Agricola Zootecnica di Milanere e il Comune di Almese presentano l'11ª edizione della Fiera Agricola Zootecnica dell'Artigianato e dei Prodotti del Territorio. Un'intera giornata con la rassegna zootecnica della razza bovina Barapus Tertaler, esposizione di mezzi agricoli, animali e trattori d'epoca, stand con prodotti agricoli e artigianato, degustazioni varie e mostre. Dalle 10 alle 16, ogni ora, spazio allo allo spettacolo degli sbandieratori. E ancora, aratura e trebbiatura, dimostrazione di mascalcia, musica, balli, giochi ed esibizioni per i più piccoli. Una grande fiera per tutti! Domenica 25 ottobre, non mancare alla Fiera Agricola Zootecnica dell'Artigianato e dei Prodotti del Territorio. Ti aspettiamo a Milanere di Almese per una giornata di festa, tradizione e divertimento.
8: E ritorniamo in diretta, abbiamo la richiesta della nostra amica Michela che mi scrive: ciao Matteo, oggi mi piacerebbe ascoltare una canzone di Laura Pausini, Strani Amori. Buona giornata a tutti, grazie Michela, ce l'ascoltiamo, buona serata anche a te e buon ascolto.

E cari amici, era il 13 di ottobre del 1963 quando i Beatles apparvero in un programma televisivo molto popolare intitolato Sunday Night at the London Palladium, ovvero la domenica sera al London Palladium di Val Parnell. Il Palladium era ed è tuttora uno dei teatri più famosi di Londra ed è stato considerato sempre come un punto culminante di una carriera da showbiz ed era veramente prestigioso riuscire ad entrarci e suonare lì su quel palco. Ecco, Sunday Night al London Palladium andava avanti ormai da diversi anni ed è stato uno dei programmi televisivi più visti del Regno Unito. Ad esempio il 2 marzo del 58 Buddy Holly con i suoi Crickets apparvero nello show e influenzarono molto la gioventù del Regno Unito, tra cui John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr, che tutti erano incollati alla TV proprio quella sera. Quindi l'apparizione dei Beatles nello show fu molto popolare, circa 18 milioni di persone guardarono lo spettacolo. A quel punto della loro carriera i Beatles avevano già 3 successi numero 1 ed erano stati in televisione davvero molte volte, ma tutti, quasi tutti, sempre su spettacoli orientati verso gli adolescenti. Invece lo spettacolo del Palladium fu la prima volta che vennero coinvolti in uno spettacolo, diciamo così, familiare. E diciamo che avevano anche superato i paletti posti dallo show presentato all'epoca da Bruce Forsyth, appunto, davvero mattatore proprio il conduttore Bruce Forsyth, che davvero incitò il pubblico davvero con tanta frenesia facendo il conto alla rovescia proprio per l'arrivo dei Beatles. Hanno cantato From Me to You, sono anche apparsi insieme poi al resto del cast proprio alla fine dello show per salutare il pubblico sul podio girevole del Palladium. Ecco, purtroppo non rimane alcun filmato di questo show perché, diciamo, all'epoca i programmi televisivi non avrebbero, cioè i capi televisivi non pensavano che qualcuno avrebbe potuto guardare la performance dei Beatles dopo che, diciamo, veniva mostrata per la prima volta, c'era solo la diretta. Però su YouTube o comunque su qualche piattaforma per amanti dei Beatles c'è ancora l'audio di questo spettacolo che si può ascoltare. In realtà non è che non esiste proprio un filmato dello show, esiste un filmato dei Beatles, ma loro che escono dal teatro Palladium, si vede che la strada era piena di gente, escono i Beatles, non c'è nessuna macchina che li aspetta, allora loro si precipitano verso quello che pensano sia un taxi, in realtà si rivela essere un'auto la polizia, i poliziotti non li avrebbero fatti entrare, Ringo Starr è quello a uscire prima, poi gli altri tre lo seguono, e insomma questa confusione anche perché la porta del palco, diciamo, era differente dall'ingresso, cioè l'uscita era differente dall'ingresso, quindi probabilmente anche i Beatles si trovarono un po' smarriti in questa situazione. Tra l'altro durante il giorno tutto il teatro fu assediato da diverse centinaia di fan dei Beatles, il giorno dopo tutti i giornali del Regno Unito erano davvero piene, le prime pagine davvero piene di quello che era successo la sera prima. Diciamo così, lo spettacolo comunque del Palladium fu importante per questo, perché proprio la Beatlemania fu rivolta anche a popolazioni di adulti, non solo quei programmi di adolescenti che i Beatles erano soliti appunto frequentare. Tra l'altro spesso i libri sui Beatles hanno spesso sbagliato questa loro famosa apparizione del 63, infatti, e ancora oggi è molto dibattuta, ma si ha quasi la certezza comunque che quel 13 ottobre del 1963 si assistette davvero alla storia, una storia chiamata Beatles, una storia che comunque a distanza di anni fa ancora appassionare migliaia di fan e soprattutto di cultori di buona musica.

0: Sono le 17 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: La politica in primo piano, la Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza che consente al governo lo scostamento di bilancio con 219 sì, 110 contrari, raggiungendo così la maggioranza assoluta. Sì anche alla risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica. Sulla risoluzione riguardante lo scostamento per cui era necessaria la maggioranza assoluta hanno votato a favore 109, 61 i contrari, 2 astensioni. Di conseguenza sono precluse le risoluzioni delle opposizioni, una dalla PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e una di Azione.
1: Papa Leone è all'ospedale Gemelli di Roma, dove sarà operato ad ore per l'asportazione di un modulo al polmone. Scattata la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera e sono stati rafforzati controlli per tutelare le reti dell'ospedale a partire da quelle informatiche. Intanto, tra l'apprensione di fedeli e autorità emerge il silenzio statunitense. Nessun messaggio di solidarietà è arrivato dal presidente americano Donald Trump o dal vicepresidente J.D. Vance o dal segretario di Stato Marco Rubio.
2: Nel torinese una donna è stata sottoposta per circa 12 ore a violenze fisiche e psicologiche dal compagno, che è stato arrestato con l'accusa di tortura. Le violenze sarebbero avvenute durante una pratica sessuale estrema, inizialmente concordata tra i due, ma che avrebbe assunto modalità diverse da quelle stabilite. Tracce di cocaina ed eroina sono state trovate nell'appartamento. Le sostanze stupefacenti sarebbero state consumate da entrambi. L'arresto dell'uomo è stato convalidato dal GIP del Tribunale di Torino, che ha disposto la custodia cautelare in carcere.
1: Il numero delle vittime di omicidio volontario in Italia è in costante calo, anche tra le donne, lo dicono i dati che emergono dal report Omicidi Volontari Femminicidi elaborato dalla Polizia Criminale del Viminale, che per il periodo compreso tra il 1 gennaio e il 30 settembre 2026 contano 230 vittime contro le 238 accertate dello stesso periodo dello scorso anno. Il confronto con lo stesso periodo del 2025 vede l'incidenza dei giovani tra i 18 e 24 anni salire dal 17 al 21%, mentre quelli della fascia 25-40 scende dal 43% al 36%.
2: Gli esteri, 11 persone risultano disperse dopo che oggi due navi mercantili sono state colpite al largo delle coste bulgare, nell'ultimo di una serie di episodi nel Mar Nero che appaiono correlati alla guerra in Ucraina. Lo ha affermato una portavoce dell'amministrazione regionale di Dobrić nel nord-est della Bulgaria. Intanto in Germania è cessato l'allarme all'aeroporto di Norimberga. Lo scalo era stato chiuso oggi a causa di una presunta emergenza aerea.
1: La cronaca sportiva: 8 anni di reclusione rispetto ai 10 del primo grado e la pena decisa dopo un patteggiamento del secondo grado per Luca Lucci, ex capo ultra della Sud Milanista, processo assieme ad altri 8 davanti alla Corte d'Appello di Milano nel filone principale della maxi inchiesta doppia curva che portò agli arresti di capi e sodali delle curve di San Siro nel settembre 2024. Lucci, oltre che per associazione per delinquere, era imputato anche per il tentato omicidio dell'ultra Enzo Anghinelli nel 2019. Da quell'ultima accusa è stato assolto, nel patteggiamento erano comprese anche altre condanne definitive.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Il nostro corpo ha molto più da raccontarci di quanto immaginiamo. Venerdì 16 ottobre a San Didero, un appuntamento dedicato a energia, salute e benessere con il dottor Fabio La Falce, farmacista ospedaliero. Alle ore 20, presso la sala polivalente, inizierà un viaggio tra omotossicologia, medicina quantistica e medicina rigenerativa per approfondire il modo in cui il nostro organismo risponde agli squilibri e il ruolo del microbiota nelle intolleranze alimentari e nei disturbi intestinali. Un'occasione per conoscere prospettive e approcci diversi e approfondire il legame tra il nostro corpo e il nostro benessere. Energia, salute e benessere. Ti aspettiamo venerdì 16 ottobre alle ore 20 a San Didero, nella sala polivalente. È gradita la prenotazione al 350 044 9285.
4: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi ed il Camin, Laminox.
5: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi sconti del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
4: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
6: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
7: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
6: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più, l'anello della nonna, la catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
7: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
6: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
7: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
6: Compro Oro New Gold. Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Telefono 352-02-53-755.
7: Compro oro New Gold. Tutto il valore che meriti.
8: Nuovo orario, da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.
9: Da 25 anni con ING. Puoi.
10: Sì, ma cosa?
9: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
10: Ah, e per i risparmi?
9: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
10: Mica male!
9: E allora scegli ING.
10: Vado subito su ing.it.
9: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
11: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
12: Ad ottobre Tiger 8, il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Tiger è un brand di Dierra Automobile Group.
13: Allora, ciao Matteo, mi piacerebbe ascoltare stasera One of These Night degli Eagles,
14: pezzone,
13: dedicata come sempre a tutti voi di Radio Dora e a tutta la family. Ciao ciao e buon proseguimento di serata. Ciao ciao.
14: E grazie Johnny, l'avete riconosciuto ormai il nostro Johnny, grande pezzo, gli Eagles con One of These Night risuonano subito. Buona serata Johnny e buon ascolto.

E dopo la richiesta del nostro Johnny ritorniamo in diretta, perché oggi festeggia i 79 anni il mitico Sammy Hagar, all'anagrafe Samuel Roy Hagar, cantante, chitarrista statunitense, famoso per la sua carriera solista, ma anche per essere stato membro dei Montrose, una grande band di hard rock americano, e poi in seguito alla cacciata di David Lee Roth, il cantante fu prese il suo posto, ovvero nei Van Halen. Un grande Sammy Hagar, e tra l'altro il 79enne cantante e chitarrista Sammy

vi racconto cosa si prova a svegliarsi con 80 milioni di dollari in banca. Ti svegli, ti alzi dal letto, ti sdrai sul pavimento e ti rotoli dalle risate per un paio di minuti. Poi ti alzi, fai la pipì, prendi il tuo caffè, poi ti rotoli di nuovo dal ridere per un altro paio di minuti e pensi: come cazzo ho fatto? Ecco, Semi sicuramente uno a cui piace vivere nel lusso, e questo affare gli permette comunque di continuare a mantenere uno stile di vita di alto livello. Dice: mi piacciono le macchine belle, le Ferrari, mi piacciono le belle case, i vini pregiati, non potrei vivere come sto vivendo adesso se non fosse stato proprio per quell'accordo. E tra l'altro Sammy Hagar ha anche lanciato Cabo Wago Tequila, questa azienda che poi ha venduto nel 96, quindi 30 anni fa, come marchio proprietario per la sua Cabo Wago Cantina a Cabo San Lucas in Messico. Il marchio ha registrato una crescita notevole nel corso del suo primo decennio, passando da 37.000 casse nell'anno di fondazione a 147.000 casse all'anno al momento della vendita, pensate. E tra l'altro l'accordo, finalizzato nel 2007, ha comportato la vendita da parte di Hagar dell'80% della sua tequila Cabo Wago al gruppo Campari, tra l'altro. Al momento dell'acquisizione l'azienda generava circa 60 milioni di dollari di vendite annuali ed era il secondo marchio di tequila premium più venduto negli Stati Uniti. Tra l'altro il rapporto commerciale con Campari è proseguito poi anche dopo la vendita iniziale. Infatti Van Allen New Desk ha rivelato che nel 2010 Campari ha acquistato la restante quota del 20% per altri 11 milioni di dollari. Insomma, Sammy Hagar non solo un grande cantante, ma diciamo anche un uomo dotato di un grandissimo senso, proprio fiuto per gli affari.

0: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per un incidente sulla A26 Genova-Gravellona-Toce sono segnalate code tra Ovada e Masone in direzione Genova. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, dove per traffico intenso si rallenta tra Borgaro e Pianezza in direzione Piacenza e tra Sito e Bruere in direzione Aosta. Ci occupiamo quindi della A21 Torino-Piacenza, dove per lavori si viaggia incolonnati tra Astieste e Felizzano in direzione Piacenza. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Ancora qui questi 100 divani? Ho detto fuori! Calma. Fuori tutto!
2: Ho capito.
1: E fatelo sapere alle radio!
2: Va bene.
1: Disponibilità immediata, consegna entro 48 ore, rapporto qualità-prezzo imbattibile, finanziamenti anche senza busta paga! È chiaro adesso?
3: Sconti fino al 70%. Totac a Frossasco, vicino a Pinerolo, a 20 minuti da Torino.
4: E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
1: Divani Totac. È chiaro adesso?
5: Una casa è amore e solidità, così come la storia di chi la costruisce da oltre un secolo. All'Edilizia Grisa di Avigliana trovi tutto ciò che cerchi. Che tu sia un privato o un'azienda, noi costruiamo, rinnoviamo e coltiviamo il tuo progetto. Da Edilizia Grisa, ferramenta edilizia, materiali per cartongesso, tintometro in sede, finestre Velux e controtelai Eclisse, pellet e legna da ardere, bombole di gas propano e tutto per creare e arredare il tuo giardino. Dal 1914, Edilizia Grisa, in corso Torino 102 ad Avigliana. Per i santi, vasi, composizioni di crisantemi e fiori da esterno. Ti aspettiamo!
6: Non esiste una bellezza e un benessere uguale per tutti. Ogni individuo è diverso e così anche la cute e i capelli. Così nasce SPA, da Tagliati per il successo a Susa, la soluzione per ogni anomalia cutanea e strutturale, caduta, danni dovuti a continui trattamenti, ma anche un semplice momento di relax per te e i tuoi capelli. Quando la cura incontra il benessere, crea un nuovo modo di vivere il momento del parrucchiere. Da Anna Muscatello puoi trovare un'esperienza che unisce bellezza, relax, benessere. Favorisce la circolazione e la diminuzione dell'ormone dello stress, il cortisolo. Grazie ai benefici Head, perché prendersi cura dei propri capelli significa anche prendersi cura di sé. A Susa, Anna Muscatello, via Mazzini 47, Tagliati per il successo.

0: basta.
1: E cari amici, è il momento della richiesta del nostro Roberto, che mi scrive: ciao Matteo, oggi ci possiamo sentire i Candidate in On the Road Again? Grazie, ce l'ascoltiamo, è come se ce l'ascoltiamo. Ciao Roberto, buona serata.

0: Sono le 17 e 33 minuti.
1: Patente e libretto, per cortesia.
2: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
1: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
2: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
3: Ma rispetti i limiti di velocità!
4: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
5: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
6: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
7: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
8: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
9: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
8: E ricorda, Dottor Glass Valsusa. Chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
10: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità, il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

E il cantante Rosalino Scellamare in Arteron deve ancora stare a riposo. Come si apprende dai suoi profili social, il cantautore è costretto a prolungare la sua lontananza dalle scene, destando non poca apprensione tra i fan che attendevano con ansia proprio il suo ritorno sul palco. Dopo mesi trascorsi a curare una forma virale recidivante, Ron deve adesso dare priorità alla salute, proprio a fare chiarezza è una nota condivisa pubblicamente sul suo social Instagram. Dice: si prolunga il periodo di inattività per problemi di salute, lo stato di salute di Ron non gli consente di riprendere ad oggi l'attività live e in studio. Nelle scorse settimane il musicista ha intensificato i controlli diagnostici e le terapie prescritte, ma il recupero clinico richiede tempi sensibilmente più dilatati del previsto. Questo è quello che si legge. La forma virale, che dice, prosegue il comunicato, che lo aveva colpito e che da inizio estate l'ha costretto a fermare l'attività artistica nel periodo di convalescenza, ha avuto ripercussioni sul suo benessere psicofisico, in particolare sul piano psicologico, ha prodotto fragilità emotive. Tutto ciò condiziona la sua quotidianità e non gli permette di ricominciare a fare quello che ama più di ogni altra cosa, ovvero suonare, cantare e incontrarvi ai suoi concerti. Vi terremo aggiornati, intanto continuate a scriverli come state facendo. E quindi si estende la pausa di Ron, iniziata già lo scorso luglio, quando una ricaduta infettiva lo aveva costretto ad annullare l'intero tour estivo, mettendo in conto uno stop di circa 6 mesi in via cautelativa. I medici curanti avevano giudicato i concerti all'aperto incompatibili con le terapie in corso, portando alla cancellazione di date prestigiose come quella con l'Orchestra Sinfonica Sanremo e la serata al Festival Internazionale di Mezz'estate a Tagliacozzo. Una pausa forzata giunta proprio mentre l'artista rilanciava la propria produzione con il singolo Vite Parallele, verranno destinato a fare da traino una ricca stagione dal vivo proprio per celebrare la sua lunga e prolifica carriera. Rimandate date da destinarsi ogni sessione di registrazione, ogni apparizione pubblica, proprio come accaduto ai colleghi come Claudio Baglioni, colpito da una polmonite interstiziale acuta che gli ha imposto di rimandare il tour al 2027, e più recentemente a Roberto Vecchioni, costretto a fermarsi dopo un malore estivo e ulteriori problemi di salute, rinunciando ad alcune esibizioni, tra cui la data di Salerno del premio Charlot. Quando il corpo impone una pausa, insomma, rallentare diventa un imperativo proprio per il proprio bene. Attorno al cantautore, attorno a Ron, si è stretto forte il pubblico, che comunque non ha perso occasione per circondarlo di affettuosi commenti a suo sostegno, invitandolo a non affrettare i tempi ed ascoltare le proprie necessità fisiche ed emotive. Per il momento comunque non è stata indicata una data ufficiale per il suo ritorno sul palco. Noi ovviamente gli facciamo in bocca al lupo per questo periodo e gli auguriamo una pronta guarigione.

E l'ultima richiesta di questo pomeriggio ci arriva dal nostro amico Davide, che vuole ascoltare God Save the Queen dei Sex Pistols. Ce l'ascoltiamo. Ciao Davide, buona serata e buon ascolto.

E cari amici, anche per oggi il Drive Time finisce qui. Io vi do appuntamento a giovedì, perché domani il Drive Time non andrà in onda, però come sempre dalle 15 alle 18, sempre solo sulle mitiche frequenze di Radio Dora. Vi saluto sulle note di ogni volta del grande Antonello Venditti e vi do appuntamento a giovedì. Ciao!

0: sono le 18 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione.
2: La definizione della legge di bilancio 2027 entra nella fase decisiva, ma l'assenza di margini di bilancio costringe il governo a selezionare gli interventi da finanziare. Dopo il via libera all'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per le spese legate a energia e difesa, con uno scostamento di bilancio di 28,8 miliardi di euro, tra il 2027 e il 2028 l'esecutivo è al lavoro per individuare le priorità della prossima manovra. Il quadro resta legato anche al confronto con Bruxelles, dal quale dipenderà la possibilità di ampliare alcune agevolazioni fiscali. Il taglio dell'IRPEF al ceto medio potrebbe essere in bilico.
3: Intanto l'Aula della Camera ha approvato a maggioranza assoluta con 219 voti favorevoli e 110 contrari la risoluzione di maggioranza che autorizzava lo scostamento di bilancio. Approvata pure con 216 sì e 116 no la risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica. Precluso l'esame di tutti gli altri testi presentati dalle opposizioni e convocato alle 19 a Palazzo Chigi invece il Consiglio dei Ministri.
2: Papa Leone XIV all'ospedale Gemelli di Roma, dove è in corso l'asportazione di un nodulo al polmone. È scattata la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera e sono stati rafforzati i controlli per tutelare tutte le reti dell'ospedale a partire da quelle informatiche. Intanto, tra l'apprensione dei fedeli e autorità, emerge il silenzio statunitense. Nessun messaggio di solidarietà è infatti arrivato dal presidente americano Donald Trump o dal vice presidente J.D. Vance o dal segretario di Stato Marco Rubio.
3: Sarebbero tre gli individui su cui si concentrano le attenzioni degli inquirenti chiamati a fare chiarezza sul duplice omicidio di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, avvelenate con la ricina a dicembre scorso. Anche in questa ottica diventano fondamentali le quattro perquisizioni sui PC di altrettanti istituti scolastici in cui i nuovi possibili protagonisti del giallo lavorano. Monia, amica di Gianni Di Vita, Michele, marito di quest'ultima, e anche una stretta parente di Gianni, probabilmente una cugina. Ieri sono terminate le perquisizioni all'agrario di Riccia. Nessuno dei 71 computer presenti nell'istituto è stato sequestrato. Oggi accertamenti informatici proseguono al liceo scientifico di Riccia.
2: Gli esteri: 11 persone risultano disperse dopo che oggi due navi mercantili sono state colpite al largo delle coste bulgare nell'ultimo di una serie di episodi nel Mar Nero che appaiono correlati alla guerra in Ucraina. Lo ha affermato una portavoce dell'amministrazione regionale nel nord-est del paese. A seguito di quanto accaduto, il premier bulgaro Radev ha convocato l'ambasciatrice russa in Bulgaria.
3: Il rosso rimediato contro il Como costa una giornata di squalifica a Malen. L'attaccante giallorosso guarderà i propri compagni dalla tribuna domenica prossima all'Olimpico in Roma-Genoa. Arriva inoltre il verdetto finale sullo scontro Spalletti-Pisacane andato in scena al termine di Cagliari-Juventus. I due tecnici espulsi in campo sono stati squalificati per una giornata. Il mister dei Sardi per aver reagito, il bianconero per aver provocato.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
0: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
4: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
0: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
4: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
5: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
6: A Villar Pocchiardo, dal 15 al 18 ottobre, 64esima Sagra Valsusina del Marrone. Giovedì 15, dalle 17 alle 22, pesatura dei marroni che partecipano ai concorsi peso. Venerdì 16, giornata dedicata all'allestimento delle esposizioni. Sabato 17 e domenica 18, apertura della Sagra al pubblico con distribuzione gratuita delle brusatà, ristorazione con menù completo a base di marroni presso il centro polivalente, negozi e bancarelle aperti lungo le vie del paese, vendita di marroni freschi e prodotti derivati, e tanto altro ancora. Sabato pomeriggio musica itinerante Oberkrainer tirolese con i Wiegel Vogel Orchester e dalle ore 21 concerto dei Discomania Planet Dance. Domenica pomeriggio i Marunè accompagneranno in sagra con le loro note Peru e Gepa, Ludes Batur e Lara Puloira e le autorità presenti per le premiazioni dei concorsi. Il tutto ad ingresso gratuito. Programma dettagliato sulle nostre pagine Facebook ed Instagram Proloco Villar Focchiardo. Vi aspettiamo a Villar Focchiardo il 17 e 18 ottobre per la 64esima Sagra Valsusina del Marrone.
7: Direttore, prezzo, qualità, scelta. Sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
8: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
7: Ah, quindi più qualità, più scelta.
8: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
9: Asta del mobile! Geniale, vero?
10: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.

0: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per un incidente sulla A26 Genova-Gravellona-Toce sono segnalate code tra Ovada e Masone in direzione Genova. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, dove per traffico intenso si rallenta tra Borgaro e Pianezza in direzione Piacenza e tra Sito e Bruere in direzione Aosta. Ci occupiamo quindi della A21 Torino-Piacenza, dove per lavori si viaggia incolonnati tra Asti-Est e Felizzano in direzione Piacenza. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Radio Dora vi invita all'ascolto di 2 minuti, un libro.
2: Quante volte al giorno prendiamo decisioni convinti di ragionare bene e invece stiamo solo seguendo un'abitudine, un pregiudizio, una scorciatoia mentale? Il mondo è pieno di informazioni, eppure capirlo davvero sembra sempre più difficile. Benvenuti, benvenuti a tutti, sono Gianluca Melilli e questa è la rubrica quotidiana di 2 minuti un libro. Oggi ci addentriamo in un saggio che trasforma il modo in cui guardiamo la realtà con la precisione di chi sa che dietro ogni dato c'è una storia e che quella storia spesso non è quella che crediamo. Se anche tu scrivi di scienza, di divulgazione o pensiero critico in modo accessibile e appassionante, sappi che ti possiamo aiutare a far conoscere il tuo libro. Vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Intanto apriamo il libro di Jordan Ellenberg, si chiama I numeri non sbagliano, dal sottotitolo Il potere del pensiero matematico. E non sempre la matematica è complicata e oscura. Esiste anche una matematica semplice ma profonda che aiuta a orientarsi nella vita. E con questo libro Jordan Ellenberg ci guida alla scoperta del suo potere. Come una lente magica, il ragionamento matematico penetra la superficie caotica della realtà per rivelarci ciò che l'intuito e il buonsenso non ci permettono di cogliere. Esiste un sistema di voto equo? Qual è stato il peggior genocidio del XX secolo? Che cosa lega la geometria non euclidea alla pittura rinascimentale? E tra 30 anni saremo tutti obesi? A queste e a tante altre domande l'autore risponde con grande competenza, elevando un inno originalissimo e a tratti poetico alla bellezza della matematica e ad alcuni dei suoi più geniali cultori del passato e del presente. Finalmente ha tradotto anche in Italia un saggio che negli Stati Uniti è già diventato un bestseller, capace di soddisfare i palati degli amanti dell'argomento e di catturare, grazie a un linguaggio immediato e chiarissimo, anche quanti sono soliti tenersene a distanza. Edito da Ponte alle Grazie, Jordan Ellenberg. I numeri non sbagliano mai.
1: Radio Dora vi ha presentato 2 minuti e un libro. A risentirci domani, alla stessa ora.
3: Dagli alpeggi scendono i formaggi più pregiati.
4: I veri sapori caseari
3: racchiudono profumi di erbe alpine dei pascoli, come il Pleasant Hip, la toma delle viole con il suo profumo di primavera, le tome del fieno, il Bettelbatt raro come un tesoro, i blu del Moncenisio per palati forti ed ancora il Cevrin della Valsangone, il Bitto della Valtellina
4: e non solo.
3: Al panificio, il sorriso di Giaveno, dove l'arte bianca e le specialità locali ti raccontano di pascoli fioriti, aria pura e tradizione secolare, sapori e piaceri indimenticabili.
4: Panificio Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
5: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
6: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
7: tradizione, agricoltura, artigianato, prodotti del territorio e tanto divertimento. Domenica 25 ottobre 2026, il Comitato Fiera Agricola Zootecnica di Milanere e il Comune di Almese presentano l'undicesima edizione della Fiera Agricola Zootecnica dell'Artigianato e dei Prodotti del Territorio. Un'intera giornata con la rassegna zootecnica della razza bovina Barapus Tertaler, esposizione di mezzi agricoli, animali e trattori d'epoca, stand con prodotti agricoli e artigianato, degustazioni varie e mostre. Dalle 10 alle 16, ogni ora, spazio allo spettacolo degli sbandieratori. E ancora, aratura e trebbiatura, dimostrazione di mascalcia, musica, balli, giochi ed esibizioni per i più piccoli. Una grande fiera per tutti! Domenica 25 ottobre, non mancare alla Fiera Agricola Zootecnica dell'Artigianato e dei Prodotti del Territorio. Ti aspettiamo a Milanere di Almese per una giornata di festa, tradizione e divertimento.
8: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
9: Signora, dipende dal sogno.
8: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
9: Ma facile da usare.
8: Ecco, è un po' classica.
9: Ma moderna.
8: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
9: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile, arrediamo anche l'impossibile.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: le 18 e 39 minuti.
1: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
2: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
1: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
3: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
4: Il nostro corpo ha molto più da raccontarci di quanto immaginiamo. Venerdì 16 ottobre, a San Didero, un appuntamento dedicato a energia, salute e benessere, con il dottor Fabio La Falce, farmacista ospedaliero. Alle ore 20, presso la sala polivalente, inizierà un viaggio tra omotossicologia, medicina quantistica e medicina rigenerativa, per approfondire il modo in cui il nostro organismo risponde agli squilibri e il ruolo del microbiota nelle intolleranze alimentari e nei disturbi intestinali. Un'occasione per conoscere prospettive e approcci diversi e approfondire il legame tra il nostro corpo e il nostro benessere. Energia, salute e benessere. Ti aspettiamo venerdì 16 ottobre alle ore 20 a San Didero, nella sala polivalente. È gradita la prenotazione al 350 044 9285.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: ever gonna see my old papa and I know you're ever gonna see his old papa and I smoke.
1: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è sempre

0: Sono le 19 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione.
3: La definizione della legge di bilancio 2027 entra nella fase decisiva. Per finanziare le misure della manovra, il governo valuta la possibilità di coinvolgere banche, assicurazioni e società energetiche attraverso un accordo con le imprese. Il quadro resta legato anche al confronto con Bruxelles, dal quale dipenderà la possibilità di ampliare alcune agevolazioni fiscali. Il taglio dell'IRPEF al ceto medio potrebbe essere quindi in bilico. E intanto l'Aula della Camera ha approvato a maggioranza assoluta la risoluzione che autorizzava lo scostamento di bilancio, approvata pure la risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica.
2: Papà Leone è in ospedale al Gemelli di Roma, dove è in corso un'operazione per l'asportazione di un nodulo al polmone. Nel frattempo sono state annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre, dato che, come annunciato sin dall'inizio, si prevede una settimana di ricovero post-operatorio. È scattata la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera e sono stati rafforzati i controlli per tutelare tutte le reti dell'ospedale, a partire da quelle informatiche.
3: Nuovo capitolo nel giallo di Pietra Catella, con la morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Elsi e Sara Di Vita. Sono partite oggi le ispezioni su tutti i dispositivi elettronici presenti in 4 scuole della zona per verificare se qualcuno abbia utilizzato quei PC per fare ricerche sulla sostanza tossica. Nell'istituto di Riccia, oggi sotto perquisizione, lavora come tecnico di laboratorio il marito dell'insegnante, amica di Gianni Di Vita, padre e marito delle vittime.
2: La mobilitazione degli studenti liceali in Francia entra oggi nella sua terza settimana di proteste, segnate dal cosiddetto atto quinto. Da questa mattina blocchi e proteste davanti a istituti e cortei cittadini già partiti. Anche l'attivista svedese Greta Thunberg sta partecipando alle proteste degli studenti. Alcune organizzazioni studentesche hanno lanciato un nuovo appello ad aderire al movimento dei gilet gialli in programma sabato prossimo.
3: 11 persone risultano disperse dopo che oggi 2 navi mercantili sono state colpite al largo delle coste bulgare, nell'ultimo di una serie di episodi nel Mar Nero che appaiono correlati alla guerra in Ucraina. Lo ha affermato una portavoce dell'amministrazione regionale nel nord-est del paese. A seguito di quanto accaduto, il premier bulgaro Radev ha convocato l'ambasciatrice russa.
2: Il calcio: Inter e Napoli ritrovano oggi la Champions League, il Bruges a San Siro per i nerazzurri e Villarreal in Spagna per gli azzurri. Di Allegri, Chivu nella difesa a 3 punte su Akanji e Bastoni, a centrocampo tornano Barella e Zielinski ai lati di Çalhanoğlu, in attacco Lautaro Martinez, di nuovo titolare al fianco di Thuram. In casa Napoli, Allegri è pronto a rilanciare McTominay titolare, confermata la difesa a 3 con Milinkovic, Savic preferito tra i pali e Meret. A centrocampo Gilmour dovrebbe vincere il ballottaggio con Lobotka, fischio d'inizio per entrambe le partite alle ore 21. Domani sera sarà la volta invece di Feyenoord Como e Roma Real Madrid.
3: Questa era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
4: Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire casa e giardino, alla RN potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RN arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovagliati e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RN potrai rinnovare, creare, abbellire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RN Casa e Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
5: In occasione della fiera daremo presenti con il gazebo detersivi alla spina per farvi conoscere i nostri prodotti.
6: Tradizione, agricoltura, artigianato, prodotti del territorio e tanto divertimento. Domenica 25 ottobre 2026, il Comitato Fiera Agricola Zootecnica di Milanere e il Comune di Almese presentano l'11ª edizione della Fiera Agricola Zootecnica dell'Artigianato e dei Prodotti del Territorio. Un'intera giornata con la rassegna zootecnica della razza bovina Barapus Tertaler, esposizione di mezzi agricoli, animali e trattori d'epoca, stand con prodotti agricoli e artigianato, degustazioni varie e mostre. Dalle 10 alle 16, ogni ora, spazio allo spettacolo degli sbandieratori e ancora aratura e trebbiatura, dimostrazione di mascalcia, musica, balli, giochi ed esibizioni per i più piccoli. Una grande fiera per tutti. Domenica 25 ottobre, non mancare alla Fiera Agricola Zootecnica dell'Artigianato e dei Prodotti del Territorio. Ti aspettiamo a Milanere di Almese per una giornata di festa, tradizione e divertimento.
1: Non esiste una bellezza e un benessere uguale per tutti. Ogni individuo è diverso e così anche la cute e i capelli. Così nasce SPA, da Tagliati per il Successo a Susa, la soluzione per ogni anomalia cutanea e strutturale, caduta, danni dovuti a continui trattamenti, ma anche un semplice momento di relax per te e i tuoi capelli. Quando la cura incontra il benessere, crea un nuovo modo di vivere il momento del parrucchiere. Da Anna Muscatello puoi trovare un'esperienza che unisce bellezza, relax, benessere. Favorisce la circolazione e la diminuzione dell'ormone dello stress, il cortisolo, grazie ai benefici HED. Perché prendersi cura dei propri capelli significa anche prendersi cura di sé. A Susa, Anna Muscatello, via Mazzini 47, Tagliati per il Successo.
7: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 91 84 922.
8: Da 25 anni con ING puoi.
9: Sì, ma cosa?
8: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
9: Ah, e per i risparmi?
8: Hai il 4% per 12 mesi, fino al 2 novembre.
9: Mica male!
8: E allora scegli ING.
9: Vado subito su ing.it.
8: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
10: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di

0: Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. Per lavori sulla A4 Torino-Milano si segnalano code a tratti tra Chivasso Centro e Chivasso Ovest in direzione Torino, mentre per lavori sulla A21 Torino-Piacenza si viaggia incolonnati tra Asti Est e Felizzano in direzione Piacenza. Questo breve appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
2: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
1: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
2: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
1: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
2: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
1: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Telefono 352 02 53 755.
2: Compro Oro New Gold, tutto il valore che meriti.
3: Nuovo orario, da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.
4: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.
5: Il nostro corpo ha molto più da raccontarci di quanto immaginiamo. Venerdì 16 ottobre, a San Didero, un appuntamento dedicato a energia, salute e benessere con il dottor Fabio La Falce, farmacista ospedaliero. Alle ore 20, presso la sala polivalente, inizierà un viaggio tra omotossicologia, medicina quantistica e medicina rigenerativa per approfondire il modo in cui il nostro organismo risponde agli squilibri e il ruolo del microbiota nelle intolleranze alimentari e nei disturbi intestinali. Un'occasione per conoscere prospettive e approcci diversi e approfondire il legame tra il nostro corpo e il nostro benessere. Energia, salute e benessere. Ti aspettiamo venerdì 16 ottobre alle ore 20 a San Didero, nella sala polivalente. È gradita la prenotazione al 350 044 9285.

FM, DAB, Hub, Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora. È semplice!

0: Sono le 19:36. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Lamborghini Temerario. La supercar adotta un inedito motore V8 biturbo da 4.000 cm3 abbinato a tre moduli elettrici plug-in. La potenza complessiva schizza a 920 cavalli, capaci di proiettare questa belva stradale da 0 a 100 in 2,7 secondi e fino a una velocità massima di 343 km orari. Dal rombo termico al silenzio dell'elettrico con un grande ritorno. Rinasce la Ford Capri, trasformata in un moderno SUV coupé a zero emissioni. La versione a trazione integrale Extended Range dispone di 340 cavalli e di una batteria da 79 kWh. Look sportivo e spazio per le famiglie, con una velocità massima autolimitata di 180 km orari. Ci spostiamo sulle due ruote con una delle naked più cattive e amate del pianeta. Si aggiorna la Kawasaki Z900. La super naked giapponese affila le sue linee spigolose ed è spinta dal celebre motore a 4 cilindri in linea da 948 cm3 di cilindrata, capace di erogare ben 124 cavalli, una scarica di adrenalina pura che garantisce un'erogazione corposa ai medi regimi e una velocità massima di 240 km orari. Torniamo alla praticità quotidiana con un pilastro italiano del segmento ruota alta, il Piaggio Beverly 400 HPE. Lo scooter di Pontedera sfoggia finiture premium ed è spinto dal collaudato motore monocilindrico da 399 cm3 di cilindrata reale. I suoi 35,4 cavalli offrono riprese fulmine nel traffico e una velocità massima di 145 km orari. La curiosità di oggi ci porta in Islanda, dove è stata completata la prima rete stradale urbana interamente dotata di asfalto autoriscaldante. Sfruttando l'energia geotermica del sottosuolo, speciali tubature tengono la carreggiata a 5 gradi costanti. In questo modo ghiaccio e neve si sciolgono all'istante, permettendo transiti sicuri a 90 km orari anche durante le peggiori bufere. È tutto, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
3: Questi 100 divani, ho detto fuori! Calma. Fuori tutto!
4: Ho capito.
3: Fatelo sapere alle radio!
4: Va bene.
3: Disponibilità immediata, consegna entro 48 ore, rapporto qualità-prezzo imbattibile, finanziamenti anche senza busta paga! È chiaro adesso?
5: Sconti fino al 70%. Totac a Frossasco, vicino a Pinerolo, a 20 minuti da Torino.
6: E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
3: Divani Totac. È chiaro adesso?
7: Totac. A volte ansia, aspettative e smarrimento ci allontanano da noi stessi. Quando il rumore del mondo diventa troppo forte, trovare uno spazio di ascolto può fare la differenza.
8: Sono la dottoressa Elisa Ostorero, psicologa clinica. Ricevo da Vigliana e online, accogliendo adulti, bambini, adolescenti e famiglie. Offro sostegno psicologico per ansia, stress, difficoltà relazionali e scolastiche e mi occupo della valutazione diagnostica dei DSA e dell'ADHD.
7: Psicologa Elisa Ostorero, via Moncenisio 192 ad Avigliana. Prenota il tuo primo colloquio al 351-422-1500 oppure visita il sito studiostoreropsicologia.it. Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

0: Sono le 20:02. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Salta l'illustrazione della manovra in Consiglio dei Ministri. Per un mero errore materiale è stato trasmesso un ordine del giorno non aggiornato, spiegano da Palazzo Chigi. Il testo approderà in Parlamento non prima del 9 novembre, quando l'Eurogruppo dovrà completare la procedura per l'attivazione della clausola di salvaguardia. Si ragiona intanto sul taglio dell'IRPEF sul ceto medio, la riduzione dell'aliquota dal 43 al 33% prevista sullo scaglione da 50 a 60.000 euro di reddito. L'ipotesi però sembra perdere quota, ma sulla questione si registrano tensioni nella maggioranza. Va fatta, insiste Tajani. Aula semivuota alla Camera per l'intervento di Giorgetti sul documento programmatico di finanza pubblica e il ministro sbotta. Questi non vogliono lavorare di lunedì e nemmeno il martedì, hanno tanta voglia. Intanto il campo largo si spacca sull'Ucraina domani, quando sono previste le comunicazioni in Parlamento della Premier Meloni in vista del Consiglio europeo di giovedì. I partiti di opposizione dovrebbero presentare ognuno una risoluzione diversa sugli aiuti a Kiev. Stiamo lavorando alla risoluzione, confido che stavolta anche sull'Ucraina si possano compattare tutte le opposizioni, la fiducia di Conte. Il nodo non si scioglie dalla sera alla mattina, la replica del PD. L'Unione Europea invece serra i ranghi sull'Ucraina, anche Zelensky al vertice di giovedì 27, quando sul tavolo ci sarà il dossier allargamento. Mentre la Polonia, in un'intervista del ministro degli esteri Sikorski al Financial Times, ribadisce il monito sul rischio di un attacco ibrido letale della Russia ai paesi della NATO. Trump intanto tiene aperti i canali con Mosca e invia il capo dell'FBI. Stallo sulla tregua energetica, ma non si fermano i raid. La Bulgaria denuncia due navi colpite nel Mar Nero, è inaccettabile. La cronaca, novità nel caso di Liliana Resinovic. Alcune tracce di DNA appartenenti ad uno stesso uomo ignoto sono state trovate sui jeans della donna scomparsa il 14 dicembre del 2021, il cui cadavere fu ritrovato il 5 gennaio nei boschi dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste e su uno dei sacchi neri che contenevano il corpo. È l'esito di uno dei quesiti posti dal GIP di Trieste ai periti, che saranno discussi nell'udienza del 30 ottobre. Gli esperti hanno anche accertato che sulle suole delle scarpe di Liliana non ci sono tracce del terreno del luogo dove fu trovato il cadavere. Siamo al calcio. Inter e Napoli ritrovano oggi la Champions League. Il Brucia San Siro per i nerazzurri, il Villarreal in Spagna per gli azzurri. Chivu nella difesa a 3 punta su Akanji e Bastoni. A centrocampo tornano Barella e Zielinski ai lati di Çalhanoğlu. In attacco Lautaro Martinez è di nuovo titolare al fianco di Thuram. In casa Napoli Allegri è pronto a rilanciare McTominay titolare. Confermata la difesa a 3 con Milinkovic-Savic, preferito a Meret tra i pali. A centrocampo Gilmour dovrebbe vincere il ballottaggio con Lobotka. Fischio d'inizio per entrambe alle 21. Ed è tutto, a più tardi.
2: Ancora qui questi 100 divani? Ho detto fuori! Calma. Fuori tutto!
3: Ho capito.
2: E fatelo sapere alle radio!
3: Bene.
2: Disponibilità immediata, consegna entro 48 ore, rapporto qualità-prezzo imbattibile, finanziamenti anche senza busta paga! È chiaro adesso?
4: Sconti fino al 70%. Totac a Frossasco, vicino a Pinerolo, a 20 minuti da Torino.
5: E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
2: Divani Totac. È chiaro adesso?
4: Totac.
6: A dritta, vedo un bagliore. Sono luci.
7: Allora siamo salvi. Sono le luci della Taverna Tortuga.
8: Sì!
7: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
3: Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo è nelle tue mani!
8: Tradizione, agricoltura, artigianato, prodotti del territorio e tanto divertimento. Domenica 25 ottobre 2026, il Comitato Fiera Agricola Zootecnica di Milanere e il Comune di Almese presentano l'undicesima edizione della Fiera Agricola Zootecnica dell'Artigianato e dei Prodotti del Territorio. Un'intera giornata con la rassegna zootecnica della razza bovina Barapus Tertaler, esposizione di mezzi agricoli, animali e trattori d'epoca, stand con prodotti agricoli e artigianato, degustazioni varie e mostre. Dalle 10 alle 16, ogni ora, spazio allo spettacolo degli sbandieratori e ancora aratura e trebbiatura, dimostrazione di mascalcia, musica, balli, giochi ed esibizioni per i più piccoli. Una grande fiera per tutti! Domenica 25 ottobre, non mancare alla Fiera Agricola Zootecnica dell'Artigianato e dei Prodotti del Territorio. Ti aspettiamo a Milanere di Almese per una giornata di festa, tradizione e divertimento.
9: Mi hanno visto bere a una fontana. Che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina di ricordo.

0: Teodora.
1: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord del tempo stabile, in prevalenza soleggiato con qualche foschia o banco di nebbia al mattino e rapido dissolvimento sulla Valpadana occidentale. Temperature stabili massime tra 18 e 22 gradi. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato con qualche isolata nebbia mattutina nelle valli interne appenniniche. Temperature in lieve ascesa massime tra 21 e 24 gradi. Al sud è stabile, in prevalenza soleggiato con qualche disturbo lungo la fascia ionica, ma non sono previste piogge. Temperature stabili massime tra 20 e 25 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
3: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
2: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.

0: app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.
1: Lo specchio era grande, il mio corpo acerbo lo stava a guardare.

0: Sono le 20 e 37 minuti. Va ora in onda la Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
1: Riprendono le iniziative della rassegna Non solo Alzheimer. Prossimo incontro sabato 17 ottobre alle ore 16 presso la residenza Villa Pugno a Giaveno, frazione Selvaggio, in via Trento 4. Interverranno la dottoressa Barbara Tizzani, geriatra dell'ASL Totre, e il dottor Emanuele Tizzani, cardiologo. Modererà l'incontro il dottor Marco Margherita, giornalista e direttore Comunità Connesse. Al termine degli interventi dei relatori è previsto un momento di confronto pensato come dialogo e condivisione tra caregiver, professionisti sanitari, medici ed enti. Alla conclusione verrà offerto un buffet. Quarta edizione di Socialità in Festival, Valsusa Film Fest, 30ª edizione. A Sant'Antonino di Susa, venerdì 16 ottobre alle ore 15, presso la sala incontri RAF Maisonetta in via Abeg 4, incontro lezione del regista Marco Ponti, territorio accessibile, laboratorio per una narrazione filmica della quotidianità. Domenica 18 ottobre alle ore 17 al Cinema Comunale di Condove, incontro Pensare la diversità con Fabrizio Acanfora e Samuele Pigoni. L'incontro si rivolge alle comunità, ai servizi, ai caregiver, vivere a tutti i cittadini per cambiare lo sguardo su normalità e diversità e mettere al centro la voce e i diritti delle persone con disabilità. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Sabato 17 ottobre dalle ore 15 l'ex cappella del Forte di Exil ospiterà Oltre la Roccia, il cammino continua. L'evento conclusivo del progetto nato per celebrare i 500 anni dall'avvio dei lavori del pertustico lombano Romean, la straordinaria galleria idraulica scavata nella montagna tra il 1526 e il 1533. Il programma completo dell'evento è disponibile sul sito colombano500.it. Il Museo Civico Archeologico Castello di Adelaide di Susa ha aperto al pubblico 7 nuove sale archeologiche, dalle prime tracce neolitiche in valle alla città romana di Segusio. Inoltre, fino al 25 ottobre, mostra Arte al Castello. Il museo e la mostra saranno visitabili il venerdì, sabato e domenica dalle 14 alle 18. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 351 307 8654. A Villar Focchiardo da giovedì 15 a domenica 18 ottobre, presso l'area polivalente Le Vie del Paese, Sagra del Marrone. 726-2026, 1300 anni dalla fondazione dell'Abbazia di Novalesa. Prossimo appuntamento giovedì 15 ottobre alle ore 17, conclusione del Giubileo, liturgia eucaristica presieduta dal Cardinal Giorgio Marengo. È prevista la partecipazione dell'Abate Primate dell'Ordine di San Benedetto. Informazioni dettagliate su www.abbazianovalesa.org. La Prologo di Matti, in collaborazione con il Comune, organizza sabato 17 ottobre la festa d'autunno con la tradizionale castagnata. Dalle 14 mercatino dei produttori locali, intrattenimento per i più piccoli in un ampio spazio a loro dedicato con giochi e chiacchiere. Alle ore 15, iscrizione e consegna per la gara dei 50 marroni più pesanti e della zucca più pesante. Alle ore 16 inizio gara rotoballe. Alle ore 17 concerto del gruppo Fakit Nabie. Alle ore 18 premiazioni. Durante il pomeriggio vin brûlé e caldarroste, servizio bar con i tradizionali gofri dolci e salati, il tutto allietato dalle note della Società Filarmonica di Mattie. Per informazioni prolocomattie@gmail.com. Coazze festeggia la 25ª edizione della Festa Rurale del Cevrin con 4 giorni di eventi tra teatro, libri, sport e musica da giovedì 15 a domenica 18 ottobre. Per informazioni dettagliate 011 9349 681. A San Didero, venerdì 16 ottobre alle ore 20:30 presso la sala polivalente di Piazza Europa, conferenza Energia, Salute e Benessere, con relatore il dottor Fabio La Falce, farmacista ospedaliero. La malattia dal punto di vista omotossicologico, introduzione alla medicina quantistica, intolleranze alimentari e disbiosi. I posti sono limitati. Per prenotarsi, inviare un messaggio su WhatsApp al 338 695 8272. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, venerdì 16 ottobre, Il Tempo di Anne. Sabato 17 ottobre, L'Estranea, Per Silenzio e Vento, Il Tempo di Anne. Domenica 18 ottobre, Il Tempo di Anne, L'Estranea, Per Silenzio e Vento. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: personale addetto receptionist più sala bar, sede di lavoro ULCS, formatore materie pratiche sala e bar, sede di lavoro ULCS, junior export area manager mercati esteri, sede di lavoro Avigliana ed estero, amministrativo contabile, sede di lavoro ULCS, geometra, sede di lavoro ULCS. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it. specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
0: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
3: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
4: Sì!
3: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
5: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
6: Ehi, quanta fretta, dove corri?
7: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
6: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
7: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie. I loro tecnici sono preparati e disponibili.
6: Era quello che cercavo. Anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
7: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.

0: Sono le 21 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. L'intervento al polmone al quale si è sottoposto Papa Leone XIV si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti. Il pontefice è rientrato in stanza, seguiranno ulteriori informazioni. Lo riferisce la sala stampa vaticana. Prevost è ricoverato all'ospedale Gemelli di Roma, dove gli è stato asportato un nodulo al polmone. Ad eseguire l'operazione è stata l'equipe medica di chirurgia toracica guidata dal professore Stefano Margaritora. Tragedia a Corsico, nel milanese un anziano di 77 anni è morto dopo essere stato travolto dalla sua auto. L'uomo era arrivato all'ospedale San Carlo di Milano in codice di massima gravità. L'incidente nel pomeriggio, quando l'uomo sarebbe rimasto schiacciato sotto la sua autovettura davanti al figlio e al nipotino. L'anziano era stato chiamato poco prima proprio dal figlio, che aveva avuto un problema alla macchina e si era fermato in un parcheggio, luogo dove è avvenuta la tragedia. Avvelenate con la ricina, sarebbero tre le persone su cui si concentrano le attenzioni degli inquirenti chiamati a fare chiarezza sulla morte di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita. Si tratta di Monia, amica speciale di Gianni Di Vita, Michele, marito di Monia, e una stretta parente di Gianni, probabilmente una cugina. Ora diventano fondamentali le quattro perquisizioni sui PC di altrettanti istituti scolastici in cui nuovi possibili protagonisti del giallo lavorano. Salta l'illustrazione della manovra in Consiglio dei Ministri. Per un mero errore materiale è stato trasmesso un ordine del giorno non aggiornato, spiegano da Palazzo Chigi. Il testo approderà in Parlamento non prima del 9 novembre, quando l'Eurogruppo dovrà completare la procedura per l'attivazione della clausola di salvaguardia. Si ragiona intanto sul taglio dell'IRPEF sul ceto medio, la riduzione dell'aliquota dal 43 al 33% prevista sullo scaglione da 50 a 60 mila euro di reddito. L'ipotesi però sembra perdere quota, ma sulla questione si registrano tensioni nella maggioranza. Va fatta, insiste Tajani. Aula semivuota alla Camera per l'intervento di Giorgetti sul documento programmatico di finanza pubblica e il ministro sbotta. Questi non vogliono lavorare di lunedì e nemmeno il martedì, hanno tanta voglia. Scontri a Parigi a margine del quinto atto delle mobilitazioni studentesche. Tensioni e scontri si sono verificati a Place Vauban. Un'auto di grossa cilindrata è stata incendiata sul Boulevard des Invalides. Le forze dell'ordine hanno eretto un perimetro di sicurezza intorno al veicolo in fiamme, poi spento dai pompieri. Siamo allo sport, il calcio. L'Italia ha pareggiato 1-1 contro la Bielorussia nella semifinale di ritorno degli spareggi per qualificarsi ai mondiali femminili del 2027. All'andata aveva vinto 2-0 in trasferta e si è quindi qualificata per la finale, dove affronterà la Finlandia. Nella partita di ritorno giocata allo stadio Artemio Franchi di Firenze, per l'Italia ha segnato Barbara Bonansea dopo 9 minuti, poi nel secondo tempo ha pareggiato la bielorussa Karina Olkovic. L'Italia sta giocando gli spareggi perché nel girone di qualificazione è arrivata seconda dietro alla Danimarca e davanti a Svezia e Serbia. Ed è tutto, a più tardi.
2: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
3: Ma come, non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1000 euro.
2: Ah, e per la cucina?
3: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
2: E per i pagamenti?
3: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
2: Certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore, ai.
4: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

0: ancora qui questi 100 divani? Ho detto fuori! Calma. Fuori tutto!
1: Ho capito.
0: E fatelo sapere alle radio!
1: Va bene.
0: Disponibilità immediata, consegna entro 48 ore, rapporto qualità-prezzo imbattibile, finanziamenti anche senza busta paga! È chiaro adesso?
2: Sconti fino al 70%. Totac a Frossasco, vicino a Pinerolo, a 20 minuti da Torino.
3: E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
0: Divani Totac. È chiaro adesso?
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: sì, ma l'occasione. Due schiaffi d'amore.
1: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

vabbè, mo che faccio? Sposati, sposati, che quella te vada a mangiare, te lava i bagni, quella non se lava manco i piedi lei. O quasi quasi chiama Daniela. Vabbè, pure questa buona quella. La, è mia e me la gestisco da me. Ah, meno male che c'è la sesso autonomia che è come il blue jeans. Non passa mai di moda.

0: Sono le 21 e 38 minuti.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Eleanor!
3: Dal capolavoro di Jane Austen.
2: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
3: Due sorelle, due modi diversi di amare.
2: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
3: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
5: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.

versi isoli e la curva dei tuoi giorni non è più in salita.

0: Sono le 22 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Al Policlinico Gemelli di Roma Papa Leone XIV si è sottoposto all'intervento per asportare un nodulo al polmone che il pontefice ha detto essere allo stato iniziale circoscritto e che è stato scoperto durante un check-up di routine. L'intervento si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti e il Papa è rientrato in stanza, secondo quanto ha reso noto la sala stampa vaticana. Omicidio in un appartamento a Prato. Un uomo di nazionalità cinese è stato trovato morto nella tarda mattinata di oggi in via Marini, nella Chinatown della città toscana. La vittima, che non è ancora stata identificata, stando alle prime informazioni, è stata uccisa con due colpi di pistola e il suo corpo è poi stato dato alle fiamme. Un tentativo di cancellare le tracce del delitto, si ipotizza. Arrestato per l'omicidio un 53enne connazionale della vittima che avrebbe confessato il delitto. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto legge per l'ILVA. Tra le misure è previsto il mantenimento della funzionalità degli impianti di Taranto, favorire la reindustrializzazione delle aree ex ILVA, attrarre nuovi investimenti nell'area di Taranto e sostenere la ricollocazione dei lavoratori coinvolti nella crisi. In particolare è previsto il mantenimento in riscaldo degli impianti dell'area caldo fino alla pronuncia della Cassazione e l'erogazione dell'ultima tranche del prestito pari a 40,5 milioni in favore di Acciaierie d'Italia INAS, sulla base della decisione della Commissione europea del febbraio scorso. Dall'estero a Riyadh si è udita una forte esplosione, secondo quanto riferito dai giornalisti della France Press, dopo un allarme aereo diramato dalle autorità dell'Arabia Saudita, regolarmente presa di mira negli ultimi giorni dagli attacchi degli Houthi filo iraniani dello Yemen. Esplosioni sono state udite da testimoni anche nei pressi di un impianto Aramco nell'est del paese. Stati Uniti. Kimberly Guilfoyle ha lasciato l'incarico di ambasciatrice statunitense in Grecia dopo le pressioni dell'amministrazione Trump. L'ex del figlio maggiore di Trump, Don Jr., respinge però le accuse di corruzione mosse nei suoi confronti per le quali la stessa amministrazione le ha chiesto di dimettersi. Accuse false, intendo difendermi. In una serie di articoli, il Wall Street Journal ha scritto che Guilfoyle ha chiesto $100,000 ad un finanziatore del mondo MAGA per pagare il conto della sua carta di credito e si è fatta pagare viaggi di lusso. Arriva il nuovo codice della strada. Il decreto legislativo approda l'esame del Consiglio dei Ministri dopo un ampio confronto con le associazioni di settore, i tecnici e le imprese. Tra le novità, spiega una nota del Ministero delle Infrastrutture, multe più basse ed eque ed un inasprimento delle misure contro i comportamenti più pericolosi, con l'obiettivo di aumentare la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Stretta anche per chi viaggia senza assicurazione, non potrà più circolare. Il divieto è a tempo indeterminato. Il provvedimento punta inoltre a semplificare le procedure per il contrassegno unificato per disabili. Ed è tutto, a più tardi.
2: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
3: Allora siamo salvi, sono le luci della Taverna Tortuga!
4: Sì!
3: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 22 e 37 minuti.
1: Meteodora.
2: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord del tempo stabile, in prevalenza soleggiato con qualche foschia o banco di nebbia al mattino e rapido dissolvimento sulla Valpadana occidentale. Temperature stabili massime tra 18 e 22 gradi. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato con qualche isolata nebbia mattutina nelle valli interne appenniniche. Temperatura in lieve ascesa massime tra 21 e 24 gradi. Al sud è stabile, in prevalenza soleggiato con qualche disturbo lungo la fascia ionica, ma non sono previste piogge. Temperature stabili massime tra 20 e 25 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
4: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
3: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.

0: Sono le 23 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Papa Leone XIV è stato sottoposto, come programmato, all'intervento di chirurgia toracica. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con una tecnica videoassistita. L'esame istologico estemporaneo ha confermato la diagnosi di un adenocarcinoma polmonare, come sospettato dagli esami preoperatori. Lo si legge nel bollettino medico diffuso dalla sala stampa vaticana. Il pontefice, prosegue il bollettino, è stato in sala operatoria per circa 3 ore. La durata dell'intervento è stata invece di 90 minuti. L'intervento è riuscito e non ci sono state complicanze. Il Papa si è svegliato regolarmente ed è rientrato dopo un breve periodo di osservazione nella sua stanza al 10° piano. Novità nel caso di Liliana Resinovic: alcune tracce di DNA appartenenti ad uno stesso uomo ignoto sono state trovate sui jeans della donna scomparsa il 14 dicembre del 2021, il cui cadavere fu ritrovato il 5 gennaio nei boschi dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste e su uno dei sacchi neri che contenevano il corpo. È l'esito di uno dei quesiti posti dal GIP di Trieste ai periti, che saranno discussi nell'udienza del 30 ottobre. Gli esperti hanno anche accertato che sulle suole delle scarpe di Liliana non ci sono tracce del terreno del luogo dove fu trovato il cadavere. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo piano per i Campi Flegrei, la zona vulcanica vicino Napoli soggetta a bradisismo. Il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci ha detto che il piano non serve a gestire l'emergenza, ma servirà a creare un sistema per la gestione strutturale di questo territorio. Il piano stanzia 1 miliardo di euro per complessivi 10 anni e prevede incentivi al trasferimento delle più di 80.000 persone che vivono ai Campi Flegrei, in particolare di quelle che stanno negli edifici e nelle zone più a rischio. Previsto anche un contributo per l'adeguamento e la messa in sicurezza degli edifici. Dall'estero, la coalizione saudita ha annunciato di aver intercettato 3 missili lanciati contro Riyadh e il sud dell'Arabia. Nella capitale si è udita una forte esplosione riconducibile alla difesa aerea che si è attivata per neutralizzare i vettori. Nell'est del paese alcuni testimoni avrebbero udito esplosioni nei pressi di un impianto Aramco. Economia. In Italia tra il 2000 e il 2025 i prezzi al consumo sono aumentati in media del 63%. Per l'abitazione le utenze sono cresciuti del 119%, mentre sono saliti di appena il 16% per la sanità e addirittura sono scesi del 58% per i beni e i servizi legati all'informazione e alla comunicazione. È la fotografia scattata dal report Storie di dati dell'Istat appena pubblicato con riferimento ai prezzi al consumo, nel quale si chiarisce che se per gli affitti l'aumento è del 51%, per le utenze, bollette elettriche e gas l'incremento è del 145%. Ed è tutto, a più tardi.
2: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
3: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
4: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

0: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 23 e 36 minuti. La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
1: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
0: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
1: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
2: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

0: È mezzanotte in punto.
1: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
2: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
1: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
2: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
3: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Dal capolavoro di Jane Austen.
6: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
5: Due sorelle, due modi diversi di amare.
6: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
5: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Signore e signori, Radio Dora Marcord, la più bella musica degli anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo. Realizzazione e scelte musicali sono a cura di Angelo Vigo. Buonanotte e buon ascolto.

0: Radio Dora Marcord, il notturno dei ricordi felici.
1: Via del campo c'è una graziosa

Finisce il fiume, comincia il film. La storia tremenda di un elettrotecnico che seppe inventare la pila. Non pochi ci riuscirono, ma fu lui che la inventò. 4 giorni dopo scoprirono la luce elettrica. Fu un grosso errore

sangue a lei. Lei che veniva da lui, lui che veniva da lei. Non fu un incontro, ma un bombardamento. Si aprirono i cieli, si aprirono le strade e i due camminarono senza vergogna. Quanto amore fu sprecato

andare senza muovere niente. Vuoi prendere la notte in una mano